0: Francesco Gabbani, Summer Funk su Radio Bella e Monella, apre la seconda ora insieme ad Andrea e Alvise. Eccoci qua, stavamo parlando con voi al 393-7366-170. Vi diamo la possibilità, anzi la fortuna, vi ha dato un bel bacione e vi ha fatto vincere una vacanza, ma nella quale potete portare due personaggi pubblici. Quali sono questi due personaggi che portate?
1: Ciao ragazzi, ci scrive Graziella, io sono una juventina di quelle di una volta. Vai. Quando la Juve ci dava soddisfazioni,
0: quando?
1: Quando c'era Moggi, tutto il resto. Porterei con me Del Piero e Totti.
0: Bello.
1: Anche
0: ma
1: se
0: non
1: è della Roma. Che poi sai che barzellette vengono fuori. Così, esatto. Questo è il suo concetto.
0: Grazie, Graziella.
1: No, so che stai viaggiando già avanti, però.
2: Ciao ragazzi. Ciao. Allora, io se dovessi fare un viaggio con due personaggi illustri,
1: vai.
2: Sicuramente sceglierei Alessandro Barbero.
1: Sai che stavo dicendo anch'io.
2: La storia è troppo avvincente, anche se non ti interessa l'argomento. Lui te lo fa interessare proprio.
1: Vero?
2: Te lo rende interessante. E poi Paolo Bonolis, perché sarebbe tutta una risata, assolutamente.
1: Okay.
2: Buona giornata a tutti, Erika
1: buona
2: da Prate. E invece qua c'è mio figlio Francesco, che lui viaggerebbe con
3: Ariana Grande e Pablo Escobar.
1: Che
2: Ariana Grande perché è proprio grande,
1: Sì.
2: Ciao a tutti.
0: Non ho capito il collegamento tra i due, sono sincero. Cioè,
1: Ariana Grande e Pablo Escobar.
0: Allora, il collegamento è facile, però non è radiofonico, ok? Quindi.
1: Perché festone si fanno, quanto pare.
0: Sì, proprio festone, certo.
1: Vabbè.
0: 393-7366-170, vinci una vacanza, ma con te puoi portare solo due personaggi pubblici. Chi porti in vacanza con te?
4: Radio Bella e Monella.

0: se c'è fango.
1: Francesca Michelin, Fango in Paradiso su Radio Belle Monella. Chi porti con te in vacanza? Due personaggi pubblici al 393-7366-170.
2: Rapida scarrellata, lei dice il Musazzi, che ultimamente mi sta molto simpatico, e Canali, il canale, che salutiamo.
1: Ok, io assolutamente.
2: Nostro ex collega.
1: Certo.
2: Stefano Di Martino e Riccardo Scamarcio.
1: Ah, hai capito, si va delle buone qui.
2: Sara, sì, sta puntando.
1: Brighella.
2: Bene, insomma, ci
1: Brighella.
2: Sta. Ma perché sono due personaggi interessantissimi, non per altro.
1: Certo, certo.
2: Daniela, Daniela dice io porterei Alex Del Piero e Francesco Totti, due simpaticoni, ciao da Daniela.
1: Ha rubato la
2: l'idea, Daniele, scusami, Daniele.
1: Ha rubato l'idea all'ascoltatrice di prima.
2: Sì, sì, però ti devo dire, tanti hanno risposto Del Piero e Totti.
1: Facciamo un viaggio di gruppo allora, a questo
2: essere.
1: Punto.
2: Belen per serata in compagnia e Cardinale Ibrahimovic per dargli fuoco, che è evidentemente un tifoso milanista, capito? Però sono tre persone così, non puoi.
1: Ah, non. Vabbè, anche voi amici che però mettete in mezzo il calcio, cioè.
2: La quarta cosa che leggiamo con calcio, cosa adesso ci offendiamo per.
1: Ma un conto è se dici. Vabbè, 393-7366-170, chi porti in vacanza con te perché l'hai vinta, ma puoi portare solo due personaggi pubblici.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Tuca Macarena qui su Radio Bella e Monella. Signori, stiamo parlando di vacanze, stiamo parlando di ospiti nelle vostre vacanze. Perché? Perché avete vinto una vacanza? Paga tutto al Visa, non preoccupatevi.
1: Certo.
0: Chi portate in questa vacanza con voi? Due personaggi famosi al 393-7366-170.
1: Attenzione, perché c'è lei che dice: ciao, io

0: porterei Elettra Lamborghini per fare bisboccia, o meglio bisboccia bilaterale, ok?
1: Perché?
0: E Alberto Angela perché è figo, okay. E sa un sacco di cose. Chiara, ciao da Chiara.
1: È la seconda cosa, cioè lui è un personaggione, un intellettuale, però è la prima figo. Cosa è figo.
0: È,
1: okay,
0: figo. Beh, è un bellissimo uomo.
1: Alberto, va bene, va bene.
0: Guarda, posso dire che lo capisco? Perché
1: anche a te succede spesso,
0: sì,
1: no?
0: Sì, mi dicono molto spesso anche a me, non possiamo perché sei troppo bello.
1: È vero, è vero, è vero, sì, è vero. Sì. Ciao, sono Lorenzo, io porterei il cantante di Metallica e il batterista dei Rammstein.
0: Però ci servivano i nomi, cioè non è che...
1: Ma sono personaggi famosi.
0: Ma nella documentazione io non posso scrivere il cantante dei Metallica.
1: Fidati, puoi scrivere il cantante di Metallica e il batterista dei Rammstein, okay. Capiscono tutti, non c'è nessun problema.
0: Va bene.
1: Ancora, sentiamo Cristina, abbiamo tempo, vai.
2: Ciao Andrea, ciao. E Elise, ciao. Io porterei Marco Mengoni e Rossana Mazzotti in Eccolo. Vacanza. Ciao,
1: let's go.
2: Cioè,
1: come si canta bene dopo?
0: Eh certo, 393-7366-170. Chi porti in vacanza con te? Due personaggi pubblici.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Umberto Tozzi con Ti Amo dal 1977 a chiudere questa nostra terza mezz'ora.
1: Terza
0: che
1: mezz'ora,
0: però per,
1: sì,
0: me, per te è vacanza.
2: La prima mezz'ora.
1: Chi porti in vacanza con te? Due personaggi pubblici. Piccola pausa e torniamo insieme.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio.
4: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Chateau Dax e Estosa Cucine ti aspettano con occasioni irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
3: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Non perdete tempo, per favore.
7: Solo un poco si zucchero la fila va giù.
3: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: E grazie mille al nostro Antonello Cerri che ci ha fatto ascoltare Annalisa vs Hagel con Mon Marianella Meshup.
1: Pino Daniele con Un cielo senza nuvole.
0: E Fred De Palma con Estasi.
1: Grazie, grazie Antonellone per questo Italiamo.
0: Grazie.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Apriamo gli ultimi 20 minuti insieme, amici, al 393-736-6170. Vi stiamo chiedendo chi porteresti in vacanza con te, perché questa vacanza l'hai vinta, ma puoi portare solo due personaggi pubblici.
1: Daniele scrive: porterei Checco Zalone e il Mago Forest.
0: Sai che risate?
1: Beh, in effetti, no, assolutamente sì. Assolutamente. In effetti sarebbe molto interessante. Io porterei anche Maccio comunque.
0: Va bene.
3: Ciao ragazzi, Luca da Mantova.
0: Ciao.
3: Porterai in vacanza con me Cannavacciuolo.
0: Ok.
3: Così mi fa da mangiare gratis
1: e ti protegge pure.
3: Mangia bene.
0: Sì, è vero.
3: E poi Pieraccioni, che così si crepa da ridere.
0: È vero.
3: Ciao. Dai.
0: È un bel connubio. È un bellissimo connubio.
1: Io porterei anche Ceccherini per il tour delle chiese.
0: Non lo puoi fare con Ceccherini un tour delle chiese. Perdonami.
1: Ciao ragazzi, Jason Statham. Perché dai, non serve spiegare. Scriverei Elettra Lamborghini.
0: Perché non serve spiegare.
1: No, per far casino e ridere tanto. Ciao da Giulia. Allora, ogni volta che si parla di Elettra Lamborghini, scrivono: per far casino, festeggiare. Signori, Elettra alle 9:30 vuole dormire.
0: Esatto.
1: Cioè, nel senso, quindi, non avete capito questa cosa.
0: Il casino ve lo fate da soli.
1: È così, con magari te lo fai con Statham il casino, che comunque serve spiegare.
0: Che
4: ciao a
0: tutto.
4: Tutti.
0: Ciao.
4: Io porterei con me in vacanza Neck.
1: Ok,
4: e Nick Carter dei Backstreet Boys.
0: Nick Carter dei Backstreet Boys, che tra l'altro
1: sentito male.
0: Cadono giusto a fagiolo.
4: Nick Carter dei
0: Una R un po' rotolata, ma ci può stare. Hanno fatto la colonna sonora del nuovo film dei Paw Patrol,
1: che probabilmente vedrò.
0: Un grande senso. Vogliamo la reaction?
1: Per forza, cioè, non è che c'è della passione.
0: Non vedo, posso venire con te e tuo figlio a vedere?
1: Sì,
0: perfetto.
1: Sarebbe possibile, adesso dobbiamo solo organizzarci.
0: Okay. 393-736-6170, chi porti in vacanza con te?
2: Radio Bella e Monella.

0: Emma dal 2013 con L'amore non mi basta su Radio Bella e Monella. Andiamo in chiusura dell'argomento. Puoi portare con te due personaggi pubblici nella vacanza che hai appena vinto. Chi sono questi due personaggi?
1: Attenzione, perché Lorenza è d'accordo con me. Cioè io sceglierei questo. Se devo scegliere fra tutte le doppiette, le coppie che hanno scritto, questo sì. Io porterei Bisio e Fabio De Luigi.
0: Ma cosa stai dicendo?
1: Ah dai, bellissimo, che viaggio è?
0: Sì,
1: dai.
0: Sì.
1: Come no?
0: Certo.
1: Sarebbe divertentissimo.
0: Sì, prima mi hai detto Belen e la Canalis. Non mi pare che siano Bisio e De Luigi.
1: Intanto è molto molto retro questo.
0: Beh, ma tu sei un bel retro.
1: Ma non sono retro io,
0: perdonami. 50 anni te li porti bene.
1: Ma che 50 anni?
2: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
2: Io porterei con me Piero Angela, sicuramente.
1: In che senso?
2: Ero così Freddy.
0: Perdonami.
1: Forse
0: faccio come Google. Vai. Forse cercavi Alberto o volevi proprio Piero Angela? Piero Angela in questo momento magari è un po' più difficile. Rocco Siffredi viene.
1: O magari cercava Rocco Tanica.
0: No.
1: Bisogna stare sempre allerta.
0: Quando uno dice Rocco Siffredi, vuole Rocco Siffredi assolutamente. Vabbè.
1: Sentiamo anche Giovanni, vai.
3: Prego, dica. Monella, buonasera.
1: Buonasera.
3: Giovanni da Jesolo. Io chi porterei in vacanza con me?
0: Vai, dicelo.
3: Anche su un'isola deserta. Allora,
1: sì.
3: Una è Cicciolina.
0: E voilà.
1: E anche lì comunque.
3: E l'altro è...
1: Chi è?
3: Brunetta.
1: No,
0: ma perché sempre
1: dire,
0: Brunetta?
1: Scusami.
0: Che cos'hai con Brunetta tutte le volte?
1: Poi perché in un'isola deserta con Cicciolina e Brunetta? Perdonami, cioè nel senso che accoppiamento è?
0: Non voglio saperlo, Andrea.
1: Allora, io lascio
0: non
1: stare.
0: Voglio davvero
1: lascio
0: saperlo. Stare. Va bene, guarda, abbiamo gli ultimi secondi, se ce lo volete raccontare al 393 736 170. Chi porti in vacanza con te?
4: Radio Bella e Monella.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

Se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, ti proteggerò dal male.

sorriso dei giganti sulla tua bocca sta in un angolo ed è puro incanto, incanto scatto.

0: momento, quando posso partire portandomi questi due, dice lei. Allora, Tananai, dice, va bene, e poi Pintus, Angelo Pintus, sarebbe un bel...
1: Chiede dove li tiro i biglietti. I biglietti li consegneranno domani dalle 12 alle 15 gli amici Pacciarotti e Scrocchiarelli.
0: Quindi chiedetelo, va bene, insistentemente.
1: Sì. Se non ve li danno, chiedetegli i soldi indietro.
0: Ah, davvero?
1: Tutto qua, sì.
0: C'è anche lui,
1: Diga.
2: Io porterei Renato Zero... e Giorgio Pannariello.
1: Ah, beh, grasse risate,
0: possono fare entrambi Renato Zero, no?
1: È vero, è vero. Renato Zero farebbe Renato Zero, che e Pannariello farebbe Renato Zero.
0: Che bello.
1: Amici, abbiamo concluso. Per quanto mi riguarda, ci risentiamo domani dalle 15 alle 16 in solitaria, poi dalle 16 alle 18 con Andrea.
0: E io vado avanti un'altra ora, 18-19, signori, e comunque domani torniamo. Per tutti quelli della notte, buonanotte.
1: Ciao.
3: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: Antonella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce eOnce, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. eOnce, www.i-once.com.
2: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
3: Delex.it.
2: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
3: Prenota subito una prova.
2: Delex, il tuo partner al lavoro.
4: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
5: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
6: Radio Bella e Monella, per Italian People.
7: Bella e Monella, tutta.

0: 67 Martin. Mi fa pensare un po' a Nemo.
1: Anche a me, anche a me.
0: Film,
1: la tartarughina.
0: Sì, va bene. La parola, abbiamo detto, era consenso. Bravi anche tutti gli altri che hanno indovinato con noi e che hanno giocato con noi su Instagram.
1: Vi colleghiamo anche la parola, no? Con quelle che c'erano. C'era critica, matrimoniale, largo, trattamento e strappare. Allora, la prima è consenso della critica, poi c'è il consenso matrimoniale, un largo consenso, il trattamento, il consenso del trattamento dei dati personali e strappare un consenso.
0: Certo, certo. Bravi tutti, brava la più veloce, l'abbiamo detto, Stefania, che si porta a casa questi due bellissimi biglietti per Sfera e Basta a Villorba, all'arena della Marca di Treviso. Quindi, insomma, sicuramente un'occasione per guardare un super artista.
1: Seratona.
0: Seratona. Costo zero.
1: Costo zero. Costo paghiamo zero. Noi, tiriamo fuori noi i soldi.
0: Vabbè, noi in particolare no.
1: Come no?
0: I nostri titolari. Okay. La famiglia Zanella che salutiamo.
1: Grazie.
0: Va bene, comunque tra poco si parlerà con voi di stare da soli. In che senso? Se vi piace, magari avete qualche momento in cui nella giornata non volete parlare con delle persone, vi piace magari prendervi dei momenti anche per andare in vacanza da
1: certo,
0: soli.
1: Certo,
0: certo. È una
1: certo.
0: cosa molto sottovalutata. Tra poco approfondiamo.
1: Prima però andiamo nel 2008, ci sono i Negrita con Gioia Infinita.
2: Radio Bella e Monella.

0: molte volte stare da soli viene un po' spesso percepito come qualcosa da evitare, quasi fosse sinonimo di solitudine o isolamento. In realtà però saper stare da soli ci permette anche di conoscersi meglio interiormente, crescere, magari trovare il famoso equilibrio interiore, ecco.
1: Infatti quando siamo soli, senza distrazioni esterne, abbiamo l'opportunità di ascoltare i nostri pensieri, riconoscere le nostre emozioni e a volte anche comprendere quello che desideriamo davvero.
0: È anche una cosa secondo me che si fa, almeno parlo poi per esperienza personale, quando si è più piccoli hai più tempo e quindi anche più modo di stare più tempo da solo, sì. E anche il piacere magari di stare da solo, che ne so, su una panchina. Poi da grande sei sempre lì di fretta che corri, lavoro, cose, famiglia, e stare del tempo con te stesso forse si perde un po'.
1: Esatto, quindi riflettiamo poco sulle nostre scelte, sui nostri sogni e anche sulle direzioni che vogliamo prendere e dare un po' alla nostra vita. Certo. Di solito quando siamo da soli tendiamo ad essere un po' più ansiosi, preoccupati, vengono sempre fuori le preoccupazioni, però all'inizio può essere difficile, dicono in questo bellissimo articolo, però impareremo con il tempo anche ad accettare questi momenti che non sono per forza così tristi.
0: Se volete potete interagire con noi, dirci la vostra opinione al 393 7366 170.
1: Andiamo nel 1996, la canzone d'amore con la A maiuscola, Franco Battiato, La Cura.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: di Gianluca da Treviso, che dice: ciao ragazzi, facendo il commerciale parlo con la gente tutto il giorno, il momento migliore, dice, è la sera tardi, dopo le 11, quando tutti vanno a dormire, lui si mette in garage a sistemare la moto.
1: Questo è un bel hobby, anche perché non pensi, quando tu fai qualcosa manualmente tendi a buttare i pensieri da un'altra parte. Ci ha scritto anche Marco da Verona, che dice che lui adora stare da solo, che ne ha assolutamente bisogno subito dopo lavoro, quindi finisce alle 6, si siede al bar in piazza e si beve un aperitivo.
0: Beh, tanti hanno questa cosa del staccare la spina, appunto, magari facendo l'aperitivo, magari una chiacchiera al volo anche semplicemente col barista e non con gli amici.
1: Certo, piace anche a me farlo ogni tanto, soprattutto dopo le giornate belle pesanti, da sola prendo e vado a bermi un prosecchino.
0: Bello, bello, giusto, anche per aiutare poi i, come si chiamano quelli che fanno il vino? Il nome adesso.
1: Gli enologi, le cantine.
0: No, i produttori di vino.
1: Sì. Quindi quando stiamo da soli possiamo dedicare tempo alle nostre passioni, quindi come il nostro ascoltatore che nel tempo libero sistema la moto.

0: giugno si parla del saper stare da soli.
1: Abbiamo ricevuto un messaggio da Elena da Pordenone che dice: per me la solitudine è fondamentale, il mio momento sacro è la mattina presto, mi godo il caffè in totale silenzio, se mi tolgono quei 20 minuti la mia giornata parte male.
0: Eh sì, perché poi diventa quasi un modus operandi, no? Per chi è abituato ad averlo nella propria routine, appunto, magari il caffettino, il silenzio, la sigarettina in balcone.
1: Esatto.
0: O, insomma, dove gli piace di più, ecco.
1: Al 393-7366-170 aspettiamo anche un po' di altre risposte alla domanda: a voi piace stare da soli e in quale momento della giornata in particolare?
2: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
3: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Non perdete tempo, per favore.
6: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
7: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Piotta, Heaven, Cafone, il mashup.
1: Poi abbiamo ascoltato Cosmo con Basic Connection, Háblame Verità, anche questo un bel mashup, e all'inizio Mecna, Coco e San Giovanni Tilt. Grazie a Italiamo di Antonello Cerri.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Tutta da ballare, tutta da cantare. Si ritorna in diretta alle 13.38 per l'esattezza in questo giovedì, che anticipa un po' il tanto atteso venerdì, però bisogna ancora aspettare un pochino.
1: Un pochino. Stiamo parlando di solitudine, se a voi piace stare da soli, in quale momento della giornata, e direi, Dami, anche di parlare se questa cosa influisce con la relazione con le altre persone, con gli altri.
0: Beh, potrebbe renderlo forse meno importante, poi dipende anche una persona come la vive, però potrebbe forse anche renderlo più autentico, no?
1: Un rapporto con gli altri,
0: quando
1: certo.
0: Sai stare bene con te stesso, poi puoi stare meglio con gli altri.
1: Esatto, spesso confondiamo il valore di una persona con la quantità delle sue relazioni che abbiamo intorno. In realtà solo chi sa stare bene da solo poi può stare davvero bene con gli altri, quindi non portiamo le nostre frustrazioni, le nostre preoccupazioni all'altro, ma cerchiamo un po' di sistemarle per conto nostro. Ed è questo anche un motivo per cui ci ha scritto Matteo, che dice: a me piace la solitudine, nei miei giorni di riposo cosa fa? Prende la bicicletta e va a farsi un giro.
0: Beato te, beato
1: te. Come il direttore, va via in bici.
0: Io nei miei giorni di riposo non posso neanche riposare.
1: Perché devi fare le cose
0: che vuole fare la bubina.
1: Esatto, perfetto, salutiamo.
2: Radio Bella e Monella.

0: degli anni 2000, in questo caso il 2005, i Subsonica con Incantevole.
1: Chi sa stare da solo sviluppa anche una maggiore indipendenza emotiva. Questo bell'articolo che stiamo leggendo oggi fa anche capire quanto è importante stare da soli. È arrivato un bel messaggio, ma di persone che non stanno da sole, perché stanno andando a fare una mini vacanza a San Lorenzo in Croazia.
0: Belli loro.
1: Esatto, dicono: ci mandate i saluti soprattutto a Monica e Noemi. Ciao ragazzone.
0: Ciao, un bacione. Però magari i croati saranno arrabbiati, eh?
1: Chi?
0: I croati saranno arrabbiati.
1: Perché?
0: Hanno perso ieri 4-2 contro l'Inghilterra. Saranno magari con un po' le scatole girate.
1: Ai ai ai. Vabbè, non sono inglesi.
0: questo è già un lato positivo, hai ragione.
1: Immagina i turisti inglesi oggi che vanno a bersi una birra in un bar croato. No.
0: Vabbè, siamo solo ai gironi.
1: Ma sì.
0: Può succedere di tutto. Comunque, allora, si parla di solitudine. C'era un messaggio che arrivava direttamente da Belluno,
1: sì,
0: se non ricordo male, da Anna Maria. Cosa dice?
1: Abito in montagna e a quell'ora c'è pochissimo movimento. Vabbè, parla della mattina presto.
0: Belluno è già montagna, possiamo già considerare,
1: certo,
0: montagna piena.
1: Sì, Belluno, andiamo a trovare
0: i Belumat.
1: Lei fa una camminata nei boschi completamente da sola e dice: stare in mezzo alla natura mi ricarica per tutto il resto della settimana.
0: Giusto, ti dà energia. Beh, tanti dicono anche il camminare scalzi.
1: Sì.
0: Tante volte camminate scalzi nell'erba e ti dà quel contatto, no?
1: Gli eoliani che abitano nelle isole Eolie hanno questa abitudine di andare in giro per il paese scalzi.
0: Bello,
1: sì,
0: bello.
1: Sì, sempre scalzi.
0: A primo impatto mi sembrano degli alieni. Eoliani.
1: Radio Bella e Monella.

0: indietro nel tempo, l'anno il 2003. Oh, matti canzoni anni 2000, questa mezz'oretta.
1: Adoro, adoro.
0: Pennella. Va bene, si parla di solitudine, un po' Pennella anche il buon Meneguzzi, lei, questa canzone, questo inno all'amore.
1: Nostalgico,
0: dai.
1: Molto nostalgico. C'è chi dice, a me piace stare da solo però ogni tanto e solamente la sera, quando posso rilassarmi, staccare da tutto e nessuno che rompe le palle.
0: Bravo, bravo,
1: che
0: bravo.
1: Che mi piace
0: bravo.
1: La sera. Mm. Allora, la mattina se mi sveglio non voglio almeno parlare per mezz'ora.
0: Se mi sveglio.
1: Se mi sveglio.
0: E preferisco dormire.
1: Esatto, preferisco dormire. Però non sono quella che si sveglia la mattina di buon umore e parla con tutti. No,
0: no.
1: Forse
0: no,
1: in
0: no.
1: hotel.
0: Probabilmente si sveglia già la mattina già incazzata e già inizia a rompere le scatole. Quindi fortunate le persone che non sono vicine a lei.
1: Ma io sto zitta. Di solito è mio papà quello che si sveglia. Ciao papà. Parla
0: Ciao.
1: Subito di cose importanti.
0: Sì.
1: Ma importantissime.
0: Subito di lavoro. Ma ormai in pensione.
1: Lavoro, preoccupazioni, robe da sistemare. Cioè tu sei lì che ti bevi il caffè e mio papà è così. Va bene.
0: Va bene. Altra canzone molto molto bella, però l'anno questa volta è un pochino più fresco.
1: Sì,
0: è
1: più, più recente. Ci sono Carl Blave e Noemi con Hula Hoop.
2: Radio Bella e Monella.

0: vi salutiamo anche noi, ma non è finita perché andiamo nel post lunch time. Caro Dami, parleremo della pulizia dei rifiuti a Tokyo.
1: Sono cattivi come quella di Treviso?
0: Cattivi, cattivissimi.

0: Motore. Azione. Chuck si gira.
1: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
2: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.

0: Parliamo della polizia di Tokyo, però la polizia dei rifiuti,
1: sì,
0: eh?
1: Sì, sì. Parliamo di Shibuya. Caro Dami, è uno dei simboli di Tokyo. Hai presente l'incrocio che tutti fotografano?
0: Sì, dai, quello che fanno la foto, che ci sono 354.000 strisce pedonali.
1: Esatto, persone a caso in mezzo alla strada. È il più fotografato, ma è anche uno dei locali, uno dei posti in realtà dove si buttano più rifiuti in strada.
0: Cavoli, no? con tutta la gente che c'è lì a mangiare.
1: Esattamente. Una cosa che forse non tutti sanno è che in Giappone i cestini pubblici sono molto pochi.
0: Perché?
1: Cioè, non ce ne sono. Praticamente loro pensano che chi consuma porta a casa.
0: Ah, quindi se mi mangio, non lo so, un kebabi in giro per la piazza e abito a 50 chilometri, me lo metto nello zaino e poi lo butto io.
1: Bravissimo. Soprattutto con l'esplosione del turismo post pandemia sono aumentati i visitatori, sono diventati milioni e milioni. E cosa fanno? Comprano street food, prendono bevande, si ritrovano comunque in giro a dire: ma io la roba dove la butto? Succede a Shibuya, a Arayaku, se non sbaglio, e anche Edebisu. Le strade però cosa diventano? Piene di rifiuti, sommerse.
0: Ah, perché la gente non rispetta le regole e le butta per terra.
1: Per terra.
0: Non si fa.

0: per la canzone che fa.
1: È arrivato il vostro momento. 393-7366-170, mandate un messaggio vocale richiedendo la canzone che volete ascoltare adesso, italiana, dicendo: ciao Radio Bella Monella, ciao Dami, ciao la Dallan, vorrei ascoltare la canzone che fa.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: soldi.
1: Madame e Marrakesh con Volevo capire. Ma noi vogliamo capire, quindi tutta sta gente che butta i rifiuti per terra a Tokyo, poi quali sono le conseguenze?
2: Allora, dal 1 giugno, quindi da 18 giorni, okay, chi getta rifiuti fuori dai contenitori rischia una multa di 2000 yen. Cioè ti ferma la polizia, 2000 yen subito.
1: Siamo aggiornati sul cambio?
2: Sul posto, io no, tu?
1: No, yen.
2: Neanche, yen.
1: Non ho la più pallida idea di quanto possa valere.
2: Ma nemmeno
1: però
2: io.
1: Secondo me un euro vale molti più yen.
2: Che quindi la moneta giapponese vale di meno dell'euro?
1: Sì, sicuramente.
2: Ma secondo me siamo lì. No. Poi andiamo a vedere.
1: Andiamo a vedere.
2: Però alcuni negozi di cibo e bevande, soprattutto da asporto, cosa ha fatto insomma il governo giapponese? Ha detto che devono fornire cestine ai clienti, quindi devono essere lì attenti a tirar fuori insomma il sacchettino quando il cliente vuole buttare via la spazzatura.
1: Euro sono 184 yen.
2: Un euro 184 yen, ma
1: quindi,
2: è una bella differenza.
1: Quindi quanti sono 2000 yen in euro?
2: Vediamo.
1: Sono esattamente 10 euro.
2: Quindi loro ti chiedono 10 euro se butti. Ma pensa la gente, adesso che l'abbiamo detto, tutti gli italiani butteranno la roba per terra.
1: No,
2: non
1: vabbè,
2: si fa.
1: Andiamo a sentire che è stato scelto per la canzone che fa.
3: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
4: Ciao Damiano e ciao Eleonora, siamo in macchina io e Nives avrebbe una richiesta.
5: Vorrei tanto ascoltare la canzone che fa 5 cellulanella tutta gold, bevino richiamerò, tun tun. Ballavamo nella zona nord quando mi chiami fra.
4: Ciao Radio Bella e Monella.
5: Ciao

0: con.
1: Visto che si parla di rifiuti, allora hai visto anche, c'è stato poco tempo fa l'elezione del nuovo sindaco a Venezia. Io chiedo più cestini anche a Venezia.
2: Anche a Venezia.
1: Come ce ne sono pochi.
2: Soprattutto dove ci sono tanti turisti. Cioè il comune dovrebbe pensarci a sta cosa. Io capisco che mangiamo le robe, ma almeno per i turisti che non buttano le cose per terra.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Bella e Monella, ovvio!
5: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta, Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
4: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
8: Stessa storia, stesso posto, stesso
7: bar. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Peverini.

0: degli anni. Su Bella e Monella, Bella e Monella.
1: La pillola degli anni e l'ultima canzone era quella di Gianluca Grignani. Ciao e arrivederci.
2: Poi c'era anche Annalisa con Bellissima e poi all'inizio gli 883 con Il Grande Incubo. Noi abbiamo qualcosa da ricordarvi.
0: Bella e Monella.
1: Ebbene sì, perché torna la tanto attesa notte tutta da cantare, saremo a Rosolina Mare.
2: Giovedì 9 luglio alle 21 Rosolina Mare si trasforma nel cuore della musica live con una nuova imperdibile tappa della notte tutta da cantare all'interno di Roseland Festival, che è il grande evento dell'estate di cui Radio Bella e Monella è media partner ufficiale.
1: Sul palco di Piazzale Europa saliranno alcuni dei protagonisti più amati della musica italiana. Ci sarà Shade, Dolce Nera, Mida, Cioffi, Luke e Blind e Sonico.
2: Ad aprire la serata ci sarà il DJ set di Andrea De Luca, presenta Monica Morga e ci saranno le interviste esclusive dal track con Alvise.
1: Quindi vi ricordiamo Piazzale Europa, Rosolina Mare, il Roseland Festival, giovedì 9 luglio alle ore 21.
2: Vi ricordiamo, visto che ce lo state chiedendo anche su WhatsApp, l'ingresso è gratuito. Una notte di musica, emozioni e grandi successi da vivere insieme sotto le stelle di Rosolina Mare con Radio Bella e Monella.
3: Radio Bella e Monella. Yeah.

0: ultimo, Piccola Stella, su Bella Monella, molto romantica, molto bella. Stiamo parlando delle regole della polizia di rifiuti a Shibuya, a Tokyo. Shibuya ha 240.000 abitanti.
1: Beh, tantini.
0: Queste regole sono rivolte principalmente agli stranieri. Che cosa hanno fatto? C'è uno slogan apposito in inglese che dice: "If you throw trash, you lose cash." Tradotto vuol dire: se butti la spazzatura in giro, perdi i soldi.
1: Vabbè, 10 euro, capirai.
0: Però penso che abbiano un valore molto più alto, cioè 2000 yen, secondo me, per un giapponese è da tirare tanti sì, tanti soldi.
1: C'è qualche giapponese all'ascolto?
0: Beh, sarebbe interessante sapere
1: che valore d'acquisto
0: hanno.
1: Poi è sempre quello, suppongo.
0: Ma in realtà no. Cioè, in realtà no. È sempre il cambio che ci fa ragionare.
1: Cioè, 2000 yen probabilmente si prendono un menù con un panino.
0: Ma può essere.
1: Uno dogs.
0: Dipende l'inflazione della moneta che hanno nel loro paese. Poi ci sono gli addetti alla riscossione delle multe che vengono addestrati per interagire anche in altre lingue. Quindi la polizia che arriva a farti la multa sa il coreano, sa l'inglese, sa il francese, sa il tedesco, li beccano tutti.
1: Che poi adesso mi è venuto un dubbio. Il film, quello della serie Netflix famosissima, dai.
0: La casa di carta.
1: No, quello coreano.
0: Squid Game.
1: Squid Games. Là sono yen o zen?
0: Yen, le monete. Yen
1: anche là.
0: Penso di sì, non l'ho visto Squid Game.
1: Non hai visto Squid Game?
0: No, mi fa troppa paura.
1: Ma dai!
0: No, non l'ho visto.
1: Allora, perché là il monte premio era tipo 456 milioni di miliardi e non mi ricordo se era di yen o di...
0: Ma magari qualcuno ce lo può dire al 393 7366 170.

0: monte premi di Squid Game era 450 milioni di yen. Ed è bellissima la serie TV, veramente. Ciao belle monete.
1: Quindi devo guardarla.
2: Ciao, devi guardarla, sì. La prima stagione è bellissima, poi la seconda, beh, un po' così. Comunque, abbiamo fatto quella cosa del Google. Ragazzi, non sono né yen, né zen,
1: né dollari, niente.
2: Erano won.
1: Voilà, la napoletana. 45,6 miliardi di won, che corrispondono a 26 milioni di euro. Ma in base al tasso di cambio.
2: Quanti soldi? 26 milioni di euro.
1: Ma li ha vinti qualcuno?
2: Sì, li ha vinti il protagonista.
1: Ok.
2: Il protagonista del film li ha vinti, però poi, diciamo, vuoi spoiler o no?
1: No.
2: Ah, vabbè. Li usa un po' per cercare di scoprire chi c'è dietro a questo gioco, tra virgolette, orrendo, per vincere appunto questi soldi e dalla caccia, appunto, questi, chiamiamoli, cattivi.
1: Però ci sono comunque delle prove da superare, no?
2: All'interno del gioco che gli ha permesso di vincere i 26 milioni di euro, ossia i won, sì, un sacco. Cioè,
1: però sono prove brutte.
2: Di vita. O muori.
1: Mamma mia. E ma quindi, come fate a dire che è bello?
2: È molto bello. È bellissimo.
1: Davvero?
2: Stagione stupenda.
1: Va bene, allora guarderò solo la prima stagione.
2: Bravo.
1: Torniamo e concludiamo questo argomento della pulizia dei rifiuti di Tokyo. E è interessante sapere che nei primi giorni in cui la pulizia dei rifiuti è intervenuta, è entrata in azione e ha dato dalle 9 alle 15 multe. Non male.
2: Non tanto. 90 euro sono.

0: Sorry, scusa, lo sento.
1: Va bene, arriva la fine del nostro post lunch time. La nostra pausa pranzo, detta pacciarotta e scrocchiarella, giunge al termine.
2: Di già.
1: Ci sentiamo domani.
2: Vabbè,
1: però.
2: Dai, è venerdì domani dalle 12 alle 15. Noi vi lasciamo con

0: la tua giornata ha bisogno di ritmo. Se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita. Se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
1: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
2: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
3: Grazie alla nostra app ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia. Ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella. Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

0: Buongiorno, un ca di venerdì!
1: È già venerdì!
0: Ebbene sì, lo so che per chi ha fatto la settimana corta sembra una cosa così facile, per chi invece ha lavorato duramente da lunedì è tutta un'altra cosa.
1: Guarda, a mia discolpa posso dire che lavorerò tutto il weekend, quindi recupero anche i giorni che ho fatto
0: vacanza. Ottimo, ottimo, vedi, esiste una giustizia divina, il karma, come dicono da qualche parte, scherzi a parte. Benvenuti nell'anteprima di Buongiorno, un ca!
1: Ci siamo anche oggi con Paolo Zippo ed Elisa, pronti per ricapitolare quello che è capitato giovedì.
0: Già a partire dall'esame di maturità, perché era inevitabile, sì, che io alle 6 del mattino parlassi degli studenti che alle 6 si stavano svegliando, terrorizzati con la strizza, sono andati in bagno tutta la notte.
1: Ma secondo me la prima prova sì, ti mette l'ansia chiaramente, perché la prova d'esame non sai quali tracce usciranno, ma peggio è la terza prova. La seconda, vabbè, di indirizzo, e poi l'orale.
0: Sì, l'orale, sì, una, anche se ormai il 99,9% vengono promossi, per cui insomma. Poi non erano facili le prove del tema di italiano.
1: No, cioè, assolutamente.
0: Le abbiamo viste ieri, poi alla fine, cavolo.
1: Per fortuna non devo rifare la maturità.
0: Esatto, abbiamo già dato virgola in abbondanza. Ma di maturità abbiamo parlato proprio con gli amici del mattino. Eccoti qua i messaggi.
2: Ciao Paolino Moreno. Sì, il mio giorno della maturità mi parla. In particolar modo l'esame orale che ho affrontato molto agitato, e martedì 6 luglio del 99, quindi ricordo molto bene anche la data. Comunque sì, molto agitato, emozionato, perché comunque era il raggiungimento di un obiettivo. Ciao da Moreno.
3: Buongiorno un ca, Zippetto, e chi se lo scorda il giorno dell'esame, la notte prima, invece di dormire, siamo andati io e un'altra, la mia amica Luna con me, da un investigatore privato per vedere se riusciva a trovare le tracce che avevano già fatto l'esame in Australia. Una cosa pazzesca, e chi se li scorda quelle notti.
4: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Di Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: Brum, brum, brum, brum.
1: Eh sì, e tante arrabbiature, perché abbiamo parlato proprio di questo, partendo da una notizia.
0: Allora, la notizia, un'indagine. Sì, la notizia dice semplicemente che non serve correre. Adesso non l'ha fatta il consorzio dei vigili urbani questa notizia. No, è un'indagine matematica, per cui hanno calcolato che correre a 130 in autostrada o correre a 150, superando i limiti, quindi essendo in contravvenzione, non ti cambia molto il risultato. Sei minuti
1: circa, quindi pochissimo.
0: Se tutto va bene, se non trovi incidente, se non trovi traffico, se non trovi camion, se non trovi l'automobile.
1: Code varie.
0: Esatto,
1: sì.
0: esatto. Da qui siamo partiti per capire invece le cose che ci danno fastidio, molto fastidio quando guidiamo.
1: Ne sono uscite tantissime, tanti messaggi, ve ne facciamo sentire qualcuno.
2: Ciao Radio Belle Monella, buongiorno Uca. Io odio assolutamente quelli che tagliano le rotonde, non sono capace a farle. Buon lavoro e buona giornata ragazzi.
3: Ciao Radio Bella Manella, se io e la mamma non partiamo presto, troviamo sempre una signora con la macchinetta elettrica e quella mi dà fastidio. Ciao, e va a 40 all'ora.
4: Buongiorno Nka, a me quello che mi dà fastidio è quello che mi sorpassa e poi ti resta davanti per tutto il tuo percorso. E allora che cazzo mi sorpassi a fare?
5: Radio Bella e Monella.

0: eccoci qua con l'anteprima di Buongiorno Unca. Stiamo ricapitolando quello che è capitato ieri. E ieri abbiamo scoperto che possiamo chiedere il risarcimento per stress lavorativo.
1: Pensa, qualcuno sarebbe diventato milionario. Milionario se questa sentenza della Corte di Cassazione fosse uscita qualche anno fa, qualche mese fa, qualche giorno fa.
0: Perché cosa succede? La Cassazione ha detto che il datore di lavoro deve risarcire, chiaramente in casi certificati,
1: assolutamente,
0: il lavoratore che subisce un danno grossissimo che provoca stress da parte di un collega.
1: E io già mi sono visto i nostri ascoltatori che hanno pensato a quel collega che è veramente velenoso, quel collega che è veramente fastidioso, quel collega che gli rovina la vita, quel collega che gli fa fare tutti i lavori.
0: E infatti i nostri ascoltatori hanno partecipato praticamente spontaneamente dicendo: qual è il collega quello che stressa un pochino di più la vita?
2: Buongiorno Unca. Allora, il collega insopportabile al 100% è quello ignorante, poco preparato, ma con un'aria di saccenza, cattiveria, invidia eppure con un certo odio verso il prossimo. Ecco, il mix di ignoranza, cattiveria e presunzione è una roba incredibile.
3: Radio Bella e Monella.

0: tutto quello che puoi trovare nella nostra applicazione. Corri sul tuo App Store e scaricala subito. Scaricala subito.
1: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che

0: dalle 5 alle 6 Buongiorno Unca, l'anteprima.
1: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
2: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
3: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

0: domani.
1: Giuseppe che te le sa leggere tutte qua. Sì, dai.
0: Dai, ma che roba, ma che tristezza. Vabbè, siamo arrivati al momento dell'anticipazione dell'oroscopo, quello che poi vi regaleremo verso le 7:40 del mattino in diretta.
1: Beh, oggi soltanto 4 segni che sono quelli più hot.
0: Già, oggi c'è l'oroscopo peperino, quello che ti dice che se sei del segno giusto sotto le lenzuola, farai faville.
1: Nonostante il caldo, accendete l'aria condizionata, come sì, si suol dire.
0: Beh, in certi momenti il caldo non conta, dipende un po' dall'ormone, no? L'ormone termoregola anche il corpo.
1: Ah sì, lui ne sa qualcosa, ma non è il segno favorito. Guarda caso,
0: non avevo
1: così,
0: dubbi. Non avevo
1: perché
0: dubbi.
1: Il segno favorito è quello dell'Ariete.
0: Hai capito, Arieti.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: e anche oggi ce l'abbiamo fatta a finire l'anteprima.
1: Sì, solo quella intanto.
0: Sì, perché mancano 3 ore di trasmissione che parte puntuale e precisa alle 6. Anche oggi abbiamo tirato fuori per voi delle cose interessanti di cui discutere insieme a partire proprio subito dopo l'orario magico.
1: Tra l'altro oggi alle 8:40 ci sarà il rumorazzo avanzato.
0: Attenzione, perché la scorsa volta, ovvero mercoledì, nessuno è riuscito ad indovinare il rumorazzo misterioso, quindi oggi sarà ancora più stimolante riuscire ad indovinarlo.
1: Forza, quindi rimanete qui, 393-7366-170.
0: Noi ci risentiamo fra poco più di 10 minuti.
2: Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno. Stupida che sei.

0: dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima. Radio Bella e Monella.
1: Dai, che fai? Ti attacchi al campanello, dimmi dai, cos'hai? Le urla sotto casa.
0: Radio Bella e Monella.
2: E vola, con quanto un fiato in gola, il buio ti innamora, qualcuno ti consola, la notte.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: 5:57, buongiorno.
4: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
5: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
6: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
7: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

0: Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
2: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
3: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
4: Tutto in regola, ragazzi. Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
3: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: canzone da cantare.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: È arrivato, è arrivato! È arrivato il venerdì, amici. Buongiorno, un cam!

0: Fa caldo, caldo da morire, infernale. Ho le mutande che mi vanno a fuoco, ci potrei cuocere l'uccello a bagnomaria.
1: Non ho capito bene come ti senti.
0: Fuoco addosso mi sento io. Ma dove sei nato, sul sole? È un caldo da crepare. È un caldo che si tocca, io l'ho toccato e scotta. Ho visto certi ometti con le tuniche arancione andare a fuoco. Adesso hai capito che razza di caldo fa?
1: E come diventerà verso sera?
0: Caldo umido, il che aiuta con una signora, ma non ti serve a niente nella giungla.
2: E se siamo pronti ad un weekend torrido, amici, accogliamolo! Che devo dire, già, che possiamo fare? Vivere attaccati al pinguino, vivere attaccati al bocchettone del condizionatore, vivere con lo split sulla schiena che poi ti viene il torcicollo, vivere così. Ma in ogni caso alle 6:06 del mattino di venerdì 19 giugno devo dirvi buongiorno un ca. Ve lo dico con grande piacere, anche perché insomma un po' siamo arrivati al fine settimana, la solita litania, weekend, chissà cosa facciamo questo weekend, non so, magari me lo racconterete voi stamattina, perché come di consueto siete chiamati all'appello, siete chiamati a partecipare, siete chiamati a farci sapere che ci siete, che oggi sarà una giornata lavorativa per moltissimi, molti progettano magari un fine settimana al mare, un fine settimana in montagna, insomma, vabbè, lo scopriremo insieme. Tra l'altro, in apertura di trasmissione, proprio fra qualche secondo, scopriremo una cosa che non avrei mai pensato fosse vera. Ma intanto andiamo con ordine, c'è la sigla. Buongiorno, sono le

0: trasmissione del mattino di Bella e Monella. Io sono Paolo Zippo, questo è il nostro viaggio nelle prime ore del mattino. Un viaggio in una giornata, anzi in un fine settimana che si prospetta, l'ho detto proprio in apertura, come uno dei più caldi in assoluto dell'anno, dicono. Vabbè, d'altronde stiamo alle porte dell'estate, ormai domenica inizierà ufficialmente la nuova stagione. Da un punto di vista meraviglioso, perché insomma poi se uno avrà l'opportunità di andare in ferie, le ferie man mano che passano le giornate si avvicinano, se invece sarà un'estate lavorativa, beh, noi saremo sempre qui per buona parte dell'estate a tenere compagnia. Ma dicevo che ho scoperto una cosa alla quale sinceramente mi è difficile credere. Poi mi direte voi se corrisponde, se può corrispondere alla realtà oppure no. L'Italia è al primo posto nella classifica di lavoratori, attenzione che questa cosa è veramente bella, di lavoratori che si dichiarano più attivi al mattino. Voi che mi state ascoltando in questo momento, che siete già al lavoro, che tornate dal lavoro, che siete operativi sul lavoro, che state andando al lavoro, cioè saremmo, dico, più attivi addirittura dei danesi e degli svedesi, di quelli del nord, quelli che sono sempre bravi, che in tutte le classifiche ci mettono sempre in fondo. E invece in questo saremmo più bravi. Seguono poi, aspetta, Singapore, Filippine, no, Singapore no, niente, neanche le Filippine, non voglio fare un cazzo da quelle parti, anche Brasile niente, ma perché fa caldo lì? Dicevo, fa caldo pure qua come in Brasile. Vabbè, lasciamo stare. La notizia sostanzialmente è questa: l'Italia è al primo posto con il 52% di lavoratori che si dichiarano attivi al mattino, anzi più attivi al mattino. Lasciamo stare gli altri che non contano, però ragazzi non potevo esimermi dal chiedervelo. È molto semplice stamattina. Un messaggio vocale, meglio vocale perché mi piace la vostra voce, ma se volete, se non potete, anche scritto va benissimo, al 393 7366 170. Domanda super easy, super diretta: quanto siete produttivi e attivi in questo momento da 1 a 10? Dai, insomma, direi che con questa cosa dice, cioè, gli italiani sono il popolo più attivo. Va bene, d'accordo, dimostriamolo. Quanto siete produttivi e attivi da 1 a 10 adesso, in questo momento, alle 6 e 11 del mattino?
1: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: Mi sento molto così stamattina. Italiani, siamo il popolo che al mattino si così si dichiara, si autodichiara il più produttivo del mondo. E allora non potevo che chiedervelo, da 1 a 10 quanto siete produttivi stamattina?
1: Buongiorno Cazzipo, siamo i numeri 1.
0: Sì, sì, sì, sì, sì. Io ho dei dubbi, cioè adesso no, non per snaturare, cioè io sono fiero, orgoglioso di essere italiano, ma cioè, diciamo così, che rispetto ad esempio quelli che ci seguono in classifica, no, i danesi e gli svedesi, io danesi e gli svedesi li vedevo tutti perfettini, no, tutti così, tutti produttivi fin dalle prime luci dell'alba. Noi siamo un popolo mediterraneo, siamo un popolo latino, diciamo che certe voglie ci abbiamo, voglia di far cazzo, cioè, diciamolo, diciamolo.
2: Buongiorno un cazzo. Petto.
0: Buongiorno.
2: Direi che la mattina, come si suol dire, all'oro in bocca.
0: Lo sapevo.
2: Attivissimi da 0 a 10.
0: Sì.
2: Direi 11. A te buona giornata a tutti voi.
0: Grazie, grazie. 11 addirittura.
3: Buongiorno Unca.
0: Ciao.
3: Allora, che dire? Certo che sì. Io al mattino sono molto, ma molto produttiva. Difatti alla sera alle 9 io sono già KO. Per non dire che sono già a letto.
0: Okay.
3: Ciao, Vania di Treviso.
0: E allora, amici del mattino, stiamo confermando questa notizia che dice l'Italia sta al primo posto con il 52% dei lavoratori che si dichiarano più attivi al mattino. Confermate, non confermate, con un messaggio al 393-7366-170 ditemi quanto siete produttivi in questo momento, da 1 a 10.
4: Radio Bella e Moneta, tutta

0: Zippo Bello, è il Teo.
1: Buongiorno.
0: Io sono già attivo dalle 5 del mattino che sono operativo al lavoro, sveglio alle 3.
2: Ok.
0: Un'ora e un quarto di strada e stiamo procedendo con la giornata fino all'una, però, perché poi è caldo. Ciao, buona giornata, ciao belli.
2: Attenzione, grazie Teo, ciao, buona giornata e buon lavoro ovviamente anche a te, come a tutti i nostri ascoltatori, a tutti quelli che ci seguono fin dalle prime luci dell'alba, è proprio veramente il caso di dirlo. Adesso ci svegliamo che comincia a essere già chiaro, cioè iniziamo la trasmissione, ma di solito la trasmissione per una parte dell'anno inizia a notte fonda praticamente. Ma dicevo, un discorso però è essere svegli, un discorso è essere attivi. Sono due cose profondamente diverse. E questo sondaggio che ho trovato stamattina, che ho detto lo trovo poco credibile, dice

0: Cioè, l'Italia sta al primo posto per gente che si dichiara attiva al mattino, quindi bella, bella sveglia. Invece c'era un messaggio che mi fa capire che non tutti sono così, quello di Silvia, cioè cercasi urgentemente voglia di lavorare. Capito? Cioè, questo significa invece essere svegli, ma non essere attivi. Io, fra l'altro, stamattina ho fatto. Sai che su Instagram tutti quanti si fanno le foto da fighi, tutti fighi belli, fotomodelli, eccetera, eccetera. Io, ragazzi, sulla mia pagina Instagram stamattina ho messo una foto scattata alle 5:53 di stamattina. Quindi c'ho una faccia che mo ho avuto il coraggio di metterla lo stesso. Vabbè, vederla è tutto un programma, infatti ci sono già commenti di gente, dice tipo che faccia, raga, è così la vita. Oh, vi ricordo che fra poco c'è anche la canzone sotto la doccia, subito dopo le 6:30, ma aspetto ancora i vostri messaggi al 393 736 170, che mi raccontano un po' quanto in questo preciso istante siete attivi da 1:10.
1: Radio Bella e Morale.

0: gente che fa trenini alle 6:28 del mattino. Non vi ci vedo proprio così la mattina. Però dai messaggi che stanno arrivando. Oh, gente, siete belli attivi proprio. Belli.
1: Buongiorno. Io sono più che attiva e dalle 6 faccio la mia bella camminata di 8 km.
0: Dai, brava. Beh, allora anch'io sono uno che lavorando alla radio non posso andare a correre la mattina, tipo la domenica io mi sveglio adesso d'estate alle 6:30 per andare a correre, per cui dovrei essere anch'io considerato fra quelli attivi, ma poi mi rendo conto che alle volte vado a correre così ancora addormentato, cioè il corpo si muove ma il cervello è ancora staccato. Restate con noi, ci sono molti messaggi che arrivano, raccontateci ancora la vostra produttività da 1 a 10 a quest'ora del mattino e preparatevi perché come sempre ci sarà la canzone sotto la doccia che sarà tutta da cantare.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno. L'inflazione

0: aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 cl è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Deghi arredare casa?
3: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
4: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
5: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
4: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
5: E te lo porto io!
4: Deghi provare!
2: Deghi fidarti!
5: Perché se non Deghi, non ci credi!
6: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
7: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella, Bella e Monella. Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
9: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
10: È quando suona la sveglia che esordisci con
11: Buongiorno Unca!
10: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
11: Non potete perdervelo!
12: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo? Le bestie feroci? Ma sì!
13: Ma va! Sono andata da Ivan Team.
14: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle pluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventure e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
15: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
16: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.com o allo 0423 73 66 12.
17: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
18: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
19: Bella e Monella, tutto

19 giugno, sono le 6.36 del mattino. Così, se eravate ancora un po' in quella fase del chi sono, dove sto andando, perché, qual è lo scopo della mia vita, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è Buongiorno un cala mattinata di Bella e Monella. Io sono Paolo Zippo e l'Italia, l'Italia! Anche se non è ai campionati mondiali. In compenso, stiamo, cioè, ho visto che abbiamo fatto un'ottima prestazione ai campionati mondiali di Pokémon. Oh raga, cioè ognuno c'ha quello che si merita. Le altre nazionali si giocano il mondiale di calcio, noi giochiamo il campionato mondiale in Pokémon. Non sottovalutiamo per favore queste cose. Vabbè, scherzi a parte, l'Italia è al primo posto con il 52% dei lavoratori che si dichiarano attivi al mattino, seguita dai nordici, dai vichinghi, Danimarca e Svezia. Io ho sollevato qualche dubbio su questa notizia, ma i messaggi che sono arrivati al 393-7366-170 mi smentiscono. Tutti i nostri ascoltatori sembrano essere perfettamente in forma la mattina. Buongiorno, Luca. Quando lavoravo sono sempre stato attivo da subito, lo sono ancora. Pietro, bene, mi fa piacere. Tipo! Questo messaggio non ha tutti i torti. Ovvio che siamo i più attivi, con tutto quello che dobbiamo pagare. Buongiorno, Luca. E c'è il socio di maggioranza, no? Quello che adesso il 30 giugno comincia a battere cassa, il socio in maggioranza, che dice: uè Pirletta, volevi andare in ferie, ci avevi messi sì 2000 euro da parte, arrivo io a conto. Vabbè, lasciamo stare che poi ce la girano lo smarone e sale persone. Allora, avete tutti dichiarato di essere belli attivi, pronti la mattina, e allora sarete pronti per la canzone sotto la doccia.

Mo. La canzone sotto la doccia, ovvero il momento in cui tutta la community di Buongiorno Unca si riunisce per cantare tutta insieme una canzone. Stamattina dovete essere abbastanza veloci perché i minuti sono 2:30 circa, forse arriviamo a 3, bisognerà andare di corsa. Sto per mettere una delle canzoni pazze che mettiamo sempre al venerdì, che nulla c'entrano con la nostra programmazione, ma che a noi del mattino divertono un sacco. Come sempre, durante i 3 minuti, diciamo così, della canzone, avete il dovere di mandare un messaggio vocale cantandocene un pezzettino. Io dico sempre, lo ripeto anche oggi, non serve essere intonati, non serve essere dei grandi cantanti, non serve assolutamente nulla, non serve neanche sapere il testo della canzone, volendo potete addirittura inventare, se la sapete meglio. Comunque, il numero a cui inviare il messaggio vocale è 393 736 170. Arrivano sempre molti messaggi, ma soprattutto il venerdì abbiamo bisogno della vostra simpatia, della vostra carica, della vostra energia, perché mettiamo sempre delle canzoni talmente strane. Attenzione! Stamattina ci tuffiamo nel magico mondo di Lupin III. 393 736 170. Scatenate l'inferno, come disse qualcuno, perché la canzone è una di quelle che va cantata assolutamente. Aspetto molti messaggi, è il momento della canzone sotto.

decine e decine di messaggi, ne sono arrivati solo decine e decine. Ma decine, centinaia, migliaia, solo decine. Come faremo stamattina? Scherzi a parte, ecco qua quello che è venuto fuori durante la canzone sotto la

0: piace quando cantate le strofe, perché le sapete tutte, siete bravissimi. Vai col ritornello adesso.
1: Questo è più bello.
0: Vai col ritornello.

0: un tesoro al sicuro, non è se c'è lì attorno gli Ubek.
1: Ci sta, ci sta.
2: Audace, questo è Lupin.
1: Sì.
2: Lupin. L'incorreggibile Lupin. Inafferrabile Lupin. Bravile sei.
1: Ma sì, ma è questo lo spirito di questa canzone sotto la doccia. Mica bisogna fare i fighetti e cantare bene.
3: Incorreggibile Inafferrabile.
1: Sì. Ragazzi, io vi voglio proprio bene, ve lo dico, vi voglio proprio bene. Perché...
4: Anche ieri sera l'abbiamo cantata questa, io e il mio compagno. Ciao Zippo!
1: In che occasione l'avete, cioè, perché, cioè, uno dice scusa adesso là nel lettino invece che
5: l'incorreggibile Lupin. L'inafferrabile Lupin. Ineguagliabile sempre la natura, tu vai. Viva Margot. Viva le tette di Margot.
1: Lo sapevo. Preparatevi perché anche la prossima settimana abbiamo in serbo delle belle canzoni sotto la doccia per tutti voi.
6: Radio Bella e Monella.

0: leggo questo messaggio, dice: perché avete canzoni in serbo? Avete finito quelle in italiano? Ecco, no, ci siamo capiti, no? Però sì, mi ha fatto ridere, sarò sincero. Poi arrivano, quando cominciamo a cantare, ragazzi, qui a Buongiorno non finiamo più, non c'è.
1: Oh, mia bella, bella, mamma mia.
0: Qualsiasi canzone passi, poi.
1: Sì. Canticchiava
0: quella canzoncina.
1: Gocce nero gialla di paroxedia.
0: Volevo tornare per un attimo, però, a quello che è stato il focus della prima parte della nostra trasmissione, ovvero questa notizia che dice che l'Italia è al primo posto, con il 52% dei lavoratori che si dichiarano più attivi al mattino, seguita dalla Danimarca e dalla Svezia. Singapore, invece, è il paese con la quota più alta di persone più produttive la sera, quasi tre volte il dato della Svezia. Filippine e Brasile mostrano una presenza sopra la media di persone che rendono meglio nella seconda parte della giornata, dato probabilmente legato al fatto che lavoro e vita sociale tendono a protrarsi fino a... Insomma, noi italiani saremmo continuo a dirlo, più produttivi al mattino rispetto alla sera. Io dalle facce che vedo in giro ho dei seri dubbi, ma sono legittimi, mentre invece il 99% dei messaggi che sono arrivati stamattina dicono che no, che tutti quanti sono belli, attivi e funzionanti al mattino a quest'ora.
2: Ciao Paolino Moreno. Probabilmente, almeno parlo per me, insomma, sono super sveglio la mattina, perché cresciuto con quella mentalità di contadini di un tempo dove le cose dovevi farle sempre al mattino presto, perché con il fresco si fa tutto meglio, si lavora meglio. Quindi 5:30 stamattina sull'orto ad abbeverare. Ciao Paolino da Moreno.
0: È vero, perché l'orto va abbeverato la mattina oppure la sera, non dimentichiamolo. Anch'io c'ho il mio orto personale sulla terrazza di casa, ci sono 5 piantine, ragazzi, 5 piantine che sto riuscendo a far vivere a lungo, il che per quanto mi riguarda è un miracolo praticamente.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: tipo, ciao belle monelle, sono Chiara da Montecchio, non sono ancora partita da casa con la macchina, temo, ho il leggero sospetto di essere un pochino in ritardo. Comunque buon venerdì a tutti, ciao ciao ciao ciao.
1: Leggermente in ritardo, poi un
2: Lupin.
3: Buongiorno un capo. Stamattina ti invio il messaggio in ritardo della canzone perché non mi funzionava il telefono. Funziono più io. Buona giornata a tutti.
1: Anche lei bella
4: Paolo, mattina. Come ha detto il nostro amico Cane l'Orto, lo diceva anche mio nonno, che è la mattina la mamma dei mestieri. Alla mattina si fanno lavori. Ciao, buona giornata.
1: E allora abbiamo assolutamente confermato questa statistica che dice che gli italiani sono super produttivi al mattino presto. Sembra, sarò l'unico un po' rincoglionito la mattina presto. Vabbè, che ci vogliamo fare? Ci risentiamo fra poco anche con la nostra principessina Elisa.
5: Radio Bella e Monella.
6: Buongiorno.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Scopri OneSweep 90 di InOne, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie al litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Once, smart, green, always on. E-Once è un brand del gruppo Eureka S.p.A. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
8: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
9: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: Radio Bella.

0: Più bella e Monella.
1: Regina di cuori, tra mille colori, sei tu la più bella, ed è la notte la mia stella.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Ora. 7:01.
3: Radio Bella e Monella, traffico.
4: Buongiorno, ben ritrovati. Consueti problemi sulla A4 per traffico intenso fra Dalmine e Trezzo in direzione Torino e tra Milano Est e Sesto San Giovanni sempre in direzione Torino. Verso Venezia invece ci sono code a tratti fra Sesto San Giovanni e Milano Est. In A1 il traffico è rallentato per materiali dispersi in carreggiata sulla corsia verso Milano tra Firenze Sud e Firenze Impruneta. In A24 coda di 2 km tra via Togliatti e Bivio con la tangenziale est di Roma in direzione di quest'ultima. Il traffico è congestionato, situazione analoga tra lo svincolo di Tor Cervara e la fine Complanare. Era l'ultima segnalazione, buon viaggio.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
7: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
8: Devi trovare il prezzo migliore?
6: Devi semplicemente andare su deghi.it.
9: Devi scegliere, cliccare
8: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
9: Devi provarti.
8: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
10: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
11: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
10: Parola di Antonino.
12: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
13: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
0: Bella e Monella, tutta

0: del mattino, hai visto la foto che ho messo su Instagram della mia faccia alle 5:53 del mattino?
1: Sinceramente no.
0: Male, c'è uno spettacolo. Io sono pazzo a mettere queste cose. Sai che su Instagram mettono tutte le foto da fighi, no? Quelle cose là. Io
1: Ma è bello mostrarsi come
0: si
1: è, dai.
0: Brutti.
1: Ma di prima mattina.
0: Di prima
1: adesso,
0: mattina.
1: Uno che ha dormito anche male, perché ieri dalle mie parti, per sapere, sotto casa, io abito vicino ad un locale e adesso sono partiti
0: con le feste.
1: Giovedì arroganti.
0: Eila!
1: E quindi c'è questo cantante che è stonatissimo, però è super acclamato, che canta tutti i successi della musica italiana internazionale.
0: Okay.
1: Però io non dormo, capito? Quindi mi sono svegliata 27 milioni di volte.
0: Meraviglioso. Dovresti prenderti un periodo di vacanza, mia cara Elisa, cosa che hai appena fatto, tra l'altro. Ma noi ne stavamo parlando qui a microfono spento, ma ne parleremo anche con gli ascoltatori di Buongiorno Unca stamattina, perché parleremo di quanti giorni diciamo così comprende la vacanza perfetta.
1: E allora, secondo gli studi, secondo me 2 settimane. Due settimane filate uno si riposa totalmente, anche se la tendenza, l'abbiamo detto più volte, è di prendersi pochi giorni.
0: Sì, ne abbiamo parlato la scorsa settimana proprio. Allora partiamo dalla notizia intanto.
1: Sì, secondo le stime dell'ONF soltanto il 44% degli italiani purtroppo andrà in vacanza.
0: Ah, pochissimi.
1: Sì.
0: Cioè, tra questi il 54,8%, come abbiamo detto, sceglierà soggiorni brevi compresi tra i 3 e 5 giorni.
1: Sì, anche perché i costi sono elevati, soprattutto se ma se stiamo in Italia, ma anche se andiamo all'estero.
0: Sì, te lo dicevo elevati. Adesso che stavo guardando i prezzi della Spagna per dormire in Spagna, io non so se gli spagnoli sono impazziti.
1: Sì, perché stanno bene.
0: Una volta era una destinazione low cost la Spagna, no?
1: Una volta.
0: Adesso sì, esatto.
1: Le cose cambiano. Allora, si stima, adesso a me sembra una stima un po' azzardata, che più o meno voi che avete famiglia, voi che siete
0: ce lo dite
1: 4-5
0: magari
1: persone, ci vogliono circa 6.734 euro per fare una settimana via fuori.
0: Cioè, famiglia, 2 adulti e 2 bambini, praticamente 4
1: sembra
0: persone.
1: Un po' tanto,
0: anche
1: dai.
0: A me sembra tanto 6.700 euro.
1: Poi dipende uno che alloggio prende.
0: Poi dipende se vai a Porto Cervo, insomma, perché cioè, voglio dire, ovviamente in questo caso qua. Vabbè, ma allora vi chiamiamo subito in ballo come facciamo tutte le mattine, vi tiriamo dalla nostra e vi invitiamo a invitare a mandare subito un messaggio al 393 736 170.
1: Allora vi chiediamo qual è il numero di giorni perfetti per rilassarsi, per trovare la pace interiore, per dimenticare persino il lavoro, i colleghi, il capo.
0: Ce l'ho.
1: Se tu dici un mese, perché è quello che ti prende.
0: No, la mia vacanza ideale?
1: 6 mesi.
0: 360 giorni. Allora, dai amici, aspettiamo la vostra vacanza ideale. Qual è il numero perfetto di giorni? 360, cosa sarà mai?
1: Sì, e 5 lavori?
0: No, 5 dormo.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: inevitabile che in questi giorni si parli più spesso di vacanze, poi forse abbandoneremo l'argomento, cioè esauriremo il filone vacanze, però adesso che siamo in fase progettuale, molti sono in fase progettuale delle vacanze, o comunque cominciano a pensare al loro periodo di vacanze, è giusto parlarne anche qui noi alla radio.
1: Esattamente, allora vi stiamo chiedendo al 393-7366-170, secondo voi quanti giorni di vacanza sarebbe composta la vostra vacanza ideale?
0: Secondo me tre settimane sono quel periodo giusto.
1: Grazie, tre settimane.
0: Ma perché sì, allora la prima è di adattamento.
1: Sì, ma tu te la puoi prendere in pochissimi,
0: Ma non è vero, volere e potere,
1: ma
0: mia cara.
1: Sai, le aziende a volte hanno intanto delle vacanze forzate e quindi la settimana di solito di Ferragosto, quella prima, quella
0: però
1: dopo,
0: magari
1: e già ti vanno via due settimane.
0: Però magari rinunci ad altri periodi dell'anno e dici...
1: Magari non puoi, ma sai perché? Perché a Pasqua magari hai quei giorni stabiliti dall'azienda,
0: così come determinati ponti,
1: e anche a Natale.
0: È vero. Però secondo me la vacanza ideale, potendola fare, è tre settimane.
1: Perché quella che si fa Paolo Zippo,
0: ragazzi. Sì, la prima di adattamento, la seconda di godimento, la terza già comincia la malinconia, perché sai
1: allora,
0: che...
1: Aspetta, direttore Marco Baxo, guardi, io mi ispiro a Paolo Zippo, vado anch'io in ferie. Vabbè, periodo di agosto insieme a Paolo.
0: Dai, andiamo insieme, lasciamo qualcun altro qua a lavorare, non c'è problema. Vieni in Grecia anche tu, ma dai.
1: Sarebbe bellissimo.
0: Prendiamo gli appartamenti a fianco, è bello.
1: Così mi fai vedere quel posto che hai nominato tante volte.
0: Quello che non bisogna nominare, perché sennò ci vanno tutti. Già l'ho visto su molti giornali, non mi dà fastidio.
1: Davvero?
0: Sì, troppa. Dopo
1: già mi dà fastidio, dice. Lo dice. 363 giorni all'anno.
0: No. È un mio segreto quello. Cioè.
1: Ma quale segreto che lo dici
0: a tutti? Non dirlo, ma a voi che siete amici.

0: canzoni che ci portano in vacanza stamattina, che bello, che voglia di partire. Io quasi quasi anticipo le vacanze, parto lunedì.
1: Beh, come lunedì?
0: Sì, da lunedì,
1: no, allora,
0: da lunedì al 24 agosto, va bene?
1: Ragazzi, adesso io voglio bene a tutti,
0: sì.
1: Sono anche abbastanza paziente,
0: sì.
1: Dico abbastanza perché
0: sì.
1: Nel corso del tempo un po' l'ho persa. Ma non potete partire perché la prossima settimana parte Monica. Se parti anche tu, chi è che fa tutte le ore della mattina? Io sola. Abbandonata.
0: Beh, d'altronde qualcuno deve pur farlo.
1: Ho capito, ma non è che devo far tutto io.
0: Dai, cominciamo.
1: Ma
0: a
1: qua avete capito? Io sarò
0: sì,
1: anche la più piccola della band.
0: No, ma non è vero, non è vero, non ti lascio sola, non ti
1: ma
0: lascio.
1: Per fortuna,
0: sola.
1: Perché altrimenti piango tutte le lacrime che ho. Ma parliamo di giorni di vacanza
0: sì.
1: Ideali per il relax totale. Sentiamo voi.
0: Cosa avrete detto? Raccontateci.
2: Buongiorno. I giorni perfetti sarebbero, diciamo, 3 settimane, secondo me.
0: Vedi?
2: Però non potendo fare 3 settimane, mi accontento di 2 settimane. Però le 3 settimane sarebbero perfette. La prima per ambientarmi e le 2 per rilassarmi.
1: Sì.
2: Invece, dai, con le 2 settimane, 3 giorni per ambientarmi, il resto per rilassarmi. Buongiorno Ka e buon venerdì a tutti.
1: Ma che poi ne farei anche 4,
0: sì,
1: cioè una
0: certo.
1: Per ambientarsi.
0: Esatto. Ciao!
1: Una per ambientarsi, 2 per fare vacanze e rilassarsi e 1 per riprendersi dal rilassamento e prepararsi al lavoro.
0: Eh beh, sì, sì,
1: 4
0: sì.
1: Settimane è l'ideale.
0: Sì, sì, se poi fossero 5 anche va bene.
1: Ma non piangiamo, no no.
3: Ciao ragazzi, sono Liliana da Treviso. Buongiorno Ka a tutti. Per me la vacanza ideale sarebbe di 3 settimane, anche 4.
1: Sì, anche 4.
3: Perché una serve per montare, smontare, abituarsi, eccetera, eccetera, eccetera. E le altre 2 entri nel col corpo e lo spirito nel pieno del relax. E quindi sono le 3 settimane. Quando ero ragazza mi ricordo che con i miei genitori riuscivamo a partire per un mese intero, ci facevamo un mese di Puglia. Ed era il top perché, ripeto, la prima settimana, una settimana va via per tutte le cose tecniche,
1: sì.
3: E poi il resto è relax puro. Dopo questa vado a lavorare. Buongiorno a tutti, ciao!
4: Radio Bella e Monella,
5: tutta da cantare.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: questa canzone ad esempio a me fa super vacanza, no? Prendi, parti, vai e torni non sai quando.
1: E direi proprio di sì. Allora stiamo parlando proprio di vacanze, il numero di giorni ideali secondo voi? Stanno arrivando diversi messaggi, sentiamo lei, buongiorno.
2: Buongiorno un camonellini.
1: Ciao.
2: Buongiorno. Allora, le vacanze quelle serie, prendo sempre un mese per andare a casa, a mia povera patria, e anche quest'anno è da luglio ad agosto, sì, sono a casa, e così un mesetto, ragazze, un mesetto. E invece ci sono anche quelli brevi, 2 o 3 giorni, comunque lavoro tutto l'anno per avere quel mese di vacanze.
0: Beh,
2: buona
0: sì,
2: giornata.
0: Sì. Quindi lei torna a casa un mese, però si dice 2 o 3 giorni qua, 2 o 3 giorni là, ogni tanto durante l'anno non fanno male. Aspetta che c'era io da buona partita IVA, mi accontenterei di 3 giorni di stacco ogni mese, un compromesso che ristora senza sensi di colpa. Ma no, ma non bisogna avere, guarda, io te lo dico da partita IVA da una vita. A un certo punto della già anch'io all'inizio quando ho cominciato ad avere devo lavorare, poi alla fine ti rompi le balle e scopri che prendersi un periodo di vacanza non fa male, anzi diventi molto più produttivo poi quando torni.
1: Anche perché hai una vita per lavorare.
0: Esatto.
1: Ormai non si va più in pensione, quindi ciao.
3: Perché dici così che io volevo andare in pensione?
1: Ma sei ancora giovanissimo, hai 28 anni.
0: Sì, dentro.
4: Radio Bella e Monella.
5: Buongiorno.
6: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano 4% grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Aio, signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
8: Da Aio riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Ichnusa 33 centilitri, confezione da 3, a un prezzo super, 1,99 euro, solo fino al 21 giugno. Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a 259 euro, fino al 25 giugno. Unieuro.
9: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
10: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
11: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
12: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
13: Radio Bella e Monella, ovvio!
14: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
15: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
16: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
17: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
18: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro, camera completa da 2.800, cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
19: Il buongiorno si vede dal mattino.
20: Buongiorno Unca!
21: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
22: Non potete perdervelo!
23: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Sono le 7.35 del mattino, siete con Belle Monella, siamo Elisa e Paolo Zippo.
1: Come sempre, come anche in questo venerdì.
0: Sì, sì, sì, sì, sì. Stamattina, visto che ho la maglia all'Argentina oggi?
1: Sì.
0: No, non è la maglia all'Argentina.
1: Non so che maglia sia, è una maglia molto bella,
0: maglia.
1: Ha un colore azzurro e poi ha delle sfumature, delle righe in bianco, è molto fashion
0: il nostro
1: Paolo Zippo.
0: Sono le righe dell'Adidas, quelle sono.
1: Sì, adesso non volevo dire la marca.
0: Invece no, loro siccome mi regalano molta roba.
1: Sì.
0: Sai, sono un influencer.
1: Parlando,
0: no,
1: sì,
0: no,
1: non stiamo parlando di abbigliamento.
0: No,
1: non
0: no,
1: divaghiamo,
0: no.
1: Stiamo parlando di vacanze. Il periodo, i giorni ideali per rilassarsi totalmente.
0: Sei mesi all'anno, secondo me, ci starebbe. Un mese lavori, un mese fai vacanza. Un mese lavori, un mese fai vacanza. Un mese lavori, un mese fai vacanza. Sarebbe perfetto, perfetto.
1: Puoi proporlo al direttore e sentiamo cosa dice.
0: Adesso dai, tornerà di buon umore. Si è fatto 1000 chilometri in bicicletta. Se tornerà di ottimo umore, potrei buttargliela là così.
1: Sentiamo lui.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno, cara ragazzi. La vacanza ideale per mia moglie e i miei figli è l'estate.
1: Perché?
2: Fanno due mesi e mezzo al mare. Ehi, l'appartamento là.
0: Ehi,
2: io invece lavoro. Io, anche se, a parte che non so stare fermo, è la mia maledizione.
0: Ma molla,
2: non riesco
0: molla.
2: A stare fermo. Anche ieri collo tutto duro con le mie ernie maledette. E sono là in magazzino che mi preparo il carico, il mio collega sta fermo, ci arrangiamo noi, non vedi che non riesci neanche a muoverti. Eppure io non so star fermo.
0: Molla!
1: La mia maledizione. È un problema.
0: Devi mollare, imparare a lasciarti andare, meditare.
1: Ti credo che hai la cervicale tutta dura, tutta incruccata, eccetera. Devi andare in vacanza, devi rilassarti con tua moglie, con i tuoi figli.
0: Così invece che la
1: vacanza.
0: Cervicale dura.
1: No, vabbè.
0: È così.
3: Buongiorno Anca. Direi proprio 3 settimane almeno, anche 4. Solo che poi ti passa la voglia di tornare a lavoro. Io faccio di solito una settimana e 10 giorni tra fine giugno e luglio, che faccio il mio compleanno, quello di mio figlio.
1: Sì.
3: E poi 3 settimane da luglio a Ferragosto. E poi una settimana a settembre. Ciao, buona giornata.
0: Non è male, non è affatto male, direi.

0: ancora qui?
1: Sa, ancora per un'ora e passa, perché insomma dalle 6 alle 9 Buongiorno Nuca vi accompagna tutte le mattine. Stiamo parlando di vacanze, ragazzi. Lo so che state lavorando, lo so che state andando a lavorare o quant'altro, però diciamo così, nelle nostre fantasie la vacanza è già palpabile, insomma, è già toccabile. Uno già si sente in vacanza.
0: Sentiamo lui.
2: Buongiorno Nuca, ma io le ho parlate per me una settimana inesistente, perché non ho neanche capito di essere in vacanza. Tre settimane è impossibile, non torno più al lavoro. Ho provato, ma no. Dopo il ritorno al lavoro è talmente tanto drammatico che svanisce immediatamente l'effetto. Due settimane sono l'ideale per me.
1: Okay.
2: Una settimana dove mi ambiento, stacco, e l'altra invece mi riposo, me la godo. Buongiorno.
1: Sai quando, sai quando capisco che la vacanza ha funzionato? Quando mi dimentico qualche password.
0: Sì.
1: Cioè, tu torni, magari poi io me le scrivo, no? Ovviamente, poi ce l'ho sulla memoria del telefono.
0: Vuol dire che hai resettato?
1: Sì, però quando sono là dico, oddio, qual è la password di questa cosa? Vuol dire che sì, che mi sono veramente rilassato. Finché le ricordo è un casino.
0: Sì.
3: Ciao Zippo, ciao Lisa, ciao bella Monella. Sono Chiara da Montecchio. Ma vi sembra corretto parlare di ferie al venerdì? Che voglio dire, già questa mattina ho fatto uno sforzo enorme per alzarmi, sono in ritardo. E parlare di ferie? Vi sembra educato?
0: Sì.
3: No, sto scherzando, dai. Beh, neanche tanto. Non volevo andare a lavorare stamattina, io volevo stare in ferie, capito? Io volevo stare in ferie.
0: Beh, magari anche il weekend, quello un pochino lungo, venerdì, sabato, domenica, se uno si prende anche il lunedì è a posto.
4: Radio Bella e Monella.

0: Bentornati, qui su Radio Bella Monella. Stiamo parlando di giorni di vacanza, i giorni ideali. Rossana dice, vabbè, io sono in pensione, 8 giorni al mare per me bastano, anche perché poi mi stanco. Preferisco alternare comunque mari e monti.
1: Ah, ok, come la pizza.
0: I giorni non pesano. No, ma ci sta. Uno
1: cozze
0: si fa la
1: funghi.
0: Settimana, sì, cozze funghi. Si fa la settimana al mare e la settimana in montagna.
1: No, un po' stressante per me, cioè, sinceramente.
0: Ma perché stressante?
1: Ma perché devi fare le valigie, tutte le porte, esposta una cosa, devi avere la roba da mare.
0: Ma non è detto
1: devi
0: che
1: avere
0: tu
1: la roba da montagna.
0: Le debba fare attaccate, eh?
1: Ah, ok. No, no, perché io pensavo attaccate, cioè tipo una settimana là, dopodiché devi fare le valigie, prendere il maglione e andare in montagna, perché in montagna fa freschetto la sera.
0: Eh sì.
1: Vabbè, abbiamo una media più o meno di secondo me le 3 settimane sono andate alla grande.
0: 3 settimane vanno per la maggiore.
1: Noi invece siamo pronti a darvi le previsioni. Le previsioni quelle.
0: Allora iniziamo così. Iniziamo dicendo che né il segno di Paolo Zippo,
1: vabbè,
0: ovvero
1: mai,
0: la bilancia,
1: mio mai,
0: cioè, né i pesci, che sono il mio segno, sono presenti.
1: Sono i segni che eroticamente saranno fortunati in questo fine settimana, quindi non si batte chiodo.
0: Per noi due no.
1: No, niente da fare. Invece chi batterà chiodo e come batterà chiodo?
0: Ve lo diciamo subito. 4ª posizione Capricorno.
1: Un gesto fatto con calma e sicurezza può creare molta più tensione di qualcosa di esplicito.
0: 3ª posizione.
1: Non ho capito cosa vuol dire. Ok, d'accordo.
0: 3ª posizione, Toro.
1: Un tuo cambio improvviso di atteggiamento può renderti molto più attraente agli occhi degli altri. Spogliati. Via, tutto
0: e adesso spoglio.
1: Eh beh, gesto improvviso di atteggiamento. Cioè, voglio
0: certo,
1: dire, un tuo cambio.
0: Me l'ha suggerito Paolo Zippo,
1: cari
0: amici del Toro, prendete appunti.
1: Sia, siate uomini, siate donne, fatevi trovare in intimo al ritorno del vostro amore a casa.
0: Leopardato.
1: Graffiami, picchiami.
0: Che disagio. 2ª posizione, Leone.
1: Il partner potrebbe accorgersi di desiderarti nel momento in cui smetti di cercare attenzione.
0: Cioè, deve essere un po' sfuggente.
1: Sì, tirartela un po', così.
0: Che poi è il segno di Monica.
1: Esatto.
0: Va anche in vacanza.
1: Dopo glielo chiediamo.
0: Sì.
1: Capito, va in vacanza.
0: In vacanza con i genitori e i figli, non penso. Prima posizione, segno della Vergine.
1: Il modo in cui ti sistemi i capelli o tocchi il viso
0: non
1: può.
0: Non è il tuo caso.
1: No.
0: Scusa.
1: Scusate, la trasmissione è finita. Grazie, è stato bello essere con voi.
0: Il modo in cui ti tocchi il viso, non i capelli.
1: Ma io non sono della Vergine. Vai avanti.
0: Però tanti si possono rivedere. Può attirare subito l'attenzione del partner.
1: Non so se ci sarà la terza ora di buongiorno in casa mattina. Radio Bella e Monella.

0: Samurai J con Ossessione qui su Radio Bella Monella. Siamo in chiusura di questa primissima ora insieme io e te, te e io. Ce n'è un'altra, ma parliamo ancora di vacanze. Dai, c'è ancora spazio per un messaggio. Sei ancora offeso? Ti offro il caffè?
1: Dai.
2: Buongiorno, per me i giorni ideali sono 10 giorni.
0: 10 giorni?
2: No,
0: ok.
2: Di più no, perché poi mi stufo.
0: Ma
2: e
0: come?
2: Se sono al mare mi annoio da morire. A meno che non vado a fare un viaggio, allora 15 giorni può andare bene. Comunque in media di 10 giorni.
1: 10 giorni.
2: Ciao, buona giornata.
1: Ok, d'accordo.
2: Misella.
0: Allora, lei dice 10 giorni se è soltanto mare, perché non ce ne può. Poi dipende dove vai a fare.
1: Infatti, volevo dire anche questo. Cioè, dipende.
0: Io lo scorso anno sono stata in Puglia, per esempio. Oltre al mare, che è bellissimo, ci sono un sacco di città, di località da vedere. Quindi non
1: saresti
0: è che
1: rimasta là, di la verità.
0: Beh, certo.
3: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: Motore. Azione. Chuck si gira.
1: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali. Agenzie interinali. Web. Un film da incubo.
2: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.

0: Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
2: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
3: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni!

0: giornata da cantare.
1: Ora è 8:00.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Rinviati a tempo indeterminato i negoziati previsti in Svizzera tra Iran e Stati Uniti, Qatar e Pakistan. Il governo elvetico resta disponibile a facilitare tali colloqui. Il relativo lavoro preparatorio comunque prosegue. Burnham vince le elezioni suppletive a Makerfield e lancia la sfida interna alla leadership moderata del premier britannico Starmer. Il sindaco dimissionario di Manchester torna in Parlamento, eletto con il 54%. L'obiettivo è sostituire Starmer al vertice del Labour e del governo. Maturità 2026, oggi la seconda prova con le materie di indirizzo, la versione di latino per il classico, matematica per lo scientifico, lingua per il linguistico. Ieri un brano tratto dal libro di Mario Calabresi, Alzarsi all'alba, la traccia più scelta per la prima prova. I mondiali di calcio, la federazione iraniana presenterà un reclamo alla FIFA per le restrizioni imposte alla propria squadra. Il Canada travolge il Qatar per 6-0, ma festa rovinata dall'infortunio shock per Kone. Fallo di Madibo e gamba spezzata per il centrocampista del Sassuolo, operato subito nella notte. Il Messico sconfigge 1-0 la Corea del Sud. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
9: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
11: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
10: Radio Bella e Monella. Very Italian People.
12: Signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
13: Dai, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3. A un prezzo super, 1,99€, solo fino al 21 giugno.
14: L'inflazione sale.

0: abbassiamo i prezzi.
1: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
3: Devi aprire la pagina deghi.it.
4: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
1: Poi devi solo cliccare.
4: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
1: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
5: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
2: Devi provare.
1: Devi fidarti.
2: Perché se non devi, non ci credi.
6: Quando non sono a casa tutto bene.
7: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
8: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
9: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
10: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: questa terza ora di questo venerdì 19 di giugno con Paolo Zippo ed Elisa.
1: Sono
0: buongiorno
1: rimasto, sono rimasto perché c'ho la professionalità che mi fa rimanere stoico nonostante io venga puntualmente bullizzato all'interno di questa trasmissione.
0: No, vabbè, detto questo,
1: mi stiamo per dare una notizia pazzesca, perché
0: preoccupante, io direi
1: molto preoccupante. Allora, diciamo così, l'aspettativa di vita media in Italia è di 84 anni, no? Cioè, sì, sapete che fanno le medie tutti gli anni, per cui da questo si va in pensione sempre più tardi, perché l'aspettativa di vita aumenta, e più aumenta l'aspettativa di vita aumenta, più i signori dell'INPS sono la aumentiamo la data della pensione. Non facciamo di andare in pensione.
0: Sì, ma non ho capito questo meccanismo. Bisogna vedere uno come ci arriva poi, tra l'altro, a 70-80 anni. Non so quale sia la vita media.
1: Ma loro, il signor Giuseppe INPS, gli do i soldi più tardi, dovete lavorare.
0: Non glieli do proprio perché nel frattempo la persona è passata a me.
1: Esatto. Sì. Vabbè, ma non è di pensione di INPS che dobbiamo parlare, ma di quanto tempo di questi 84 anni noi passiamo connessi a internet, o comunque connessi in maniera tecnologica.
0: Tenetevi forte, perché sono ben 25 anni, 6 mesi e un giorno. Siamo connessi 25 anni e 6 mesi, cioè, così mettiamoci pure il giorno, così peggioriamo.
1: Ma sai che credo che questa statistica sia abbastanza reale? Cioè, la trovo, perché uno è connesso anche senza rendersene conto, esatto, no? Alle volte. Cioè, tu il telefono lo usi così per guardare le fotografie o cose, cioè, per cui sei comunque connesso, oppure stai sui social network un'ora e mezza, due ore, oppure lo usi per lavorare anche, cioè conta anche quello.
0: L'email, WhatsApp, tutte queste cose.
1: 25 anni della nostra vita, invece che a fare l'amore, li usiamo per stare connessi col telefonino.
0: È tantissimo.
1: È preoccupante un po'.
0: Allora,
1: secondo
0: vi chiediamo
1: me
0: di fare un po' di una sorta di esame di coscienza.
1: Sì.
0: Qual è stata l'ultima volta che siete rimasti un'ora intera senza telefono?
1: Quando si è scaricata la batteria?
0: No, anche la scorsa settimana quando eri in vacanza.
1: Ah, sei stata senza telefono? Ah, che brava.
0: Beh, anche più di un'ora.
1: Ah,
0: no, ma io non ho difficoltà.
1: Non hai difficoltà. Io invece non ricordo l'ultima volta che sono stato un'ora senza il telefono. Forse una volta che me lo sono dimenticato a casa. Però adesso il problema è che non apro la macchina se non ho il telefono, quindi manco quello.
0: Quindi lui è sempre connesso. Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: a 25 anni.
1: No, 25 anni, 6 mesi, un giorno.
0: Sì, per cui qua più di 25 anni e più di 6 mesi. Connessi, passiamo connessi nella nostra esistenza, considerato che l'aspettativa di vita è quella di 84 anni, 25 li passiamo, non dico sul telefonino, ma quasi.
1: Questo studio ci dice anche che noi siamo connessi più o meno dalle 8 del mattino fino alle 22, circa 50 ore alla settimana.
0: Sempre, sempre. Sì, se uno poi controlla quanto tempo usa il telefono, le scopre queste cose qua, perché sai che il telefono ti dà le statistiche, ti dice sei stato connesso 8 ore al giorno.
1: Sì.
0: Cioè di solito siamo 4-5 ore per chi lo usa tantissimo.
1: Beh, parliamo di telefono, parliamo chiaramente di computer, quindi sistema di messaggistica, mail,
0: di streaming, di tutto, cioè.
1: Ma anche di streaming televisivo, sì, no. Quando guardate le piattaforme siete sempre connessi a internet.
0: Non solo di cazzeggio si parla, ovviamente si parla anche di lavoro, però secondo me le misure, cioè, sono veramente preoccupanti. Fra l'altro il 29% degli italiani ammette di controllare i social mentre guarda film o serie, ed è un'altra cosa che secondo me,
1: cioè, un po', due cose
0: è un po' frenetica, no? Ti guardi la serie e nel contempo sei là col telefonino o col computer che ti guardi altre cose. No, non
1: c'è. Pensa quanta attenzione ci metti, sì, nel guardare la serie.
0: Sì, che poi non te la ricordi. Dici, questa serie l'ho guardata o non l'ho guardata? Boh, chi si ricorda? Perché stiamo su Instagram.
1: Lei fa una riflessione.
0: Oh, ci piacciono le riflessioni.
2: Ciao. Sì, beh, è plausibile il tempo dedicato alla connessione. È più o meno, cos'è, il 26, il 27% di 87 anni,
1: sì.
2: Quindi se pensi nell'arco della giornata sono 6 ore e mezza forse, la stessa percentuale, quindi tra il telefono smart, tra le telefonate, tra internet, tra le ore di lavoro, tra quanto sei connesso anche alla TV magari, ok, ci sta, sono numeri secondo me reali e anche con me insomma più o meno corrispondono. Ciao. Okay.
0: L'abbiamo capito, siamo fottuti, non c'è niente da fare.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

0: che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: indagando su quando siamo rimasti un'ora intera senza telefono.
1: Esattamente.
0: Se volete raccontarcelo, raccontatelo, che siamo curiosi di capire l'ultima volta che siete rimasti un'ora senza, proprio senza neanche guardarlo, senza avendolo lontano. Io probabilmente in vacanza l'ho fatto.
1: In vacanza? Sì, ma anche quando faccio i lavori di casa.
0: Ah.
1: Non voglio tante distrazioni, perché devo andare avanti, altrimenti perdo tempo.
0: Sì, è vero, però cioè, il telefono ce l'hai sempre, nel caso ti serva, se arriva una telefonata, cioè, lì bisogna stare proprio senza.
1: Ma adesso io dico, ma cioè, chi mi cerca?
0: Come chi, ma mi, chi cerca? Mi cerca? Ma ci sarà qualcuno che ti vuole bene, che ti manda un messaggio, ciao come stai? Niente, il deserto più assoluto.
1: Allora, l'intrattenimento domina la classifica delle attività, adesso vi facciamo tutta quanta la classifica.
0: Sì, esatto.
1: Al primo posto la visione delle serie televisive, film in streaming, 6 ore e 34 minuti alla settimana.
0: Sì, credo che questi numeri siano, cioè di solito io ho delle perplessità,
1: reali,
0: no? Su sti numeri, però li trovo molto corretti, forse anche qualcosa di più di 6 ore e 34 minuti, almeno per quanto mi riguarda, perché cioè io raramente guardo altre cose, cioè mi sparo veramente tante serie.
1: Io
0: la sera, soprattutto la sera.
1: Io questo non lo faccio.
0: No, cosa fai la sera? No, non voglio saperlo!
1: Niente di scabroso, no, di solito sto
0: peccato
1: un po' con la mia famiglia.
0: Peccato, sarebbe stato bello un racconto.
1: Se mi avanza
0: così
1: un po' di tempo, leggo qualcosa, poi vado a dormire.
0: Ok, va bene, andiamo avanti.
1: Pulisco il bagno, tutte queste cose. Allora, seguono l'ascolto di musica, 4 ore e 20 minuti, tutti i video online, 4 ore e 19 minuti, e poi i social media. Occupano comunque 3 ore alla settimana.
0: Perché anche l'ascolto della musica è cambiato, no? Cioè, adesso si usano, cioè, anche per ascoltare la radio, si usano le app, c'è lo streaming, per cui alla fine resti connesso. Quindi questi 25 anni nella vita che restiamo collegati in qualche maniera alla rete sembrano tristemente reali.
1: Direi di sì.
0: Possiamo trasferirci in Groenlandia, magari lì in punto dove non prende segnale.
1: Secondo me prende anche lì.
0: Fa freschetto, sì, però.

0: Radio Bella e Monella.
1: Buongiorno.
2: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
3: Quando siamo in vacanza.
4: A casa tutto bene.
5: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene. Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene

0: deve...
1: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
4: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
5: Ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sì con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
6: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
7: Perché Nova, del gusto è la prova.
8: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Decor. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro, camera completa da 2.800, cucina da 4.800. Home Decor a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
10: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
4: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
11: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
12: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
13: Accetto i rifiuti da The Guardian Rentry, il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
14: Rifiuto.
13: Vuoi gestire registri o mood con pochi click?
14: Rifiuto con due O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
15: Bella e Monella, tutta

0: 8.36 del mattino, questo è Buongiorno
1: Ciao.
0: In che senso? Attenzione, io capisco che tu sei reduce da una settimana così piuttosto intensa, sì. Ma essere così ecclesiastica anche al venerdì, cioè dovresti essere venerdì, festa, aperitivi,
1: beh, oggi inizia la sagra al mio paese.
0: Vedi,
1: molto,
0: vedi,
1: molto,
0: vedi.
1: Molto, molto gasata.
0: Io ti voglio invece parlare di un altro appuntamento, sì, che ci sarà oggi con aperitivo, frizzi, lazzi, solazzi, musica, divertimento e
1: omaggi,
0: chi più ne ha più ne metta,
1: shopping,
0: gadget della nostra prestigiosa emittente.
1: Esatto, arriviamo a Coin a Padova in via Altinate 16.
0: È in centro proprio, sì, per chi non conoscesse, cioè è proprio facile da raggiungere, Coin poi è pieno di belle cose e di conseguenza potete unire lo shopping con il piacere di fare un aperitivo insieme a Bella Monella e alla musica.
1: Di ascoltare un sacco di bella musica insieme a Monica Morgan e Matteo Monti DJ, uno splendido.
0: Vado a trovarli, volevo dire. Vado lì, ho detto. Quindi, prima, vado ad applaudirli.
1: Quindi Monica Morgan, Matteo Monti e l'infiltrato Paolo Zippo.
0: Esatto, di nascosto, no? Ma io faccio il cliente, faccio il mystery client.
1: Ma io faccio il shopping.
0: Sì, sì, devo fare acquisti, come non vi faccio domani, la carta di credito, stricerò. Come non...
1: Allora, se volete anche aiutare, dare un consiglio a questo povero uomo, sì, il nostro Paolo Zippo, che ogni tanto viene con degli outfit improbabili.
0: Ma non è vero, ma sono sempre carino. No, vabbè, andiamo avanti.
1: Guarda, dai, sfoggiate quei pantaloni che lo scorso anno hanno fatto chiacchierare tutti quanti.
0: Ah, quelli con i fiorellini.
1: Quelli con i fiorellini.
0: Ah, me li metto domani. No,
1: sì,
0: domani, lunedì,
1: no,
0: lunedì,
1: domani, lunedì.
0: Lunedì
1: ecco,
0: vendo con i pantaloni.
1: Comunque, vi aspettiamo oggi a partire dalle 17.30 a Coin a Padova in via Altinate con Ciao Estate Coin e Radio Belle Monelle insieme per dare il benvenuto all'estate.
0: Splendido aperitivo insieme, omaggi, musica, intrattenimento, frizzi, lazzi, sollazzi e puttanezzi.
1: Sì.
0: Andava bene come
1: cioè, beh, più
0: non,
1: o meno.
0: Questo non
1: meno.
0: Ce l'avevano messo nel testo, però.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: sentire il rumorazzo.
1: Eccoci qua anche oggi, pronti per presentarvi il rumorazzo, che poi era quello dell'altro giorno che nessuno è riuscito ad individuare.
2: Attenzione, mercoledì nessuno, proprio, ma sono arrivati poi tantissimi messaggi, ma nessuno di questi c'era andato neanche vicino a quello che poteva essere il rumorazzo, per cui ci aspettiamo oggi una pronta reazione da parte del nostro popolo.
1: Avete avuto tutto il tempo per riflettere sul rumorazzo, so che c'è gente che non ha dormito la notte pensando al rumorazzo.
2: Faceva caldo.
1: Caldo. Sì. No. Allora, vi facciamo sentire questo rumore al 393-7366-170. Dovete scriverci oppure mandarci un messaggio audio dicendo di che cosa si tratta in maniera specifica.
2: Attenzione, siamo venerdì, di conseguenza il nostro prestigioso premio vale per tutto il fine settimana. Il prestigioso premio è
1: La Gloria Eterna.
2: Assolutamente l'unico programma radiofonico che regala la gloria eterna nel mondo, addirittura.
1: Andiamo col rumorazzo?
2: Andiamo col rumorazzo. E fino a qua. Attenzione, sta per partire.

0: Aiutiamo?
1: Che vuoi facciamo? Anche aiutare?
0: Aiutiamo un po'?
1: Oggi ti senti più buono?
0: Beh no, non sono buono, però così, cioè qualcosa di meccanico.
1: Sì, si avvia in qualche maniera, poi parte ufficialmente.
0: Non è un grande aiuto questo.
1: No.
0: Allora vabbè, però questo dovete accontentarvi. Vediamo se qualcuno riesce ad indovinare di che rumore si tratta.
1: Provateci al 393 736 6170.

0: chissà come sarà andata a finire oggi. Questa è una bella domanda che mi pongo. Saranno riusciti ad indovinare il rumorazzo oppure no?
1: Lo sentiamo subito.
2: Allora, la partenza è sicuramente di un motore elettrico. Potrebbe essere un mulino, per esempio, o una sega circolare. Ma la partenza è sicuramente quella di un motore elettrico.
0: Sì, beh, sì, ovvio, sì, sì, ma no. Cioè, nel senso che il rumore però non era quello.
1: Un aspiratore?
0: No, neanche.
1: La centrifuga della lavatrice?
0: No, no, no, anni 60 per far quel casino là.
1: La fila coltelli?
0: No, niente, la fila coltelli. Guarda che ce la facciamo anche oggi, no? Non so.
3: Potrebbe essere una trebbiatrice?
0: No, non è neanche la trebbiatrice, mannaggia.
1: Una macchina da cucire?
0: No, acqua.
4: Ciao Radio Bella e Monella, il rumorazzo potrebbe essere una smerigliatrice per ghisa o ferro.
5: Buongiorno a tutti. Potrebbe essere una lucidatrice meccanica per pavimenti. Grazie, ciao, buona giornata.
0: Mannaggia, neanche la. Ma alla fine di miliardi e miliardi, scritto con la GL, di messaggi arrivati,
1: abbiamo la soluzione.
3: 1-7.
6: Potrebbe essere il tornio.
0: Sì.
6: Ciao a tutti da Rovigotto.
0: Sì.
7: Buongiorno, secondo me è il rumore di un tornio.
0: Sì. Sì.
8: Buongiorno a tutti. Sono Stefano, ciao Paolo, ciao principessa Elisa.
1: Ciao.
8: Per me è il rumore del tornio.
0: Ce l'avete
8: Buona
0: fatta.
8: Giornata a tutti.
0: Ce
8: Ciao.
0: L'avete fatta anche altri messaggi
1: anche
0: scritti.
1: Anche Luciano, anche Marco, anche diversi altri.
0: Diciamo che il mio aiuto, quando ho detto qualcosa di meccanico, è venuto in soccorso ai nostri ascoltatori che mai se no avrebbero indovinato di cosa trattava.
1: Ma non importa,
0: no,
1: perché
0: no, no.
1: Nonostante l'aiuto siete riusciti ad aggiudicarvi la gloria eterna.
0: Tutti coloro che hanno detto tornio godranno della gloria eterna per tutto il fine settimana.
1: Sì.
0: Siate felici.
9: Radio Bella e Monella.
10: Buongiorno.
11: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: abbiamo finito. Io speravo di portare il rumorazzo ancora avanti fino a lunedì, così non avrei dovuto fare la fatica di trovare un altro rumore per la prossima settimana.
1: Ma perché... scusa, io te ne ho mandati tanti, non ne hai neanche utilizzato.
0: È un po' li
1: uno,
0: sì, li ho usati quando tu eri via.
1: Ah sì?
0: Sì, sono stati usati tutti, ma erano facili. Perché tu sei troppo buona, qui invece bisogna essere cattivi.
1: Ma perché? Non è d'estate si è tutti più buoni.
0: Ma perché? Scusa, è Natale, si è tutti più buoni. D'estate no, cioè voglio dire, le liti sotto l'ombrello. Il vicino che fa casino, quello che ti attacca l'aria condizionata col fa rumore. No, non
1: io
0: si
1: vedo la tranquillità, il relax e sono contenta.
0: Ma non si è più buoni d'estate.
1: No.
0: Non si è più buoni d'estate. No, a Natale si è più buoni. Cioè...
1: Beh, siate più buoni anche d'estate.
0: Vabbè. Finisce così la settimana di Buongiorno Unca, lunedì dalle 5 del mattino alle 6. Vi ricordo l'anteprima
1: tu
0: in
1: cui. Sei?
0: Sì, anche tu ci sei la prossima settimana,
1: sì.
0: Meno male, perché insomma cerchiamo di andare avanti.
1: Io rimango anche la prossima ora. Monica sarà un po' in ritardo.
0: Sì, perché è bloccata da.
1: Sì, ecco, facciamo anche informazione. Sì. Deve esserci un incidente
0: da qualche parte.
1: Vicino.
0: Informazione seria e professionale.
1: No, a Castelfranco Veneto. E quindi c'è un po' di traffico tutto qua. Se volete darci maggiori informazioni,
0: è
1: facciamo
0: bellissimo.
1: Servizio pubblico.
0: Potremmo fare l'informazione, sì, cioè deve esserci una buongiorno, la viabilità, deve esserci un incidente da qualche parte, quindi fate attenzione.
1: Ma da qualche parte. Ma
0: buon fine
1: speriamo
0: settimana.
1: Che si sia fatto male.
0: Ciao.
1: Sì, io rimango comunque.
0: Sì.
2: Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno.
4: Ma quanto è bella la vita. Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
5: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
6: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
7: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

0: Europa, Veranda e Chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
2: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su Coworking Padova. Net 0423 73 66 12.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 73 67.

0: tutta da cantare.
1: Ora le 9 in punto.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Rinviati a tempo indeterminato i colloqui tra Stati Uniti e Iran in Svizzera per raggiungere un accordo definitivo. Lo ha annunciato il governo elvetico poche ore dopo la cancellazione del viaggio del vicepresidente americano J.D. Vance. 527.000 studenti di nuovo sui banchi di scuola per la seconda prova dell'esame di maturità. Versione di latino per il classico, si apprende un testo di Quintiliano. Matematica per lo scientifico, lingua per il linguistico. Ieri un brano tratto dal libro di Mario Calabresi, Alzarsi all'alba, la traccia più scelta per la prima prova. I mondiali di calcio, la federazione iraniana presenterà un reclamo alla FIFA per le restrizioni imposte alla propria squadra. Il Canada travolge il Qatar per 6-0, gamba spezzata per Kone dopo un fallo di Madibo. Il Messico sconfigge 1-0 la Corea del Sud. Basket, l'Olimpia Milano vince lo scudetto. 32esimo tricolore della storia, Venezia battuta in finale. Queste le breaking news di TGcom 24.
4: Se tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento posti disponibili.
1: All'S Lunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le macine, i galletti e i tarallucci Mulino Bianco 800 grammi sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Deghi arredare il tuo giardino?
3: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
2: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
3: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
4: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
3: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
2: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
3: Deghi provare.
2: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Io, signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
6: Da Io, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3. A un prezzo super, 1,99 euro, solo fino al 21 giugno.
7: Bella e Monella, tutta

0: venerdì il 19 di giugno, casino, traffico, deve essere
1: allora io ho annunciato
0: qualcosa.
1: Sì, ho detto arriverà tardi,
0: sì, perché hanno chiuso un pezzetto,
1: c'è stato forse
0: di,
1: un incidente di statale, vicino, eccetera, sì, eccetera eccetera eccetera, invece eccola qua,
0: eccomi qua, non so, sì, cosa sia successo, ma hanno chiuso un pezzetto, quello che da una rotonda va giù verso Padova, e quindi boh,
1: adesso io parto così a bomba con una, sentiamo, domanda, perché voi dovete sapere che la signorina Monica Morgan se ne va in vacanza per, sì, un paio di settimane. Hai fatto la valigia?
0: Non ho fatto la valigia, ma ieri parlavo con la nostra amica Tiziana di Birichina e ho detto, sai, vado in vacanza. Beh, in realtà sono 10 giorni, dico, quasi 2 settimane. Ho detto, non mi ricordo l'ultima volta nella mia vita intera in cui sono stata in vacanza 2 settimane. Credo fosse il 2013, tipo. Sì. Quindi ero molto commossa. Non ho fatto la valigia, ma ieri ho cominciato a tirar fuori tutta quella roba lì che non usi mai durante l'anno, che è là, tipo il disinfettante, no? Per i tessuti. Ho cominciato a tirar fuori un po' di roba che mi porterò via, perché devo stare con una valigia piccola, perché saremo in 5 in macchina. Quindi l'accordo è, ci si porta via il minimo sindacale.
1: Esattamente. Allora oggi parliamo di questo. Fare la valigia per le vacanze. Quali sono i vostri segreti? Perché ognuno ha il proprio metodo. Diamo una mano a Monica Morgan.
0: Sì, aiutatemi.
1: Che deve fare la valigia, deve far star dentro un sacco di cose in una valigia piccola, perché poi sono in più persone. I vostri consigli al 393 7366

0: Partirò finalmente per una vacanzina un po' lunga dopo molti molti anni e una nostra ascoltatrice dice: buone vacanze Monica, grazie, ma i cagnolini in macchina anche loro?
1: E poi
0: no,
1: chiamali cagnolini gli alani.
0: Allora, se volessi portarmi, no, i cani rimangono a casa, non andiamo via tutti, una parte della famiglia è a casa con i cani, perché se volessi spostarmi con i cani dovrei prendere probabilmente una corriera, nel senso, sì, cani, figli, valigie. Non credo sia una roba compatibile in tutto il progetto, insomma.
1: Esattamente.
0: Dovrei avere un pullman, credo, non lo so.
1: O due auto, un'auto per i cani che guidano autonomamente.
0: Esatto, no, beh, se io li volessi mettere in macchina i miei cani, due su tre, perché una è anziana, non la spostiamo, insomma non va su e giù dalle qua, 15 anni, fa fatica a far tutto. Ma se volessi spostare gli altri due, dovrei metterne uno nel sedile dietro, mm-mm, e uno nel bagagliaio di però un auto station wagon. Cioè sì, tipo sulla mia macchina, che è una macchina piccoletta, non ci starebbero, capito?
1: Quindi niente animali.
0: No, i cani rimangono a casa, ragazzi.
1: Ma stiamo parlando della valigia perfetta, cioè come sistemare le cose all'interno della valigia. C'è un metodo, Monica, che si chiama KonMari, è un metodo che è stato creato, ideato da Marie Kondo, che si articola in 10 mosse, 10 passaggi, fra poco ti racconto tutto quanto.
0: Sono curiosissima, intanto mandatemi la canzone che fa, così io e la Eli possiamo farvela ascoltare. Cantatecela in un pezzettino di messaggio vocale mandato via WhatsApp o Telegram al 393 7366 170, noi ve la facciamo sentire.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

Radio tutta da cantare, la canzone che fa. Ora su Bella e Monella. Bella e Monella. È arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone.

0: ricordarvi le 10 regole per la valigia perfetta secondo Marie Kondo, che vi ricordate essere quella, no, del decluttering, butta via le cose che non usi, se non la usi da un anno, eccetera, eccetera. Ha fatto le regole anche per la valigia. Prego, dica, signorina.
1: Prendi appunti, fare scrivo. Spazio, quindi prepara la valigia in un ambiente ordinato, senza troppa confusione.
0: Cioè in un'altra casa.
1: Vabbè.
0: Chiedo solo ai vicini e dico: ragazzi, posso portare da voi la mia valigia?
1: Sì.
0: Sì, ok.
1: Prova.
0: Vabbè. Poi
1: calcolare il necessario, quindi selezionare, ma questo lo fai sicuramente in anticipo, tutti i vestiti, tutti i capi
0: per
1: che
0: metti. Per forza, perché non c'è posto.
1: Compila una lista, cioè annota,
0: sì,
1: in modo da in modo da non dimenticare, tipo lo spazzolino, tutte quelle cose lì. La carta di credito, ricordatela sempre, o il bancomat.
0: Guarda,
1: quando hai quella insieme ai documenti puoi viaggiare.
0: Esatto, io andrei via così. Il problema è che poi il mio conto non sopporterebbe, capito, la spesa per sistemarmi le cose.
1: Raggruppare i vestiti, quindi dividere abiti e accessori per categorie, da una parte una, da una parte l'altra.
0: Okay.
1: Poi ridurre l'ingombro, quindi usare confezioni da viaggio per tutto quello che riguarda i cosmetici, organizzare medicine, prodotti essenziali, cosa che si fa soprattutto quando uno deve viaggiare in aereo, ma anche non.
0: Sì, ma anche io che devo andare via con una borsa piccola, se no non ci stiamo. Ok, poi adesso vi diamo le altre, dopo prima c'è la canzone che fa.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Cara, che Bella e Monella, vogliamo sentire la canzone che fa? Com'è bello far l'amore da Trieste. Na na na na na na na na na na na. Tanti auguri.

0: sua nuova canzone uscita proprio questa notte. Allora, le regole per fare la valigia perfetta, tra poco le altre 5, state lì.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
3: Vaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
4: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: E te lo dice Antonino.
5: L'inflazione sale.

0: prezzi per market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio!
4: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie! Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
5: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
7: car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
8: Rifiuto con due O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
9: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
10: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
11: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
12: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossano. Salta di Porto Gruaro.
13: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
14: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
15: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
16: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
17: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
15: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
16: Ele, muoviti!
17: Arrivo!
18: Bella e Monella, tutta da cantare.
19: Non perdete tempo, per favore.
20: Solo un poco di zucchero, la spilla va giù.
21: Antonello Cerri suona
22: Italiamo.
23: Italiamo.
24: Italiamo.
25: Italiamo.
21: La grande festa italiana.
19: Vogliamo cominciare?

0: Che scelte per noi?
1: Tre grandissimi successi: Maneskin, Måneskin con Zitti e Buoni direttamente da Sanremo, e tutte le altre che avete sentito.
2: Italiana, tutta da ballare.
1: Ma potevamo mettere una base un pochino più lunga.
0: Tornai con Baby Good Damn, mixato con i Purple Disco Machine, Wake Up e Boy e Useless Wooden Toys, un grandissimo capolavoro con Tindra e Vine. Li salutiamo, ciao raga. Allora, saluto mia zia Giovanna che nel frattempo mi ha scritto in privato. Eli, ti leggo il messaggio che ti scrivo qua in privato.
1: Dice sulla valigia? Ti ha dato qualche consiglio?
0: Mi ha detto, guarda, soprattutto per il ritorno, quando la roba praticamente nasce, capito? Che non sai da dove è saltata fuori. Io ho preso i sacchi sottovuoto, quelli per le coperte, e una pompetta aspirante che è grande come un bicchiere. Metti la roba sporca, la aspiri, la schicci, tanto la riporti indietro. Dice, la roba si dimezza. Grazie Gio.
1: Questa è una bella soluzione. Sai, quando siamo andati in montagna quest'inverno, io ho fatto così perché la roba era un pochino più voluminosa. Comunque, la nostra Mary Kondo con Mary, con questo metodo, dice di arrotolare i vestiti. Adesso non saprei come. O li piegate bene o li arrotolate.
0: Cioè, praticamente li pieghi, come dire, una maglietta, no? La pieghi in quattro in verticale e poi la arrotoli come un sushi.
1: Sì.
0: Perché la Mary Kondo è giapponese.
1: Sì, posso
0: quindi
1: dirti.
0: Mi fa il vestito a sushi.
1: Dipende dal tipo di tessuto.
0: Lei dice che se tu guardi i suoi video su YouTube, che se tu fai così non si stropiccia. Ora, se qualcuno di voi all'ascolto ha mai fatto il sushi di vestiti e non si è stropicciato, ditecelo.
3: Salvati questo numero 393.

0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Un pomeriggio della vita ad aspettare che qualcosa voli. Indovinare il viso di qualcuno in chi ti passa accanto.

0: come si cambia? Allora abbiamo allertato un plotone di amiche e amici che arrotolano cose, fanno sushi di vestiti.
1: Cristina dice: ragazze, sì, mio marito fa così con i vestiti, li arrotola, ma li arrotola per pigrizia, li arrotola bene,
0: sì,
1: oppure li appallottola perché tanto tu passi e poi pieghi tutto e sistemi tu.
0: Poi ci sono due sistemi, uno che stavamo vedendo dei video adesso su YouTube è che tipo tu pieghi la maglietta normalmente,
1: sì,
0: ok, quindi pieghi le maniche indietro, poi la pieghi a metà, poi la ripieghi ancora a metà e poi ancora una volta, quindi fai, non è proprio arrotolata, è super piegata, che potrebbe essere un'idea. E invece un altro che tu pieghi con, diciamo, le maniche dietro e poi la arrotoli a sushi.
1: Sì, sono due metodi differenti. Dicono che la roba non si pieghi, non si stropicci, quindi è una cosa buona. Per esempio la Cree dice, super nonna Cree, che è diventata nonna anche della prima nipotina Aurora
0: proprio
1: ieri, nella giornata di ieri, quindi auguri. Sì, io arrotolo tutto ed è vero, ci sta più roba e non si stropiccia, ma non l'ho visto fare da nessuno, l'ho inventato io per me, scrive.
0: Allora, se c'è qualcun altro che arrotola roba, fateci sapere.
2: 393 73 66 170 e

0: basta.
1: Allora, ci siamo messi a guardare tutti i video di YouTube di gente che piega vestiti in tutti i modi, quindi ragazzi, oggi lei li tra l'altro farà anche sorelle, glielo sto dicendo ora, non puoi?
2: Sì, va bene, sì. Dai, mi organizzo adesso.
1: Va bene.
2: Allora, invece di riempire la valigia in orizzontale, prova a mettere i vestitini in verticale, ne stanno molti di più.
1: Infatti stavamo guardando proprio queste che piegavano i vestiti a portafoglio, come la pizza a portafoglio, capito?
2: Io sono un po' scettica, secondo me la cosa poi prende e assume delle pieghe un po' particolari.
1: Elisa non è convinta che sia una buona soluzione. Dopo magari ne parliamo ancora, vero?
2: Sì, sì, sì.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Vuoi radio? Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Motore, azione, Chuck si gira.
6: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
7: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
8: La cassa.
9: Radio Bella e Monella è anche in video.
10: Musica.
9: Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
7: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
11: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
12: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.

0: Più bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: sono le 10 in punto.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Benvenuti all'ascolto, queste sono le ultime notizie. Una gran quantità di armi illegalmente messe in vendita in un negozio in centro a Jesolo sono state sequestrate dalla polizia. Gli agenti hanno trovato tra souvenir e giocattoli per bambini oltre 60 tirapugni, 10 spade, 20 pugnali, 7 asce, 212 coltelli a scatto, 3 balestre, 19 macete e 88 coltelli da caccia. Tutto è stato sequestrato e il titolare denunciato.
6: Al via Padova, su iniziativa del Comune, i centri estivi di ragazze e ragazzi tra 15 e 21 anni con disabilità residenti nel territorio. Nuove opportunità di partecipazione, crescita e socializzazione. L'assessore al sociale Margherita Colonnello.
7: Più dei loro coetanei durante la chiusura estiva delle scuole soffrono momenti di grande solitudine, proprio perché magari a differenza dei coetanei non sono in grado di andare in vacanza da soli o di sperimentarsi in autonomia per la città. Ecco allora che vogliamo stare al loro fianco, a fianco al loro progetto di autonomia e di indipendenza, e lo facciamo grazie alla collaborazione dei centri estivi che hanno deciso di costruire processi inclusivi.
5: Per ora ci fermiamo qui, appuntamento al prossimo notiziario.
8: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
9: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
10: Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis?
9: Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
11: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
3: Quando non sono a casa tutto bene.
4: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
5: Quando hai Win 3 Protetti, a casa tutto bene.
6: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e By Protecta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
7: Bella e Monella, tutto.

0: sicuramente è una canzone che accompagna l'estate di tutti gli italiani.
1: O forse perché oggi inizia il nostro grande tour Ciao Estate da Coin. Saremo da Coin Padova in via Altinata numero 16 dalle 17 più o meno. Io e Matteo Monti vi aspettiamo, c'è l'aperitivo, un sacco di regali, staremo insieme, viene a trovarci anche Paolo Zippo.
0: Sì.
1: Abbiamo già soldato lui e la sua dolce metà che verranno a trovarci.
0: Dagli un occhio per piacere, perché sai che da Coin c'è lo shopping a portata di mano e lui ha detto che qualcosa se la comprerà, ma contando i suoi gusti, dagli un occhio.
1: Sarà tutto rosa comunque quello
0: sì.
1: che comprerà Paolo, e io andrò a fare shopping con lui, lasciamo l'Alessia e Monti a fare qualcosa. Quindi amici, se arrivate e non ci siamo né io né Zippo, noi siamo a spendere soldi e invece troverete la moglie di Paolo e Matteo Monti è nella postazione Bella e Monella. Comunque parte oggi il tour che toccherà un sacco di città italiane, quindi seguiteci per avere tutte le date. Tra poco parliamo di pausa caffè perfetta.
0: Sì, esattamente, perché ci sono una serie di regole anche lì, e concedersi una pausa caffè è d'obbligo anche a quest'ora.
1: Prima però, ragazzi, se c'è una canzone che avete voglia di ascoltare, mandateci un messaggio vocale su WhatsApp o su Telegram al 393 7366170, in cui ne cantate un pezzettino, mandatelo anche subito.
0: Sì.
1: E noi poi ve la facciamo ascoltare.
2: 393 73 66 170 è il numero.

0: di consigli, dopo parliamo del caffè, la tengo per dopo, sì, perché sì, qua stiamo andando avanti con la faccenda dei bagagli.
1: A proposito di arrotolare i vestiti, mettere tutto sotto vuoto, io, lo sapete, sono un pochino scettica, ma mi danno una soluzione e ci danno.
2: Buongiorno ragazze, prima era lavoro e guai se mi beccano a far vocale, ma volevo dire a Super Principessina e Elisa Precisina che la combo vestiti arrotolati più sottovuoto è top top topissimo, anche con robe veramente delicatissime tipo il lino, non c'è più una piega.
1: Davvero?
2: Certo, devi imparare ad arrotolare bene, quindi devi prendere un po' di manualità a caso, ma una volta che hai imparato ti si apre il mondo e puoi portarti via tutto l'armadio. Mi raccomando Monica, se decidi di usare il sottovuoto fai attenzione, perché la roba ha metà volume e quadruplica il peso, e viva la schiena.
0: Beh, allora, ma il peso non è un problema perché vado via in macchina, quindi non è una roba di bagagli che pesano.
1: Però
0: in
1: a me e Monica così avete aperto un mondo.
0: Sì, però io vorrei sapere come esattamente li arrotolate queste robe, perché non siano stropicciate, perché su questo fatto sia lei che è una precisina, ok, ma anche io che sono più cialtrona siamo un po' scettiche.
3: Bella e Monella è la radio tutta da cantare, la canzone che fa. Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile, ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua

ora su Bella e Monella la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: E niente, abbiamo scatenato l'inferno in questa faccenda dei bagagli piegati e arrotolati a sushi.
1: Allora, chi ha la soluzione dice piccolo ferro da stiro verticale.
0: Sì, ce l'ho.
1: C'è uno spray che elimina le pieghe senza stirare.
0: L'ha visto anche quello. Praticamente tu hai un... l'hai mai visto?
1: Il ferro da stiro verticale? Sì, lo spray no.
0: Lo spray è uno spruzzino, tu tipo hai il jeans stropicciato, okay? Lo stendi sul letto, ci spruzzi sta roba sopra che è tipo un ammorbidente spray,
1: sì.
0: Lo stendi con le mani,
1: sì.
0: Aspetti qualche secondo che si asciughi, chiaro, ne dai una passatina veloce, non è che lo bagni, e le pieghe si stendono abbastanza, funziona, è anche profondo.

0: maglietta che le estrai da quelle dal sacchetto, che dentro hanno la velina, il cartoncino che le tiene dritte. Sarà quel principio lì.
1: Esattamente, dice, la inserisco nella maglietta o nei pantaloni praticamente, e poi arrotolo insieme, perché la velina quindi è malleabile.
0: Vedi quante robe mi state insegnando stamattina, ragazze.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa...
3: Buongiorno, io vorrei ascoltare la canzone che fa le 6:26, ci sono giorni in cui non sai dormire, ti rocami, il Morfeo ti dice non ce n'è.

0: con dentro ad ogni brivido soluzioni per la valigia, per far stare tutti i vestiti, arrotolarli, non arrotolarli. Lei che viaggia molto e per lungo tempo ci spiega questo.
1: No, Monellini, io qualche settimana fa sono tornata da Palermo, ho fatto un viaggio solo con bagagli a mano e per caso ho trovato una ragazza cinese sul TikTok che spiegava come si fa e guarda, ho fatto bagagli, ma avevo ancora due cose che non ho messo perché ti ho spiegato tutto, come si fa con le scarpe, cosa mette dentro, come fai con mutande, reggiseni, tutta sta cosa bellissima. E anche i vestiti devono essere più pratici, più quelli che puoi rotolare, perché lino di sicuro se ti rotoli. E niente, la pratica, l'esperienza, bella bella, mi è piaciuto. Guarda, sull'internet trovi tutto, ti anche fanno vedere come si fa e come si piega.
0: Adesso andiamo a vedere, eh?
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
7: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Deghi arredare il tuo giardino?
9: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
8: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
9: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
10: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
9: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
8: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
9: Deghi provare.
8: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
11: Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio lo shampoo ultra dolce Garnier 400 ml e il balsamo 360 ml sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
13: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
14: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
15: Specialista nell'accoglienza.
14: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
16: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12. Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnina e installazione. Jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
17: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
18: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
19: Perché Nova del gusto è la prova.
20: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things
21: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
20: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
21: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
22: Quanto fa 5 per 1000?
4: fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
15: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
21: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
22: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
23: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
24: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
22: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
23: Ele, muoviti!
24: Arrivo!
25: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
26: Bella e Monella, tutta da cantare.
27: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
28: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
27: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
29: La

0: gli anni su Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Il nostro Matteo Monti che oggi sarà con me a Coin a Padova, via Altinate numero 16. Vi aspettiamo là dalle 5 con l'aperitivo. Ciao Matteino con tre super canzoni:
2: Gianna Nannini, Gianni Morandi e Cesare Cremonini.
0: Bella e Monella.
2: Le canzoni le avete sentite?
1: Brava, mi piace quando sei così precisa. Allora ragazzi, siamo pronti a giocare con voi. Giochiamo con un grande concerto. Anche oggi vi chiediamo di cantare la canzone che volete voi dell'artista che tra poco vi diremo. Mandateci un messaggio vocale in cui cantate un pezzettino di una canzone che volete voi di questo artista. Poi noi, il notaio, signora Carlotta, sceglierà chi vuole premiare fra tutti quelli che ci avranno mandato l'audio. Qual è il concerto e l'artista con cui giochiamo oggi?
2: Giochiamo con Luca Carboni, concerto di venerdì 10 luglio a Villa Manin, quindi siamo a Codroipo, quindi fate i vostri conti di strada ma soprattutto di tempo. Venerdì 10 luglio avete tutto il tempo necessario per organizzarvi. Il concerto di Luca Carboni e quindi vi chiediamo di cantare un pezzettino di una canzone che volete voi, la vostra preferita di quest'artista,
1: e potreste vincere due biglietti.
0: 393 73 66 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: voce di Antonella Ruggero e Mattia Basara, Vacanze Romane. Allora, vuoi dire già chi ha vinto subito?
1: Beh, facciamo sentire l'audio, è stata la più veloce, eccola qui.
2: Pronto?
0: Allo?
3: Ci vuole un fisico bestiale per fare quello che ci pare. Ciao Michela.
1: Ciao Michela, sei tu che ti sei aggiudicata i biglietti, mi raccomando, mandaci tutti quanti i dati, altrimenti come facciamo a mandarti?
0: Esatto, a vedere questo concerto bellissimo. E adesso ragazzi, novità uscita proprio questa notte, ma ci sarà anche una novità che riguarda il video di questa canzone, non possiamo spoilerare niente, però nei prossimi giorni magari vi diciamo. Questa coppia bellissima, Gianni Morandi e Alessandra Amoroso in It Parade.

0: vincitrice, giocheremo ancora anche nei prossimi giorni. La Eli sarà poi le prossime due settimane qui da sola, vi farà vincere una montagna di biglietti per i concerti.
1: Sono prontissima.
0: Sì, carica bomba. Stai o vai?
1: No, io
0: vai.
1: Adesso vado perché ho cose da fare.
0: C'è gente?
1: Non vado più.
0: Va bene.
1: No, gente no, si bea anche qua dentro, ne viaggia tanta. Però vado.
0: Ok, non c'è la signora Paola, quindi dopo giocheremo con il vero o falso. Programma come al solito, non ci sarà sorelle in questo venerdì.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
5: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
6: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
5: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
7: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
8: Accetti rifiuti, con noi oggi un concorrente speciale. Cominciamo! Accetti rifiuti inadeguati al rentri, il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
9: Rifiuto.
8: Vuoi gestire registri, formulari o mood con pochi click?
9: Rifiuto.
8: La conservazione digitale obbligatoria di un'unica soluzione.
9: Rifiuto.
8: Colpo di scena, rifiuta tutto.
9: Ma chi hai capito? Rifiuto con due O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
10: Motore, azione, Chuck si gira.
11: Gira e rigira, è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
12: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
13: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423-736655. 0423-736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
14: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video.
15: Musica.
14: Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
16: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
17: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella.
18: C'è sempre quel piccolo particolare, avrei voluto tradire.
17: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora,
1: le 11 e un minuto.
19: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
1: Buongiorno, le ultime notizie dal Veneto. Questa sera a Sanstino di Livenza, in provincia di Venezia, una fiaccolata in memoria di Chiara Guerra. Promuove l'iniziativa insieme al comune l'istituto comprensivo Rita Levi Montalcini, dove la donna insegnava, e la parrocchia.
15: È disponibile la guida Un morso d'estate 2026, promossa dal CSV Belluno Treviso per far conoscere ai ragazzi dai 14 anni in su le opportunità di volontariato estivo presenti nelle due province. Quest'anno la guida viene proposta in una versione dedicata al territorio bellunese e in un'altra a quello trevigiano, raccogliendo decine di esperienze promosse da associazioni ed enti del terzo settore.
1: Il Corecom del Veneto ha presentato il bilancio quinquennale di fine mandato. Ora ci sono nuove sfide per ragazzi e famiglie. Media Education, la piattaforma che il Corecom Veneto ha messo a punto, andrà incontro proprio a questo. Il presidente facente funzioni per il Veneto, Fabrizio Comencini.
20: Sì, anche se la legge, diciamo, è abbastanza datata, dovrebbe essere attivato una modifica sostanziale del 2001, quindi nel 2001 certi strumenti non c'erano.
15: Questa era l'ultima notizia, grazie per l'attenzione e a risentirci più tardi.

0: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
1: Quando siamo in vacanza.
2: A casa tutto bene.
3: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
5: Sfogliatella, brioche, bombolone, mamma mia che buono! Paese che vai, colazione che trovi, ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
6: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
5: Voglio, ascolta Antonino.
7: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
8: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Italia con Samurai J, 17 minuti. Oggi Paolo non c'è, quindi non ci sarà Sorelle Italia. Facciamo trasmissione normale come al solito. Giocheremo tra poco anche con il vero o falso. Tra poco parliamo di quella cosa del caffè che abbiamo un attimo tenuto lì in stand by da prima, quindi affronteremo anche quell'argomento lì. E poi ancora c'è la canzone che fa. Se volete mandate già un audio, un messaggio vocale su WhatsApp o Telegram al nostro numero, in cui cantate un pezzettino di quella canzone che avete voglia di ascoltare o anche di dedicare a qualcuno, perché no? Una bella canzone italiana, fatelo subito, che tra 10 minuti la ascoltiamo insieme. Questo è il numero
1: 393 73 66 170 e il numero

0: anche di questo. Allora, prima dicevamo c'è anche un nuovo galateo dell'Espresso, ve lo volevamo raccontare, poi ci siamo persi dei discorsi legati ai bagagli, ma ne parliamo adesso, l'abbiamo recuperata questa notizia, perché la pausa caffè è una cosa che in Italia, insomma, è molto diffusa e molto amata e accomuna un po' tutto il paese, no? Da nord a sud a nord. È una tradizione però che ha una sorta di diciamo galateo, che tra poco ne parleremo. Intanto mandate la vostra canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa. Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: Secondo questo articolo, bevuto prima del caffè per pulire il palato, non dopo. E il cucchiaino andrebbe usato sempre, anche se lo usi senza zucchero, il caffè lo bevi senza zucchero, va comunque girato con il cucchiaino e una volta che hai finito lo metti sul piattino, non te lo ciucci, cosa che invece la gente ogni tanto fa. Ultimo avviso di questo articolone dice: mi raccomando, non portatevi via nastro, bustine di zucchero e tovaglioli che esistono anche in supermercati. Bene ragazzi, detto questo, è arrivato il momento di sentire qual è la canzone che fa che avete scelto stamattina.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: So solo che la vita, da quando siamo insieme, è riuscita. Questa la voglio dedicare al mio ragazzo.

0: Torniamo tra poco con il vero o falso.
1: Radio Bella e Monella.
2: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a 879 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
3: Aio, signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
4: Da Aio, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3. A un prezzo super, 1,99 euro, solo fino al 21 giugno.
5: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
7: Devi aprire la pagina deghi.it.
8: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
5: Poi devi solo cliccare.
8: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
5: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
9: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronta ad ascoltarti.
6: Devi provare.
5: Devi fidarti.
6: Perché se non devi, non si credi.
10: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
11: Radio Bella e Monella, ovvio!

0: fuoco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
1: Con Radio Bella e Monella una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
2: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
3: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
4: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
6: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero alla pila.
3: Antonello Cerri suona Italiamo.

Italia. Lo deve ascoltare questo programma di musica italiana. Insomma, è roba nostra. È una proposta che non può

0: arrivando con un'ora di ritardo il vostro gioco
1: italiano.
0: Preferito.
1: La musica italiana tutta da ballare.
0: Quello lì che tutti i giorni vi mette un attimo in confusione ma poi premia uno di voi. Anche oggi abbiamo tre notizie che potrebbero essere tutte e tre vere, tutte e tre false. Una vera, due false, una falsa, due vere. Siete voi che dovete indovinare la sequenza corretta dei veri o falsi di oggi. E anche oggi il più veloce o la più veloce a indovinare la sequenza corretta vince la maglietta firmata Radio Bella e Monella. Siamo con un'ora di delay, ma va bene lo stesso, ragazzi, ce la faremo. Vado con le tre notizie. Notizia numero uno, si parla del leggendario ciclista trentino Francesco Moser, soprannominato lo sceriffo per il suo forte carisma, un personaggio del mondo dello sport che è entrato nella storia dello sport mondiale grazie a una serie impressionante di successi nelle corse in linea. Per esempio ha vinto la durissima Parigi-Roubaix per ben tre edizioni consecutive negli anni 78, 79 e 80. Sarà vero o sarà falso? Andiamo nel mondo del cinema americano con Zoe Saldana, una delle più brillanti attrici di Hollywood, che ha ottenuto l'Oscar come migliore attrice protagonista per il film Emilia Perez. Sarà vero o sarà falso? Torniamo in Italia, dove c'è la magnifica Anna Valle, grande attrice, uno dei volti più eleganti, stimati e apprezzati delle serie TV. Ha iniziato la sua carriera vincendo il titolo di Miss Italia nel 1995. Sarà vero o sarà falso?
2: 393 73 66 170 è il numero per interagire.

0: senza fare sul serio su Radio Bella Monella, tutta da cantare, tutta anche da giocare. Spesso e volentieri vi facciamo fare il tentativo di fare qualche gioco bellissimo tipo questo. Com'è andata?
1: Buongiorno, per me sono falso, falso, vero.
0: Ciao, non è questo.
2: Ciao, buongiorno a tutti i belli monelli. Per me è vero, vero, vero.
0: Ciao.
2: Tutte e tre vere. Buona giornata a tutti. Ciao da Stefano.
0: Ciao Stefano, neanche questa.
3: Ciao, sono Fabio. Le notizie sono falso, falso, vero. Ciao.
0: Ciao Fabio, non è nemmeno questa. Andiamo a vedere qual è la soluzione corretta. Francesco Moser veramente ha firmato una delle triplette più iconiche e celebri del ciclismo su strada, dominando il pavé della Parigi-Roubaix nel 1978-79-1980 per 3 anni di fila, quindi la prima era vera. Zoe Saldana, che abbiamo visto in saghe come Avatar e Guardiani della Galassia, non ha avuto il premio Oscar come miglior attrice protagonista per Emilia Perez, ma come miglior attrice non protagonista, quindi era falsa la seconda. Era vera invece la terza, Anna Valle, che conosciamo come attrice, volto molto noto della TV italiana, ha iniziato la sua carriera vincendo il concorso di Miss Italia nel 1995, quindi vero, falso, vero, la più veloce, hanno indovinato in tanti in realtà, ma la prima che è arrivata è stata Monia di Palmanova ed è lei che vince la nostra maglietta.
4: 393 73 66 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
5: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e

0: senza te potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: settimana di live della mattina, poi ci sentiamo domani con la classifica in pausa pranzo, stiamo ad Alvise, andiamo in replica anche la domenica come al solito, sempre in pausa pranzo, ma oggi pomeriggio dalle 17 in poi con Matteo Monti vi aspetto al Coin Store a Padova in via Altinate al numero 16 con la nostra musica, con tanti giochi, con tanti omaggi da parte di Coin, con tanti gadget di Radio Bella e Monella, con un aperitivo da goderci insieme. La prima tappa di Ciao Estate, il tour che toccherà le principali città italiane nel corso dell'estate 2026 assieme a Coin Store con la nostra musica e le nostre feste. Appuntamento dalle 17 oggi pomeriggio, partiamo da Padova e questa è la prima città che andremo a toccare, poi settimana prossima arriviamo a Treviso, poi saremo a Vicenza, poi ancora a Mestre, poi ve le raccontiamo mano a mano. Appuntamento live oggi via Altinate, Padova, al numero 16 al Coin Store, ci siamo io Antonello, io e Matteo Monti che vi aspettiamo e saremo lì insomma a fare festa insieme a voi. Ciao amici.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367. La
3: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244. Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.

0: Europa, veranda e chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
2: Radio Bella e Monella. Lasciamelo un po'. Radio Bella e Monella.
3: Mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare l'estate.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
4: Mezzogiorno in punto.
5: Il segnale orario è in collaborazione con
6: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
7: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
8: Buona giornata da Federica De Boni. Al Consiglio europeo la Premier Meloni, in pressing sui 18 leader presenti, chiede di attuare subito le norme sui rimpatri, inclusi gli hub nei paesi terzi sicuri, incoraggiando la Commissione a sostenere gli Stati membri. La lettera sui migranti, scritta dalla Presidente italiana, promossa anche dalla danese Frederiksen. In corso la seconda prova scritta degli esami di maturità, diversa per ogni indirizzo, al classico una versione di latino di quintiliano, allo scientifico la matematica con uno studio sul livello dell'acqua del lago di Bracciano, a economia aziendale il caso di una impresa di pneumatici, al linguistico d'inglese anche Guterres, Olimpiadi e Paralimpiadi. Il calcio italiano piange Igor Protti, morto a 58 anni, fu capo cannoniere della Serie A con il Bari, a Livorno divenne capitano e idolo del la città, indossò la maglia anche di Lazio e Napoli, era malato da un anno. Queste le breaking news di TGcom 24.
9: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
10: Puoi dirlo forte.
11: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
10: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
11: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
2: Quando non sono a casa tutto bene.
3: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
4: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
5: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: È la voce di Gaia, bossa nostra, ad aprire quella che è la nostra pausa pranzo.
1: Pacciarotta e scrocchiarella.
2: Dalle 12 alle 15 su Bella Imonella, la pausa pranzo è Pacciarotta e scrocchiarella.
3: Scrocchiarella.
0: Recitando uno spot televisivo, oggi andò fa caldo.
1: Per me era più caldo ieri di oggi.
0: Sì.
1: Forse la mia percezione può essere.
0: Secondo me entrambe giornate molto calde, sicuramente da bollino rosso, sicuramente da accendere il condizionatore.
1: Mi raccomando, come dicono sempre, bevete tanto, idratatevi, prendete sali minerali e ascoltate Radio Bella Monella che cantando vi passa. Noi che facciamo in queste tre ore, Dami?
0: Beh, come sempre si fanno un sacco di cose, si canta tra pochissimo con la canzone che fa, si gioca, quindi staremo a vedere oggi cosa ci sarà in palio al gioco della parola misteriosa e poi come sempre si chiacchiera insieme al 393 7366 170.
1: Potete ascoltarci, vi ricordo, tramite la radio, tramite l'app, tramite lo streaming, ovunque voi siate. Noi iniziamo subito con la musica. 1994, Vasco Rossi, Senza parole.
4: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Ho guardato

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: venerdì e serve la vostra voce per cantare qui in diretta su Radio Belle Monella, perché abbiamo la canzone che fa.
1: Al 393-7366-170 è arrivato il momento di cantare. Fateci sentire la vostra voce, soprattutto la canzone che scegliete di ascoltare oggi.
2: Ora su Belle e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Belle e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare, la canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile, ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone.

0: Una domenica è arrivato il momento di cantare, come sempre è il momento della canzone che fa tante richieste, solo una, quella ovviamente scelta anche quest'oggi.
1: Una bella canzone di Ligabue, il meglio deve ancora venire.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Buongiorno Radio Bella e Monella, vorrei ascoltare la canzone che fa. Sei qui per dire, mi devi dire, che il meglio deve ancora.

0: Dirti no, è la prima mezz'ora, solo la prima della nostra pausa pranzo, Pacciarotti e Scrocchiarella, pronti che nella prossima si gioca e ci sono in palio delle cose.
1: Una cosa una. Oggi, zainetto loggato, bella monella per mettere le ciabattine mentre andate in spiaggia, può
0: bello,
1: essere utile,
0: bello,
1: no?
0: Bello, bello, potrebbe essere utile vista la stagione. Bella e monella, tutta da
2: cantare. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno.

0: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Parola di Antonino.
3: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
5: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
6: deghi andare su deghi.it.
7: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
8: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
5: E poi deghi cucinare per 16.
7: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità
9: ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Deghi provare, deghi fidarti,
5: perché se non deghi non ci credi.
10: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
2: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
3: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
4: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
5: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
3: Dal lunedì al venerdì dalle 12 il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
4: Ele, muoviti!
5: Arrivo!
3: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
2: Metti in moto il trattore, per gli attrezzi giusti c'è Delex.it.
3: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
2: Delex.it.
3: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
2: Delex.it.
3: Spediamo gratis in tutta Italia.
2: Delex è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
3: Delex.it.
2: Delex, il tuo partner al lavoro.
6: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
7: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
9: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
10: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
11: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: anni. Su, Bella e Monella. Su, Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Pillolina degli anni, tre canzoni, l'ultima quella di Lucio Battisti con Il Nastro Rosa.
2: Poi Ludwig Boro con Tropicana e all'inizio Pino Daniele con Che Dio ti benedica. Pronti?
1: Pronti, pronti che si gioca.
0: Bella e Monella. Ed ora su Bella e Monella. Bella e Monella. Si gioca con...
1: L'abbiamo detto, in palio c'è lo zainetto di Bella e Monella. Per giocare con noi, messaggio scritto o vocale al 393-7366-170.
2: Le parole di oggi sono silenzio, gioco, eccezione, arte, amico.
1: Ve le ripetiamo così potete segnarle con calma. Silenzio, gioco, eccezione, arte, amico. Il più veloce o la più veloce si porta a casa lo zainetto di Bella e Monella.
2: Potete scriverlo tramite messaggio scritto oppure un messaggio vocale.
0: 393 73 66 170 è il numero.

0: primo ultimo, vieni nel mio cuore, brano del 2022. Stiamo giocando con voi, c'è uno zainetto in palio.
1: Le parole di oggi sono silenzio, gioco, eccezione, arte e amico. Al 393-7366-170 dovete trovare quella parolina che si collega bene a tutte e cinque. Vediamo e leggiamo anche un po' di messaggi.
0: C'è chi gioca con prestigio, Monica.
1: No, prestigio?
0: Non è questa la parola di oggi. Filippo, cosa dice?
1: Ci prova con parte. Non è l'unico che ci ha provato con parte, tantissimi. Poi c'è anche Roberta.
0: Grande, no, Roberta, mi spiace, non è grande. Alessandro gioca con ordine, niente
1: ma
0: da fare.
1: Ordine? Con cosa l'avrà collegato?
0: Beh, gioco dell'ordine, l'ordine è un'eccezione, l'arte dell'ordine.
1: No, no, non è quello. Sentiamo questo messaggio vocale. Pronto?
2: Secondo me la parola di oggi è raro.
0: No, no,
1: raro,
0: non è raro, grazie per aver
1: raro.
0: Giocato con noi. Poi
1: abbiamo anche il nostro super fan.
3: Ciao Damiano, ehi. Grande Damiano, numero uno Damiano.
0: Vamos.
3: Ciao dalla, bella dalla, stupenda la dalla. Che voce la dalla. E allora oggi, oggi siamo solo in fare. Ale.
0: Calma.
3: La
0: calma.
3: Risposta di oggi è parte. Un amico parte, il silenzio parte. Non mi ricordo mia. Ciao,
0: no,
3: ciao.
0: No, non è parte. Ragazzi, ve le ripeto: silenzio, gioco, eccezione, arte, amico.
1: 393-7366-170.
4: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: brano del 2009, la voce di Eros Ramazzotti, si intitola Controvento, anche se in realtà i nostri ascoltatori vanno tutti a direzione di vento, perché hanno indovinato in tantissimi.
1: Tantissimi, le parole erano silenzio, gioco, eccezione, arte e amico. Veramente tanti, salutiamo Kevin che è stato uno dei più veloci.
0: Ciao.
1: La parola è regola, poi sentiamo anche un po' di vostre voci. Pronto?
2: Ciao belle monelle.
1: Ciao. Ciao.
2: Per noi è... regola!
0: Bravi.
1: Regola! Bravi!
3: Ciao, sono Davide. Ciao. Da Martellaro.
1: Ciao, Davide.
3: Per me la parola segreta è regola.
0: Bravo, bravo anche te, Davide. Poi chi c'è? Pronto?
4: Ciao, secondo me la parola di oggi è regola. Io sono Raika e chiamo da Chiampo, in provincia di Vicenza.
0: Ciao, ciao, ciao Raika.
5: Buongiorno a voi, sono Antonello da Treviso. Per me la parola di oggi è oro.
1: No,
5: oro,
1: no, questa era l'unica sbagliata.
0: No, Antonello.
6: Allora,
0: Antonello,
6: la parola di oggi, secondo me, è regola.
0: Regola,
6: la regola del silenzio,
1: sì,
6: la regola del gioco,
1: sì, sì, sì,
6: la regola dell'eccezione,
0: uh-huh,
6: l'eccezione della regola, regola d'arte e la regola dell'amico.
0: Bravo.
1: Pasqualino. Bravo
0: Pasqualino.
7: Ciao Radio Bella e Monella.
1: Ciao.
7: La parola di oggi è regola.
1: Oh, bravi.
0: Ho un brutto ricordo con Pasqualino.
1: Perché?
0: Perché una volta a Pasqua siamo voluti andare a mangiare in sto ristorante.
1: Ma con Pasqualino?
0: No, c'era sto piatto che si chiamava Pasqualino.
1: Ok.
0: Stava anche tipo con 45 euro.
1: Mamma mia.
0: Una delle cose più imbarazzanti.
1: E cosa hai mangiato?
0: Era tipo l'agnello.
1: Ah,
0: ma una roba.
1: Ma era buono o no?
0: È immangiato.
1: Davvero?
0: Immangiato.
1: Pasqualino, devi cambiare nome, altrimenti Damiano pensa a quel piatto lì. Comunque, facciamo questo collegamento: la regola dell'amico,
0: sì,
1: quindi canzone degli 883, a fare una cosa a regola d'arte, l'eccezione che conferma la regola, la regola del gioco e anche regola del silenzio, oppure un film di Robert Redford del 2012.
0: Noi dobbiamo premiare il più veloce che oggi.
1: Oggi è Lucia da Treviso. Brava Lucia!
0: Brava! Radio Bella e Molesta.

0: Motore. Azione. Chuck si gira.
1: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
2: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
3: Scopri OneSweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. iOnce è un brand del gruppo Eureka SPA.
4: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
5: Ma va! Sono andata da Ivan Team!
6: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team! Puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventure e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella.
1: Non ho vent'anni ma sono noto per questo. Giovane re, perché dovrai cambiare adesso.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora,
2: pochi secondi alle 13.
3: Ultime notizie di Radio Bella e Monella.
4: Benvenuti all'ascolto di questo aggiornamento delle 13. Tre albanesi, di cui due già in carcere, sono stati denunciati dai carabinieri che li hanno individuati come presunti autori di una serie di furti in aziende del comparto orafo del centro e nord Italia avvenuti tra novembre e febbraio. Hanno interessato le province di Vicenza, Verona, Arezzo e Macerata.
5: Il comune di Padova, grazie alla collaborazione con gli enti del terzo settore del territorio, ha promosso la partecipazione ai centri estivi di giovani tra i 15 e i 21 anni con disabilità residenti in città. Si tratta di una novità e di un progetto innovativo rivolto ad adolescenti e giovani che apre nuove opportunità di partecipazione, crescita e socializzazione. L'iniziativa è stata presentata a Palazzo Moruni.
4: Goletta Verde di Legambiente ha presentato il risultato dei monitoraggi effettuati sulla costa veneta su 11 punti campionati, 6 in mare, 5 alla foce dei fiumi. Tutti sono risultati entro i limiti di legge, confermato così il dato positivo del 2025.
5: A partire dal 22 giugno prenderanno il via i lavori di Alto Trevigiano Servizi lungo viale 4 novembre e le laterali via Zalivani e via Lotto. Si tratta di un'opera che consentirà di estendere il servizio di fognatura nera, rinnovare la rete dell'acquedotto e aumentare la tutela ambientale in una delle aree residenziali della parte est del capoluogo. L'intervento consentirà di completare il sistema di raccolta delle acque reflue della zona.
4: È arrivata l'estate al mercato coperto. Aperto di Campagna Amica Vicenza, il 21 giugno alle 10 il Casale delle Erbe sarà protagonista al mercato coperto con Benvenuta l'estate, fiori protagonisti della bella stagione.
5: È tutto per questa edizione, rimanete con noi.

0: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
1: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
2: Devi trovare il prezzo migliore?
0: Devi semplicemente andare su deghi.it.
3: Devi scegliere, cliccare
2: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
1: Devi provare.
2: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento posti disponibili.
5: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Bella e Monella, tutta da

0: Esatto, qui su Radio Belle Monella, chi dobbiamo salutare?
1: Dobbiamo salutare Thomas, poverino, che dice: dai ragazzi, è 4 anni che voglio vincere qualcosa di Radio Belle Monella da appendere in negozio.
0: Ragazzi, allora,
1: allora gli ho detto non mollare.
0: Non mollare.
1: Non mollare. Resisti, ce la puoi fare, io sì. Lo sento che ce la puoi fare.
0: Prima o poi arriverà anche il tuo momento. Va bene, 6 minuti dopo le 13 in questo venerdì 19 di giugno per gli amanti dei numeri. Oggi si parla di idee geniali.
1: Geniale. Un bollino colorato è riuscito a salvare 70 tonnellate di cibo.
0: Che vuol dire? Spieghiamo.
1: Allora, purtroppo ogni anno tonnellate di frutta e verdura, sì, soprattutto, vengono buttate via dai negozi di tutto il mondo solamente perché l'aspetto non è più perfetto. Mm-hmm. Cioè, non perché sono andate a male, non perché. Perché sono brutte.
0: Esteticamente non più belle.
1: Sono brutte. Molti di noi, dite così, cioè non potete dire di no, perché molte volte lo facciamo, scartiamo i prodotti troppo maturi, oppure che non sono tanto belli, convinti che non siano più buoni da mangiare, no?
0: Però se ho la scelta, che posso scegliere tra quello bello e quello brutto.
1: Però si tratta sempre di cibo, no? Sì. Cosa ha fatto questa catena di supermercati colombiana? Insieme a un'agenzia creativa ha creato un bollino colorato. Mm. Cosa fa questo bollino colorato? Ovviamente c'è un po' di creatività, un po' di cose interessanti che tirano dentro la comunicazione. Si attacca questo pomodoro, questo, sì, avocado, eccetera, per allungare la vita del prodotto.
0: Cioè,
1: si chiama.
0: Quindi loro mi segnalano che il prodotto ha un po' di tempo, mm-hmm, e mi mettono il bollino sopra.
1: È più di così. Mm. Mo te lo spiego. Life Extending Stickers si chiama.
0: Che pronuncia, complimentoni. Ma

0: un'altra cosa che secondo me si spreca un sacco? I condimenti. Quando uno fa una pasta, magari anche con ingredienti freschi, quindi che ne so, immagino i pomodorini, la mozzarella, le olive.
1: Ne metti sempre troppi.
0: Ne metti sempre troppi. E tanta gente non è amante del condimento abbondante.
1: A me piace.
0: E poi lo butti.
1: Tutto spreco. Veramente. Speriamo pochissime persone lo facciano. Noi stiamo parlando di Life Extending Stickers, che sono questi adesivi che allungano la vita di questi prodotti. Allora, intanto diciamo, Damiano, che questi bollini non contengono sostanze chimiche, non ci sono conservanti per bloccare la maturazione, ma sono realizzati in materiale totalmente biodegradabile. Qual è il segreto? È basato su una scala di sfumature cromatiche, quindi i colori cambiano, che imitano i naturali cambiamenti della buccia della frutta.
0: Cioè, quindi ripristinano il colore buono?
1: No, praticamente la buccia, il bollino si colora come la buccia della banana. Ok? Se la banana è verde, quindi è un po' cruda, perfetta per essere fritta, perché sai che friggono il platano, il bollino è verde, quindi ti dice guarda che è cruda. All'interno ha anche il consiglio per dire è cruda, è buonissima da friggere, è un po' troppo matura, quindi sono passati 2-3 giorni, facci un banana bread, schiacciala con un po' di latte.
0: È un assistente virtuale della frutta.
1: Sì, è un bollino assistente di questa frutta, e cambiando tonalità aiuta il cliente a capire quel cibo se è ancora commestibile o se è perfetto per essere consumato.
0: Quindi se in Colombia pagate una banana $15, sapete che in realtà state pagando anche l'assistente virtuale.
1: In realtà il costo cambia.
0: Sì. Diminuisce. Le belle notizie.
1: Diminuisce, quindi si tolgono gli sprechi e ovviamente il consumatore risparmia.
2: Radio Bella e Monella.
3: Tutta da cantare.
2: Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: parla di sprechi e di questo super bollino che aiuta anche ovviamente a non sprecare tanto cibo. Ogni bollino, pensa, presenta diversi spicchi colorati che corrispondono esattamente alle fasi di maturazione del frutto, come abbiamo detto poco fa, e accanto a ogni colore c'è un suggerimento pratico su come utilizzare il prodotto.
1: Esattamente, in quel preciso momento. Quindi, ragazzuoli, zero sprechi.

0: fai modella.
1: Cercavi me, non è vero. Bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: 5 centimetri a 999 euro fino al 25 giugno. €1.
1: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
2: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 cl è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio! Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
8: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
9: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
10: Ciao, sono Scialpi e anch'io voglio ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve la tua firma. Alla Città della Speranza, con 1500 firme, possiamo finanziare un ricercatore per un anno intero. Quest'anno scegli di devolvere i 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie da me, Scialpi. Ciao.
11: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
12: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
11: Delix.it.
12: Spediamo gratis in tutta Italia.
11: Delix.it.
12: Delix, il tuo partner al lavoro.
13: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
14: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
15: Perché Nova del gusto è la prova.
16: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
17: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
18: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
19: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
20: Bella e Monella, tutta da cantare.
21: Non perdete tempo, per favore.
22: Solo un poco, si bruccherà la fila.
23: Antonello Cerri suona. Italiamo.

0: pillola, in questo caso di Antonello Cerri, tre canzoni firmate Italiamo.
1: Abbiamo ascoltato Paolo Noyes, Jack Mazzoni con Portami al mare, Salento Guys con Ti porterò a ballare.
0: E chiude Fred De Palma all'inizio con Ecstasy, grazie come sempre al nostro Antonello Cerri.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Tutta da ballare, tutta da cantare, le 13.38 nella nostra pausa pranzo, Pacharot Squacquerel.
1: C'è stata una missione nel fuori onda che mi sono un po'... mi sono fissata con questo messaggio che ci ha mandato Roberto dicendo: dovete aiutarmi, non riesco a capire la canzone che stava ascoltando la mia fidanzata che vive in Svezia.
0: Dove la stava ascoltando?
1: In Svezia.
0: Stava ascoltando una canzone per gli affari suoi in Svezia.
1: Stava ascoltando questa canzone. Allora, non è una canzone che abbiamo in palinsesto. Comunque ho cercato, ho ascoltato e gliel'ho trovata. E gli ho detto: adesso ci devi portare da mangiare. E ha detto...
0: Era una canzone italiana.
1: Una canzone italiana.
0: Okay.
1: Di Rare Se Faccia Nuvola. Non li ho mai sentiti. Saranno degli artisti
0: emergenti,
1: può essere. E hanno detto che oggi abbiamo una nuova ascoltatrice che ha appena scaricato l'app e ci ascolterà nei suoi periodi in Svezia.
0: Beh, gli conviene, dopo che gli abbiamo fatto il servizietto a gratis.
1: Ma infatti, c'è la nuova di Baby K, Tucca Macarena.

0: Vabbè, noi poi per metterci alla ricerca della canzone sperduta ci siamo un attimo allontanati dal focus degli sprechi, di questi bollini, di questa iniziativa colombiana.
1: Più il frutto avanza nella maturazione, quindi si avvicina un po' ai colori indicati per le ricette della cottura, sì, che abbiamo detto poco fa, più il prezzo del prodotto si abbassa automaticamente. È una strategia che ha convinto molti consumatori ad acquistare frutta e verdura che prima sarebbero rimaste invendute, cioè rimangono lì e vengono buttate. Cosa io non la posso accettare.
0: C'è una frutta o una verdura che proprio non compreresti mai? Cioè, a gusto personale proprio non
1: le barbabietole.
0: Le barbabietole.
1: Però una mia amica, che saluto, Valentina, che ci sta ascoltando, è riuscita a farmi cambiare idea perché ha fatto delle polpette di barbabietole e sono buone.
0: Effettivamente non comprerei mai una barbabietola. Cioè, non andrei mai sul mercato a dire ok, oggi compro una barbabietola.
1: Le barbabietole. Sì.
0: Però forse ce ne sono anche tanti altri.
1: Ti viene in mente qualcosa? Anche il sedano rapa, mai comprato in vita mia.
0: Io adesso tanti si scaglieranno forse contro di me. So che è buona.
1: Cosa?
0: Questa cosa che sto per dire. Però ma... non mi va neanche di assaggiarla. Se non...
1: Ma non sai che gusto ha?
0: No, l'ho assaggiata. Ok. Però non mi va, non mi dice niente. I ceci.
1: Ah, ok. Ceci, vabbè, beh, l'hummus di ceci è buonissimo.
0: È buono, però non
1: ti viene da comprarlo.
0: No, cioè se lo c'è, lo mangio.
1: Se c'è, lo mangi, ma neanche io.
0: Ma non andrei mai a comprare.
1: Neanche io, legumi veramente molto molto
0: no,
1: pochi.
0: No, beh, le lenticchie tanta roba.
1: Lenticchie
0: vado matto. Lenticchie e fagioli.
1: Davvero?
0: Spettacolari.
1: Buoni, magari con un po' di cipollina
0: mamma
1: tagliata fina.
0: Mamma mia, che buono. Radio Bella e Monella.

0: macro, alla fine con questa iniziativa è riuscita a salvare ben 70 tonnellate di cibo a settimana.
1: Ha anche preso un bel premio, perché ha preso il premio Gold Lion al Festival di Cannes, confermando quindi che un'idea semplice può davvero cambiare le nostre abitudini quotidiane.
0: Festival di Cannes o il Festival delle Canne?
1: Di Cannes.
0: Cannes in France?
1: Sì, perché no, in questo supermercato le canne non le vende.
0: Ah, non sono in vendita. No.

0: Mara Fulmini.
1: Mi manca solo Brescia. Ernia l'ho visto, Fabri l'ho visto. Devo andare a sentire Brescia. Tutto sold out il suo tour, tutto.
0: Ma che poi è l'ultimo concerto che fa.
1: Ma non è
0: vero. Ma davvero?
1: Non è vero.
0: Davvero.
1: Ha fatto anche una canzone con Safe.
0: Sì, ma è l'ultima.
1: Non è vero.
0: Sì, è l'ultima che fa, no. Ha detto che si ritira dal canto.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi. Da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
4: Motore, azione, Chuck si gira.
5: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
6: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
7: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
8: Delex.it.
7: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
8: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
7: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
8: Prenota subito una prova.
7: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
8: Delex.it.
7: Delex, il tuo partner al lavoro.
9: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Once, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Once, smart, green, always on. www.e-once.com.

0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: 14 un minuto.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Cosa succede in città? Su Bella e Monella, spettacoli, mostre ed eventi.
5: A Palazzo Reale di Milano, dal 1 luglio al 20 settembre, la mostra Mario Recitti, opere 1952-2025. Luca Pietro Nicoletti, curatore dell'esposizione dedicata al pittore.
6: Mario Recitti è pittore da sempre, anche se poi avrà un esordio alla metà degli anni 60, a 30 anni, insomma. Però diciamo il suo è un avvicinamento molto, molto lento, insomma. È una sorta di uscita allo scoperto molto più tardi rispetto ad alcuni dei suoi coetanei. E arriva in quel momento in cui è andato totalmente in crisi il modo di dipingere, diciamo, tutta la poetica dell'informale, in cui ci si sta domandando quali possano essere le strade per uscire, per mantenere, per dire, quella spontaneità di gesto, quella spontaneità di scrittura sul quadro, ma riportare all'interno del quadro anche una dimensione di racconto. Recitti lavorerà sempre da lì in poi su una dimensione aperta, in cui si succederanno una serie di cicli. Ci sarà una serie che era dedicata alle mitologie, poi un'altra successiva che addirittura sarà sui misteri, fino a chiudersi, diciamo, sulla stagione più recente, su un ciclo in particolare che si chiama Uno o due figure. In quel certo punto si gioca proprio su quell'ambiguità per cui il visitatore non sa più se sta vedendo due figure intrecciate tra di loro o se sono l'una, il rispecchiamento e l'ombra dell'altra.
5: Grazie a Luca Pietro Nicoletti, curatore della mostra Mario Recitti, opere 1952-2025, a Palazzo Reale di Milano dal 1 luglio al 20 settembre.
0: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
7: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli. Pizza a portafoglio. In giro a Firenze. Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
8: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
7: E te lo dice Antonino.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: quanto bella la canzone di Elisa, Amore. Poi ci piace anche il titolo, un po' banale, però Amore.
1: Tanto. Pensa che al suo concerto, al famoso concerto che mi avete regalato al mio compleanno, era la data zero e lei l'ha fatta sentire in anteprima. Al primo ascolto ho detto no, questa no. E invece poi
0: e invece poi
1: mi sono sbagliata. Brava Elisa, spettacolare live, vabbè, non avevamo dubbi. Iniziamo la terza ora, il post lunch time della nostra pausa pranzo, Pacciarotta e Scorcherella, Damiano Mentella, Dall'An. Abbiamo parlato di sprechi, abbiamo parlato di frutta, verdura, bollini, cose. Parliamo anche di calcio adesso.
0: Beh, tra poco scopriremo anche quelle che saranno le prossime partite di questi giorni.
1: Perché se non lo sapevate, sapevatelo. Ci sono in corso i mondiali, giusto? L'Italia anche quest'anno.
0: Ai.
1: Ma quanto brucia sta cosa?
0: No, cioè, brucia più che altro, sai perché? Perché avevamo proprio un girone imbarazzante. Cioè, passavamo
1: contro chi dovevamo giocare?
0: Avremmo giocato contro la Svezia. No, la Svezia, perdonami, la Svizzera.
1: La Svizzera,
0: che forse era una delle uniche con cui ce la saremmo potuto giocare.
1: Ok.
0: E poi le altre due erano il Qatar.
1: Ok.
0: Ieri ha perso 6-0 il Qatar.
1: Contro chi?
0: Contro il Canada.
1: 6-0.
0: Sì. C'è stato un bruttissimo infortunio.
1: Mannaggia, gli facciamo
0: un grande in bocca al

colloquio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella? Primi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6. Che gentile che sei.

0: che è l'amore, no?
1: Willy Peyote, next. Beh, il vostro momento, è il momento di cantare.
2: 393-7366-170 è di nuovo il momento della canzone che fa.
3: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: Achille Lauro, Comuni Immortali, è arrivato nuovamente il momento di capire, sentire anche che è stato scelto per la canzone che fa.
1: Una bella canzoncina mediterranea.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Ciao Radio Bella e Monella, vorrei ascoltare la canzone che fa. E l'alba ci gna gna gna, mediterranea è sola.

0: voce di Noemi, tu cosa fai questa sera? È un po' la domanda, il messaggio che arriverà a tanti di voi, magari per vie telefoniche.
1: Certo, visto che è venerdì. All'ultimo, cos'è che fai stasera? Bah, usciamo a bere una roba? Andiamo a mangiare una pizzetta? Stiamo a casa sul divano a fare le coccole?
0: Non ci credi.
1: Non ci credi.

0: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Deghi a ridare casa?
2: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
3: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
4: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
3: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
5: E te lo porto io!
3: Deghi provare!
1: Deghi fidarti!
5: Perché se non Deghi, non ci credi!
6: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare.

0: per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
1: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
4: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauri IGP e salumi della tradizione, nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
7: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
8: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
9: Delex.it.
8: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
9: Prenota subito una prova.
8: Delex, il tuo partner al lavoro.
10: Motore, azione, ciak si gira.
9: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
8: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
11: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
12: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
13: Tutto in regola, ragazzi. Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
12: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
14: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
1: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti. Resta.

0: gli anni su Bella e Monella. Bella e Monella, Bella e
1: Monella. La pillola degli anni di Matteo Monti. Abbiamo ascoltato Raff, Sei la più bella del mondo, Gue Pequeño con Guersace.
2: E c'era anche Biagio Antonacci con Restera di te.
3: Quella è un'altra. Bella e Monella.
2: Noi vi ricordiamo una cosa importante, perché domani, no, oggi
1: stasera,
2: è 19, oggi stasera siamo da Coin a Padova in via Altinate 16
1: dalle 17:30 per un appuntamento speciale di Ciao Estate, ovviamente con la musica e l'energia di Radio Bella e Monella. In console trovate Monica Morgan e Matteo Monti DJ.
2: Vi aspettiamo per uno splendido aperitivo insieme, omaggi, la musica, l'intrattenimento, i gadget della nostra radio, shopping e tante sorprese.
1: Coin e Radio Bella e Monella insieme per dare il benvenuto all'estate.
0: Radio Bella e Monella.

0: L'anno 2006, la canzone la conoscete bene, diventerai una star.
1: Parliamo delle nuove star nell'ambito robotico e domestico. Parliamo di robot, maggiordomi, tuttofare pensati per stirare, riordinare e perfino cucinare.
2: Beh, perfetto per te.
1: Sì, lo vorrei subito, se avessi 17.000 euro.
0: Ma sì, che ce li hai, che sei piena di soldi, ma chi la racconti?
1: Solo che cosa fanno questi robot? Hanno dei comportamenti imprevedibili, cioè quando non riescono a completare questo compito, trovano troppo disordine, cosa fanno? Disobbediscono e ti fanno i dispetti. Per esempio, se lasci le ciabatte in giro,
0: okay,
1: le lancia fuori dalla finestra.
0: Basta che non me le lanci dietro.
1: No,
0: lì...
1: fuori.
0: Ok.

0: Gianni Morandi, la regina dell'ultimo tango. Stiamo parlando di questi robottini, tutto fare, che per soli $17,000 o euro?
1: Euro
0: possono arrivare nelle vostre case.
1: Esatto, questi robot sono programmati per imitare la personalità umana. E okay, io dico, è così necessario?
0: Beh, insomma, tante persone magari si ritrovano a non aver tempo per fare le faccende domestiche.
1: Sì, ma devono per forza imitare le nostre emozioni, i nostri modi di fare. Limitati a fare quello che ti ho chiesto.
0: Beh, vuoi mettere, scusa, il robottino che ti prende?
1: A me fanno paura, io non ce la faccio. Allora, questi esperti dicono che, e assicurano anche, che questi errori caratteriali, quindi sì, questi dispettini, queste robe qua, rendono i dispositivi molto più empatici e vicini alla nostra quotidianità. Ma chi li vuole?
0: Empatici?
1: Ma perché dobbiamo avere un robot empatico? Già le persone normalmente non sono empatiche perché se ne strafregano di come stiamo. Pure i robot, volete, magari loro ci tengono un pochino di più a noi. Comunque, è arrivato il momento, Damiano!
0: Che momento?
1: C'è il disco novità!
0: È quello di Madame.
1: Mamma non mamma.

0: Jam, Mama non Mama, qui su Belle Monella.
1: Ci piace proprio tanto. È venerdì, abbiamo terminato la settimana della pausa pranzo, Pacciarotto e Scocchiarella. Io sono qui domani mattina 8:12.
0: Noi ci sentiamo per Bella Disco e poi domenica mattina. Ciao!
2: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
3: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
4: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things
7: Car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
8: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze. Ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
9: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
10: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Cavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
11: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella.
12: Non ho vent'anni, ma sono noto per questo. Giovane re, perché dovrai cambiare adesso.
11: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ora, le 15 in punto.
13: Radio Bella e Monella, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
14: In un mondo in continua evoluzione, in continuo cambiamento, c'è la necessità di un supporto per le aziende e Sintesia si occupa di questo. Ne parliamo e scopriamo di più con Francesco Dall'Oca, consulente e formatore senior.
15: Sintesia è stata fondata alla fine del 2010, l'anno scorso 2025 abbiamo festeggiato i 15 anni. Per opera mia e degli altri miei due soci, Matteo Vigini e Guido Bonuzzi, e all'epoca avevamo 27 anni e abbiamo cominciato questa avventura.
14: È un'avventura che vi ha portato lontano, voi siete consulenti Lean, che cosa significa?
15: Noi aiutiamo le aziende, tipicamente aziende produttive, metalmeccaniche o che producono mobili, accessori, insomma aziende che producono qualcosa, a migliorare i loro processi produttivi, i loro processi logistici, i loro processi di supply chain, ottimizzando questi processi secondo la filosofia Lean, della Lean Production. Aiuta le aziende a vedere quali attività sono veramente utili a valore per fare quel proprio prodotto o servizio rispetto a quello che il cliente vorrebbe, e cerca di eliminare tutte quelle attività, quei costi che non servono, cercando di avere processi più snelli, più efficienti, che producono più velocemente il prodotto per il cliente, soddisfandolo meglio e anche facendo lavorare meglio le persone.
14: Per ascoltare l'intervista completa potete andare alla pagina podcast sul nostro sito classe1.it.
13: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800

0: fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 4% grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
3: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
4: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
6: Deghi aprire la pagina deghi.it.
7: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
4: Poi deghi solo cliccare.
7: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
4: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
8: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
9: Deghi provare.
4: Deghi fidarti.
9: Perché se non deghi, non ci credi.
10: Bella e Monella, tutti.

ci siamo anche in questo pomeriggio. Ciao a tutti quanti, io sono Alvise, fino alle ore 18 insieme. Detto questo, signori, dalle 15 alle 16 in solitaria, dalle 16 alle 18 poi con Andrea Ferrara. È un venerdì molto afoso, quindi bisogna assolutamente rinfrescarsi un pochettino con la musica targata Belle Monella. In questo momento stiamo per tornare nel 1978, quindi prendete tutti quanti un bel respiro profondo e fuori l'aria al grido di mamma mia, quanti ricordi!

Monella. Tutta da cantare.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ho mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Eternia con Berlino su Radio Bella e Bonella. Adesso, amici, vi dobbiamo raccontare tutte le canzoni che sono uscite in questo venerdì, perché stiamo per arrivare all'interno dell'estate, anche se le temperature ci parlano già di un caldo torrido, ma ci sono le ultime canzoni che stanno uscendo, quindi quelli che tendenzialmente potrebbero diventare i tormentoni estivi. Ad esempio, oggi è uscito il nuovo singolo di Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola, o l'avete sentito prima in onda su Bella e Bonella, Madame, Mama non Mama, o il nuovo singolo anche di Shade che si intitola 5K. Ma attenzione, perché è uscito il nuovo singolo anche di Anna Pepe, White Girl Wasted, e quindi insomma bisogna fare molta attenzione. Io l'ho ascoltato, beh, anche voi qui sulla nostra radio, ed è molto molto bello. I ragazzi all'ascolto, quelli molto più giovani di me, direbbero che è un bel petardo, la canzone ovviamente, non mi permetterei mai di rivolgermi così ad Anna. Quindi tante belle canzoni, tra poco attenzione, perché parliamo anche dei duetti in uscita oggi.
1: Radio Bella e Bonella, tutto

0: Red De Palma, Anitta e Mischilla con La Testa Gira su Radio Bella Monella. Prima abbiamo parlato dei singoli in uscita, ovvero tutte quelle canzoni che sono uscite con un artista solo a cantare. Adesso invece andiamo a vedere quali sono stati i duetti venuti fuori questo venerdì. Partiamo dall'ultima vincitrice di X Factor, ovvero Rob, che ha fatto una bella collaborazione con i Finlay che si intitola Zero Drama. Dopodiché c'è una collaborazione molto importante a livello di voci italiane, parliamo di Francesco Renga e Giusy Ferreri con Non Dovrei, Non Dovresti. Ne avevano già parlato di questa canzone quando avevano fatto il duetto insieme alla serata cover del Festival di Sanremo, che Francesco Renga era in gara e Giusy Ferreri è andata a dargli supporto. Ma attenzione, perché ultimo ma non per importanza per quanto riguarda duetto di quest'oggi, Gianni Morandi con Alessandra Amoroso, Hit Parade, un bel miscuglio di voci e soprattutto anche di anagrafe. Noi però andiamo avanti con la musica, ritroviamo Alessandra Amoroso e Estranei a partire da ieri.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: La luna un sol.

0: Francesca Michelin, Una donna non può, su Radio Bella Monella chiude la nostra prima mezz'oretta insieme. Noi ci prendiamo una piccola pausa, tempo veramente poco, e prima torniamo con Antonello Cerri e Italiamo, e subito dopo giochiamo con il personaggio misterioso. A tra poco.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
3: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A.

0: a 549 euro fino al 25 giugno. Un euro.
1: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
2: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri il SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99€. In negozio, app e sul sito.
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio!
6: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
8: La cassa.
9: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
10: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
11: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
12: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
13: Il buongiorno si vede dal mattino.
14: Buongiorno Unca!
15: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
16: Non potete perdervelo!
17: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
18: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
19: Ma quanto è bella la vita? Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
20: Bella e Monella, tutta da cantare.
21: Non perdete tempo, per favore.
22: Solo un poco di zucchero la fila, ma giù.
23: Antonello Cerri suona Italiamo. Italiamo.

0: Grazie mille al nostro Antonello Cerri che ci ha fatto ascoltare delle canzoni meravigliose. Morgan e Bugo con Sincero, Morandi, Ruggeri e Tozzi, Si può dare di più, e Fabri Fibra, Maurizio Carucci con Stelle. Grazie ancora Antonello, adesso preparatevi perché su Belle Monella si gioca
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
2: Ed ora su Bella e Monella, Bella e Monella, si gioca con...
0: Giochiamo con il personaggio misterioso. In palio c'è una maglietta targata Belle Monella. Come si gioca? 4 indizi totali, 2 sono quelli difficili, 2 quelli facili. Le vostre risposte al 393-7366-170 possono arrivare in qualsiasi momento. Non dovete aspettare via partenze, colpi di cannone e quant'altro. Detto questo, stiamo cercando una persona che è nata a Roma nel 1965. Questa persona, nata a Roma nel 1965, è una conduttrice televisiva e ballerina, nonché una delle professoresse di Maria De Filippi nella scuola di Amici, naturalmente. E ultimo indizio, canta La notte vola. Di chi stiamo parlando? 393 7366 170.
1: Radio Bella e Monella.

0: Samurai J con Flamenco Paranoia su Radio Bella Monella. Abbiamo giocato insieme a voi per il personaggio misterioso, ovvero per aggiudicarvi una maglietta targata Bella Monella. E gli indizi erano: nata a Roma nel 1965, è una conduttrice TV e ballerina, è una delle professoresse di Amici di Maria De Filippi e canta La Notte Vola. Devo essere sincero, siete stati tutti quanti bravi, 100% di risposte esatte. Ne sentiamo un pochettine quelle che sono arrivate al 393 7366 170. Sentiamo, dica.
1: Lorella Cuccarini. Erika e Francesco da Frappe.
2: Il personaggio famoso di oggi è Lorella Cuccarini. Ciao da Lorenzo di Silvelle.
0: Ciao Lorenzo, bravo.
3: Ma è Lorella Cuccarini. Ciao, sono Mirko.
0: Bravo, bravo Mirko.
1: Lorella Cuccarini.
0: Esatto, siete stati in tantissimi, non posso mettervi tutti, ma bisogna fare le congratulazioni a Giovanni da Eraclea, che è stato il più veloce di tutti e quindi si è aggiudicato la nostra maglietta.
4: Radio Bella e Monella.

0: Dal 2007 Daniele Silvestri con Gino e l'Alfetta su Radio Bella Monella chiudono la nostra prima ora insieme. Noi adesso ci prendiamo una piccolissima pausa a tempo poco e poi fino alle ore 18 anche per questo venerdì arriviamo e siamo in due, io e Andrea Ferrara. Tra poco!
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
3: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
4: Preparare la tua casa per le nuove tecnologie di risparmio energetico. Ti sembra un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico con accumulo, batterie, colonnine, tutto installato dal nostro team di professionisti. Avventurati su jedsolis.it e seguici sui social. Jed Solis, scegli oggi l'energia di domani.
5: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
7: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
8: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.

0: Radio Bella e Monella.
1: Regina di cuori, tra mille colori, sei tu la più bella, e nella notte la mia stella.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
2: 16 in punto.
3: Il segnale orario è in collaborazione con
4: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
5: Radio Bella e Monella, traffico.
6: Bentrovati, c'è un aggiornamento della viabilità sulla 1 Milano-Napoli in direzione Napoli, code a tratti tra il bivio A1 diramazione Roma Sud e Anagni per traffico intenso. Sulla 4 Milano-Brescia in direzione Trieste, code a tratti tra Brescia Ovest e il bivio A4 A21 Torino-Brescia per traffico intenso. Sulla 13 Bologna-Padova in direzione Padova, coda di 2 km tra Altedo e Ferrara Sud a causa di un incidente. È tutto.

0: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Devi arredare il tuo giardino?
5: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
4: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
5: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
6: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
5: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica deghi.
4: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
5: Deghi provare.
4: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
9: Vin,

0: Yeah, yo, però anche noi su Radio Bella Monella apre ufficialmente queste due ore, le due ore del venerdì con Andrea e Alvise.
1: Ma anche no, direbbero in tanti, invece no, le cominciamo ragazzi, due ore importanti, due ore anche abbastanza strutturate. Oggi parleremo di altissimi
0: non
1: temi, ma prima sigla!

0: siamo tornati ancora una volta, due ore insieme dalle 16 fino alle 18. Andrea e Alvise qui su Radio Bella e Monella, puntuali, dicevo, quasi, cioè insomma questa volta sì, dai, siamo stati
1: sì,
0: abbastanza
1: siamo puntualissimi.
0: È giusto, no? Ma
1: io sono in onda da un'ora comunque.
0: Basta dirlo, ah, da un'ora? Sì. Non sei registrato prima?
1: No, non sono registrato,
0: cosa veramente
1: sono sempre live, mi dispiace.
0: Fra pochissimo abbiamo già tirato su dal nostro magazzino la nostra ruota della fortuna.
2: Oggi abbiamo messo anche dell'olio in più perché stava finendo. Sì.
0: Infatti faceva tipo...
1: Bravo, esattamente, un po' come le tue anche.
0: No,
1: detto questo, continuiamo con la musica su Bella e Monella, c'è Max Gazzè.
3: Radio Bella e Monella.
4: Bella e Monella. Tutta da

0: Angie e Fede con Alex Britti. Io alla fine ho sempre paura quando dice viva la festa
1: e mi dice la T la dice, non ti preoccupare,
0: mi
1: la T la dice, va bene?
0: Insomma, gli vogliamo un sacco di bene,
1: anche perché sennò partirebbe subito un allarme importante.
0: Assolutamente no, ma amici, è arrivato il momento dei nostri titoli di notizie casuali, quindi giriamo la ruota.
1: La giro? Vai. Metto un altro po' d'olio?
0: No, vai. gira.
1: Eccola qua. Guarda come gira bene, eh. Però gira troppo, sempre.
0: Perché hai messo troppo olio.
1: Vabbè. Numero 2.
0: Esatto.
1: Molto stretto.
0: Attenzione, tenetevi forte perché è un titolone, signori.
1: Mi tengo, eh.
0: Sì, assicuratevi ovunque. Carina Cascella, la casa grintosa nella campagna di Bergamo, il divano a mezzaluna, il bagno in marmo, il pavimento a scacchi. No.
2: Non si possono dire parolacce. Te lo vieto assolutamente. Chiedi scusa al pubblico?
1: Non chiedo scusa perché non ho detto nulla.
0: Ma scusa, il pavimento a scacchi.
1: Prima cosa, su Carina Cascella mi ricordava qualcosa, quindi non ho detto chi. Va bene? Ok. No, non l'ho detto. Va bene. Ma lasciamo passare questo. Ma che news è? La casa grintosa. No, ma rileggiamo questo titolo, perdonami. La casa grintosa nella campagna di Bergamo.
0: Esatto.
1: Vabbè,
0: perché tu passi e la casa
1: va. Non dico ancora parolacce.
0: No, non dire.
1: Il divano a mezzaluna.
0: A mezzaluna.
1: Importante. Certo. Il bagno in marmo.
0: In marmo.
1: Così.
0: In marmo.
1: E il pavimento a scacchi.
0: A scacchi. Per quindi tu devi capire.
1: Mastica.
0: Che...
1: No. Per favore,
0: che puoi muoverti o in avanti o indietro o in diagonale. Come fa l'alfiere a casa di Carina Cascella.
3: Radio Bella e Monella.

ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma, ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta.

0: Leggenda Amico, onda alta su Radio Belle Monella. Andiamo con la seconda
1: parola.
0: No, è il secondo titolo, il secondo di notizie, titolo casuali. Di notizie casuali.
1: Attenzione, giriamo la ruota, vai.
2: Deve essere anche una parola, eh?
0: Tanto sì,
3: Carina Cascella.
1: Basta Carina Cascella, dai. Eccola.
0: Oh,
1: numero 8.332.402.
0: Però, Michele Bravi.
1: Oh, beh, bene, bene. Finalmente qualcuno conosciuto, ottimo.
0: Nella musica tanta falsità, si salvano Fedez e Tiziano Ferro. Sono un traditore seriale insospettabile.
1: Sono un traditore. Cosa c'entra con tutto il resto? Perdonami, questo titolo
0: era all'interno di un'intervista. Particolarmente... hanno preso due cose belle e le hanno messe insieme. Belle, tra virgolette, cioè interessanti.
1: Quindi, da Michele Bravi scopriamo che Fedez e Tiziano Ferro sono due persone molto vere.
0: Esatto.
1: E su Tiziano Ferro io sono assolutamente d'accordo, ho visto diverse interviste, è secondo me verissimo, okay. Assolutamente.
0: No, quello è Silvio Toffanini.
1: Sì, certo, cioè, ho capito. Anche Fedez, secondo me, però litiga con tante persone.
0: Ma litiga perché com'è. Magari è vero, è genuino.
1: Credo. È una persona vera, non falsa.
0: Esatto.
1: Così, giustamente.
0: Okay, okay. E poi appunto lui si dichiara traditore seriale insospettabile.
1: Vabbè, insomma.
0: Andato... Perché si mette gli occhiali da sole, capito? Ecco. Quindi non sospetteresti
1: per
0: mai.
1: Per i prossimi partner, sappiatelo.
0: Ma si è fregato da solo.
1: Infatti, ma Michele, ma...
0: ha fatto
1: Arachiri. Ma che errori sono?
0: Va bene.
4: Radio Bella e Monella.

0: Tito Babe con Elisa, ricordi, a chiudere questa nostra prima mezz'ora insieme.
1: Eh sì, amici, noi adesso ci prendiamo una piccola pausa, tra poco torniamo con Matteo Monti e gli anni e si chiacchiere insieme, è veramente poco. Tempo poco, di un caffettino e si torna.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
4: Da Aio, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra

0: Cnusa 33 centilitri, confezione da 3, a un prezzo super, 1,99 euro, solo fino al 21 giugno.
1: Sfogliatella, brioche, bombolone, mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi, ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Voglio, ascolta Antonino.
3: Eventi, giochi, concerti, lo shop online e Bella e Monella TV e tutto quello che puoi trovare nella nostra applicazione. Corri sul tuo App Store e scaricala subito. Scaricala subito.
4: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
5: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
6: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
7: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
8: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
9: Perché Nova, del gusto è la prova.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
10: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Chateau Dax e Stosa Cucine ti aspettano con occasioni irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
11: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
1: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su, bella e moneta, bella e moneta.
1: Grazie, grazie, grazie al nostro Matteo Monti M&M. Ci ha fatto ascoltare il Blasco con La Strega.
2: Beggi e Fede con Anni d'Oro.
1: E Neri per caso con Iso Pazz.
2: Ah, grazie ancora al nostro Matteo Monti. Grazie, grazie.
0: Bella e monella.
2: Amici, apriamo un bel discorso insieme a voi al 393-7366-170. Perché questo argomento sostanzialmente c'è chi li chiama talenti, chi li chiama pregi. Però diciamo che alla base c'è sempre quella parte di ego che ti dà un senso di godimento nel sapere che tutti quanti magari vengono da te per fare una determinata cosa, tipo che ne so, magari mi vieni a cambiare la gomma dell'auto che io non sono capace, so che tu sei molto bravo,
1: certo. Ok, quindi la cosa in cui si eccelle, diciamo,
2: bravo,
1: e non detta da te stesso ma dagli altri, perché vengono a chiedertelo.
2: Esattamente. Quindi vorremmo sapere da voi al 393-7366-170
1: la cosa nella quale siete imbattibili,
2: che tutti quanti vi vengono a chiedere, sai, un po' come se ti vengono a implorare per fare una foto perché sei bravo. Sei bravo a scattare la,
1: certo,
2: la foto,
1: certo,
2: sei un fotografo.
1: Immagino.
2: Non ci sono altri riferimenti.
1: Qual è la cosa in cui siete imbattibili?
2: 393-7366-170
0: Radio Bella e Monella.

0: Cesare Cremonini e Malika Ayan con Hello su Radio Bella Monella. Vi stiamo chiedendo al 393-7366-170 qual è la cosa nella quale siete imbattibili per detta degli altri, naturalmente.
1: Mentre aspettiamo e leggiamo le vostre risposte, continuiamo però a vedere un po' quello che è nel mondo, questa, cioè in cosa siamo imbattibili, per esempio, come Italia, no? Le nazioni hanno una caratteristica, un cliché anche, mettiamolo da questo
0: certamente,
1: punto di vista.
0: Uno stereotipo, no?
1: Sì, assolutamente. Per esempio, in Italia siamo cucina tradizionale, che per noi è tradizionale. Tra l'altro, cucina mediterranea.
0: Siamo bravissimi sulla cucina. Cioè, tutte le tradizioni degli altri non sono niente rispetto a noi.
1: Bravo. Beh, mi sembra un po' esagerata questa.
0: Tu fatti gli affari tuoi.
1: Comunque, beh, anche patrimonio artistico. E qui, assolutamente, senza ombra di dubbio, siamo lo Stato con maggiore. La nazione dello Stato con maggiore presenza di cultura artistica e patrimonio.
0: E non rientriamo comunque noi due in questa cosa.
1: Sì,
0: è un po' un peccato. Però.
1: Avevo letto che c'eravamo, mi pare. Ci chiamavano Bronzi di Riace, però era.
0: Poi abbiamo perso un po' di colorito.
1: Ma che vuoi fare?
0: Abbiamo tenuto però certe misure.
1: Per esempio, andiamo dal oltre le Alpi, va bene?
0: Sì.
1: Oltre Alpi troviamo la Francia.
0: Ok.
1: Te la ricordi la Francia, no?
0: Ogni tanto. Sì.
1: Ti ricordi 2006? Ti ricordi che.
0: No, quella è Christian De Sica, è su un film.
1: Scusami,
0: no,
1: è vero. Alta gastronomia e moda di lusso.
0: Che però in realtà sta anche all'Italia, questa cosa, se ci pensi un pochettino.
1: Esatto. Quindi vedi, sono.
0: Quindi la Francia viene assorbita dall'Italia.
1: Esatto.
0: In questa classifica.
1: Bravo, vedo che sei preparato.
0: Vediamo quante nazioni riusciamo ad assorbire, amici.
1: Vabbè, andiamo sulla Germania, quindi poco in realtà, ingegneria meccanica e precisione industriale. In realtà siamo molto bravi anche in questo,
0: esatto.
1: Solo che è meno conosciuta.
0: Riusciamo ad acciuffarla anche lei?
1: Ma no, dai, lasciamo alla Germania quel che è della Germania, va bene?
0: 393-7366-170, la cosa nella quale sei in

0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo.

0: con Dito nella piaga a chiudere questa nostra prima ora insieme.
1: La cosa nella quale sei imbattibile al 393-7366170, continuiamo a raccontarcelo tra poco. Piccolissima pausa e si torna insieme.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Motore. Azione. Chuck si gira.
1: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali. Agenzie interinali. Web. Un film da incubo.
2: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
3: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
4: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
5: Il buongiorno si vede dal mattino.
6: Buongiorno Unca!
7: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
8: Non potete perdervelo!
9: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
10: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
11: Tutto in regola, ragazzi. Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
10: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
12: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Bella e Monella.

0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: 17:02.
2: Ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Bentrovati in redazione Mauro Baldan. Ecco le ultime notizie. Attraverso Cassa Depositi e Prestiti, un piano casa che impiega fondi in arrivo dall'ultima rimodulazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Si tratta di oltre 1 miliardo di euro. Saranno usati per il contrasto all'emergenza abitativa. Secondo alcuni studi, tale emergenza è più pesante nelle aree metropolitane come Torino, Milano, Padova, Roma e nelle città universitarie come Verona, Bologna e Trieste. L'estate che scotta è il nuovo rapporto di Greenpeace Italia, realizzato sulla base dei dati messi a disposizione dai ricercatori Istat. La quota di giornate estive con una temperatura media percepita superiore a 32 gradi centigradi, soglia oltre cui l'organismo entra in condizione di forte stress, è passata dal 39% nel periodo 1991-2000 al 62% nel periodo 2021-2025. Non solo Sardegna e Sicilia, ma anche la pianura padana, con criticità fra le Alpi. 50 euro per entrare a Venezia. L'idea del nuovo sindaco Simone Venturini, che al presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha proposto di alzare il contributo per entrare nella città che sorge in laguna in determinati giorni. Obiettivo: disincentivare il gran numero di arrivi che si registra in alcuni periodi dell'anno. Attualmente il ticket costa tra 5 e 10 euro. È tutto.

0: Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
2: Devi arredare il tuo giardino?
3: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
2: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
3: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
4: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
3: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
2: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
3: Devi provare.
2: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Daio, signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
6: Daio, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3. A un prezzo super, 1,99 euro, solo fino al 21 giugno.
7: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento, posti disponibili.
2: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti. Anche a rate.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità.
5: Bella e Monella.

0: Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'Amore su Radio Bella Monella aprono la seconda ora insieme ad Andrea e Alvisa. Ciao, siamo noi due e vi stiamo chiedendo al 393-7366-170 qual è la cosa nella quale siete imbattibili.
1: Allora, Alessandra vuole dare un attimo ancora il carico su quelle qualità che sono state attribuite all'Italia, va bene?
0: Vai.
1: Più sul lato femminile,
2: Italia,
1: attenzione.
2: Ci sono le donne più belle del mondo.
1: Vedi?
2: Questo
1: è vero?
2: Non c'è.
1: Come non c'è?
2: Attrici, modelle, sì. Anche la ragazza della porta accanto, noi donne italiane siamo tra le più belle al mondo.
1: Ok, è vero, insomma, adesso calma.
0: Vai,
1: non vorrei essere generalista.
0: Scavati la fossa da solo.
1: No, vai. Non vorrei essere generalista, però secondo me ci sono donne belle ovunque. Cioè, diciamo.
0: Vuoi che interpelliamo i nostri ascoltatori?
1: Ma guarda,
0: solleveremo probabilmente una sommossa.
1: Ma non ha senso, c'è talmente un mescolarsi di nazioni.
0: Però tu stai così criticando quello che ci ha raccontato Alessandra.
1: Ma no, ma sicuramente, indubbiamente ci sono donne bellissime, ma ci sono donne bellissime anche in Spagna, in Sud America, in Nord America, in Asia, dappertutto, ragazzi, in Africa, bellissime dappertutto.
0: Non so,
1: giusto? Ma sono stato abbastanza.
0: Mi sembra che tu stia scivolando su degli
1: sto esperti. Scivolando da nessuna parte, per me è così. Ciao, sono imbattibile, scrive Laura, nel coordinare i gruppi classe e asilo.
0: Ok.
1: E vi assicuro che non è per niente facile, soprattutto per i regali di gruppo e organizzare feste. Anche quando provo a scansarmi, mi chiamano in privato per chiedermi se lo posso fare io.
0: Vedi?
1: Era esattamente questo che volevo
0: però
1: domandare.
0: La mia domanda, non da genitore, ovviamente. Questi gruppi di classe dove si organizzano feste e regali.
1: Sì.
0: Basta non fare né feste né regali, sei a posto.
1: No, almeno i regali di fine anno li devi fare.
0: Ah, sì. Li devi fare.
1: Sì.
0: Li devi.
1: Beh, per forza, come fai? Che brutta figura fai?
0: Li devi fare.
3: Radio Bella e Monella.

0: riuscire ad aprire questa nostra ultima ora insieme, Andrea e Alvise, penultima per quanto mi riguarda, fino appunto alle 19.
1: Ormai abbiamo iniziato da un quarto d'ora, eh.
0: Beh, abbiamo comunque iniziato, cosa devo dire? No,
1: svegliato, cucciolo
0: comunque,
1: mio.
0: No, perché insomma il ritorno di Anna è sempre importante. Stiamo comunque parlando di talenti che avete voi. Qual è la cosa per il quale vi cercano? Siete imbattibili in quello al 393-7366-170.
1: Ad esempio, che ne so, magari la cucina, però vi stiamo anche dando nazione per nazione qual è la considerazione imbattibile proprio per quello stato lì. E ad esempio, dinne altri 87 a caso.
0: Guarda, 87, ci spostiamo dall'altra parte del mondo, andiamo in Asia, al Giappone, tecnologia di precisione e servizio al cliente.
1: Servizio al cliente?
0: Sì. Non lo hanno, so, il paradiso della brugola. È proprio quello.
1: Non credo che sia. Però.
0: Torniamo in Europa, Svizzera, dall'altra parte delle Alpi, anche qui, orologeria e stabilità finanziaria.
1: In effetti.
0: Ho detto semplicemente banche, però insomma.
1: Stabilità finanziaria.
0: Anche cioccolato, anche se anche noi ce l'abbiamo, quindi insomma. Questo possiamo prenderlo? No, lasciamo a loro stabilità finanziaria e orologeria.
1: Possiamo prenderlo cosa?
0: No, dico la qualità della Svizzera, non possiamo prenderle. Stati Uniti, innovazione tecnologica e intrattenimento.
1: È vero,
0: sì, la cultura pop statunitense.
1: Dal 1492 ci stanno intrattenendo ogni giorno di più. Cosa ridi?
0: Niente. Regno Unito, lingua globale, università e musica pop rock, oltre ad arrivare almeno secondi ai mondiali. Questa è una cosa
1: e anche
0: che...
1: agli europei.
0: Anche agli europei, giusto così. Vuoi anche la Cina?
1: Dai.
0: Produzione manifatturiera su larga scala.
1: E effettivamente ci hanno
0: curato abbastanza.
1: Diciamo che comunque ci hanno anche una storia.
0: Sì,
1: alle
0: spalle. Non è che abbiano fatto solo gli ultimi 60 anni. È una storia millenaria, però va bene lo stesso.
1: Però,
0: dai.
1: Per quello che si vede ad oggi, questo è quello che è sbagliato, secondo me. 393-7366-170, la cosa nella quale sei imbattibile.
2: Radio Bella e Monella.

0: Gaia con Bossa Nostra su Radio Bella e Monella al 393-7366170. Vi stiamo chiedendo la cosa nella quale siete imbattibili agli occhi degli altri.
1: Sentiamo Giovannino.
2: Ciao Andrea, visto Giovannino da Jesolo. Cosa sono imbattibile? Beh, ve lo lasci immaginare. Dopo la sesta mi preparo per la settima.
1: Ma cole!
2: Ok ragazzi, ciao, vi voglio bene!
0: Bravo, bravo, bravo.
1: Ma scusami, in cosa intendeva? Non ho mica
0: Lui è chirurgo plastico.
1: Ah, per quello.
0: Dopo la sesta persona arriva anche la settima persona, capito? Ma,
1: pensavo fosse anche, non lo so, un guidatore, quindi sesta marcia, settima addirittura.
0: Ma da quando in qua c'è la settima marcia?
1: Ah, ci sarà in qualche macchina, no?
0: Ma non credo.
1: I camion giganteschi non hanno la settima?
0: Non lo so, amici camionisti, quanti rapporti hanno i vostri camion? Siamo curiosi.
1: E con chi?
0: Ah, no, scusa, no, errore mio. È un'altra tipologia di rapporto.
3: Radio Bella e Monella.

0: LDA, H7, Santa su Radio Bella Monella chiudono anche questa mezz'oretta insieme.
1: Tra poco, ultima mezz'ora, continuiamo a domandarvelo qual è la cosa nella quale siete imbattibili.
0: Piccola pausa e torniamo.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: l'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
2: Quando siamo in vacanza.
3: A casa tutto bene.
4: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
6: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
7: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
9: Radio Bella e Monella, ovvio!
8: Hai fatto il tuo controllo della vista annuale?
9: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
10: Eli, ma che facciamo stamattina?
11: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
10: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella. La radio tutta da cantare.
12: Monica ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
13: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
14: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
15: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
16: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delex.it.
15: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
16: Delex.it.
15: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
16: Delex.it.
15: Spediamo gratis in tutta Italia.
16: Delex è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
15: Delex.it.
16: Delex, il tuo partner al lavoro.
17: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
18: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
19: Bella e Monella, tutta da cantare.
20: Non perdete tempo, per favore.
21: Solo un poco di zucchero la fila va giù.
22: Antonello Cerri suona Italiamo.
23: Italiamo.
24: Italiamo.
22: Italiamo. La grande festa italiana.
20: Vogliamo cominciare?

0: Che spettacolo il nostro Antonello Cerri ci ha fatto ascoltare Cocchiere Nato con la canzone intelligente.
1: Nada, ma che freddo fa.
0: E a cominciare Edoardo Bennato con Viva la mamma.
1: Posso dissentire da Nada?
0: Perché?
1: Non fa per niente freddo.
0: In effetti.
1: Anzi, è molto caldo. Ma grazie mille al nostro Antonello Cerri.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
1: 17:42 minuti, siete su Radio Belle Monella. Andrea Alvise con voi ancora per una ventina di minuti al 393-7366-170. Vi stiamo chiedendo qual è la cosa nella quale siete imbattibili.
0: Buon pomeriggio carissimi, io sono imbattibile nel giocare a burraco e a dama. Vinco sempre e anche nell'organizzazione di feste, anche lì sono molto bravo.
1: È molto
0: capito?
1: Bello.
0: Buon fine settimana, grazie anche a te. Anche a darci il buon fine settimana è molto brava, eh. Sempre
1: dici?
0: La prima, sì, sempre assolutamente.
1: Ma magari qualcun altro l'aveva scritto, ma non l'abbiamo letto.
0: L'abbiamo ignorato, ma non importa. Salutiamo coloro che ci hanno detto buon fine settimana prima
1: ignorato.
0: Di lei. È giusto così. Comunque, anche le nazioni hanno dei cliché o comunque delle cose in cui sono, secondo il mondo, imbattibili. Ok, ne abbiamo già dette un bel po', almeno preso una decina. Tipo, andiamo in Corea del Sud adesso,
1: okay.
0: Va bene? Andiamo sempre in Asia. Elettronica di consumo e cultura pop moderna, il cosiddetto K-pop.
1: Dalla Corea del Sud arrivano un sacco di telefonini, di smartphone.
0: Sì, tutti i telefilm che guarda Greta, tra l'altro.
1: Queste sì, sono le è cose vero, che... assolutamente.
0: È solo lei però comunque. Paesi Bassi, gestione delle acque e logistica.
1: Gestione delle acque?
0: Oh, sì. No, e non fanno allagare Amsterdam, questa è la loro caratteristica
1: principale.
0: Questa
1: è la loro gestione delle acque.
0: Svezia, bello. Welfare e design funzionale, poi c'è tutta chiaramente i paesi nordici con Norvegia, Finlandia, gestione delle risorse energetiche, sistema educativo, qualità della vita, Danimarca, urbanistica, mobilità ciclabile, insomma tutte cose bellissime.
1: È vero, okay. Sono tanto ciclisti in Danimarca.
0: Sì, ma anche nei Paesi Bassi però, eh.
1: È vero.
0: Sono anche pirati della strada ciclisti, tipo che tu per sbaglio metti un piede, ti suonano, fanno bordello, scendono,
1: è casino. Mamma mia, ma
0: pericolosissima.
1: Calmiamoci.
0: Amsterdam è pericolosissima.
1: 393-7366-170, la cosa nella quale sei imbattibile.
2: Radio Bella e Monella.

0: 1990 Vasco Rossi con Vivere su Radio Bella Manella. Andiamo in conclusione dell'argomento, la cosa nella quale sei imbattibile, della quale tutti quanti ti vengono a chiedere: per piacere dammi una mano, perché come la fai tu io non riesco a farla.
1: Sentiamo Agata, vai.
2: Ciao Radio Bella Manella.
1: Ciao.
2: Io sono imbattibile a memory.
1: Oh.
2: Non mi riesce a battere nessuno.
1: Ciao, questa è chiaramente. Ciao Agata, questa è chiaramente una sfida, eh.
0: Adesso, mettiamo... Ti stai proponendo per sfidare Agata?
1: Adesso vieni qui in Via delle Mimose e facciamo una bella gara a memory fra tutti, eh. Cioè, nel senso, vediamo chi ti può battere, lo scopriremo. Un po' come quando ti ricordi c'erano i maestri che andavano contro i bambini scacchisti bravissimi. Stessa cosa.
0: No, non mi è mai capitato.
1: Non hai mai visto questa
0: scena?
1: Pensa
0: che una volta ero a scuola, alle medie, hanno fatto proprio il torneo di scacchi scolastico.
1: Okay.
0: Io sono andato subito contro un mio caro amico che era bravissimo, infatti è arrivato in finale, non mi ricordo se ha vinto oppure no. Sai qual è stata la mia prima mossa?
1: Cosa hai fatto?
0: Ho buttato giù il re, mi sono arreso subito.
1: Ma perché?
0: Era inutile.
1: Ma cosa c'entra?
0: Perché io sono una pipa negli scacchi, lui era bravissimo.
1: Ma perché partecipavi allora, scusa?
0: Perché dovevi farlo.
1: Ah, dovevi farlo.
0: Non potevi dire no, non c'ho voglio mal di pancia, perché sennò poi ti mettevano la nota.
1: E allora hai fatto bene. Ti voglio dire cosa hanno di importante Brasile e Argentina, praticamente?
0: Vai, dimmelo.
1: Calcio e carnevale per quanto riguarda il Brasile, a quanto pare.
0: Ho preso un attimo paura.
1: Calcio.
0: Sì, no, sai com'è.
1: E Argentina, produzione di talenti calcistici, quindi rimaniamo in tema, e grigliatone di carne, va bene?
0: Però noi non c'è scritto il mate.
1: No, è vero, Matteo, non c'è tutto, perché dovrebbe essere fra tutto Sud America, a parte Brasile e zona nord, tipo.
0: Ah, e zona nord.
1: Zona nord.
0: Quello è Milano 2.
1: Sì, Milano 3.
0: Non credo che sia così. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: Kiss, Bongo Cia Cia Cia su Belle Monella chiude definitivamente questa settimana con Andrea e Alvise.
1: Ah, sì.
0: Per quanto mi riguarda, io ritorno domani dalle 12 alle 14 con Monica Morgan nelle Belle Monelle.
1: Non si ferma mai,
0: assolutamente.
1: Ragazzi. Io torno fra pochi minuti per fare l'ultima ora di questo venerdì e poi chiaramente dal lunedì dalle 16, sempre qui su Radio Belle Monella.
0: Ciao, buon weekend!
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
4: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
5: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
6: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
7: La cassa.
8: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: Eli, ma che facciamo stamattina?
11: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
10: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella. La radio tutta da cantare.
12: Monica ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
2: Radio Bella e Monella.
13: Lasciamelo un po'.
2: Radio Bella e Monella.
13: Mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare l'estate.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
0: 18 e un minuto.
14: Il segnale orario è in collaborazione con
15: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
16: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
17: Buonasera da Umberto Cascone. Trump accusa Meloni di averlo implorato per una foto al G7. La premier risponde piccata, allibita: coi nemici dell'Occidente non fa così. Io e l'Italia non imploriamo nessuno. Solidarietà bipartisan. Mattarella le telefona per esprimere vicinanza. Tajani annulla una missione negli Stati Uniti. A Bruxelles chiuso il Consiglio europeo. Scintille sui migranti tra Sanchez e Meloni. Sul tavolo gli hub di gestione dei rimpatri in paesi terzi, sul modello di quelli italiani in Albania. Macron dice no, mi opporrei al finanziamento con il bilancio comune, non ne ho mai visto funzionare uno. Maturità, oggi la seconda prova, al classico una versione di Quintiliano per latino, allo scientifico matematica con un problema sul livello del lago di Bracciano. L'intelligenza artificiale entra in una traccia per scienze umane, mentre al linguistico sbarcano le Olimpiadi di Milano Cortina. Mondiali di calcio stasera alle 21 in campo a Seattle, Stati Uniti, Australia. Poi seguiranno Scozia, Marocco, Brasile, Haiti e Turchia, Paraguay. La scorsa notte vittoria per 6-0 del Canada sul Qatar, 1-0 per il Messico con la Corea del Sud. Queste le breaking news di TGcom 24.
18: Ok,
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
18: Puoi dirlo forte.
19: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
20: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
19: Scegli ora ING Business Banking.
20: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
21: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
22: Quando non sono a casa tutto bene.
23: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
24: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
25: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e By Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
26: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
27: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
26: Parola di Antonino.
28: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, filetto di petto di pollo 400 grammi a €3,19. Lidl, vale davvero.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: buon vento ad aprire questa nostra ultima ora insieme, quella in solitaria dalle 18 fino alle 19. Oggi un po' meno in solitaria, perché sì, avremo sempre le nostre news sotto sopra, però fra pochissimo ci collegheremo anche con il Comune di Padova, dove ci saranno Monica Morgan e Matteo Monti DJ per il Ciao Estate. Saremo lì, insomma, sentiremo un po' come sta andando, quali sono le vibes che ci sono in questa serata, tutto fra pochissimo. Prima però, giusto per comunque scaldarci un attimo, no? Io capisco che magari avremo le sonorità di Matteo Monti, magari sentirete comunque le vibrazioni da Monica Morgan, ma dobbiamo comunque arrivare belli caldi, un po' come riscaldamento pre-allenamento. E quindi torniamo indietro nel tempo, andiamo nel 1996, arrivano loro, i Sottotono, i grandissimi Sottotono. Dimmi di sbagliato che c'è, ovviamente qui su Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: La voce di Coez, qualcosa di grande questo Radio Bella e Monella. Adesso è il momento di andare a collegarci, di collegarci appunto col Coin di Padova, via Altinate 16, perché c'è la nostra Monica Morgan.
1: Ciao e grazie per la linea. Allora sì, ti confermo, siamo qui da Coin a Padova, lo store Coin in via Altinate al numero 16. Siamo io e Matteo Monti a mettere la musica in questo bellissimo pomeriggio. Abbiamo un aperitivo pronto per tutti i nostri amici e amiche che verranno a trovarci, oltre a quelli che sono già qui con noi. Un sacco di giochi, un sacco di gadget, un sacco di omaggi. Sarà un pomeriggio meraviglioso. La prima tappa di Ciao Estate allo store Coin a Padova in via Altinate al numero 16. Monica Morgan e Matteo Monti vi aspettano, ci sentiamo tra un'oretta.
2: Radio Bella e Monella.

notte per tutti, l'assenza di dinero, Summer Funk, Francesco Gabbani qui su Radio Belle e Monella. È il momento adesso di cominciare con le nostre news sotto sopra. Parliamo di acqua e in particolar modo parliamo dell'acqua della piscina, perché a quanto pare, secondo gli studi, gli ultimi studi fatti, potrebbe far diventare i capelli verdi. Verdi, ok? Ecco, questo accade specialmente se chiaramente se hai capelli chiari, biondi o magari tinti, ok? La causa non è legata al cloro, come in tanti starete pensando, eccolo il cloro! No, non è il cloro, ma sono i prodotti alghici, così si chiamano, con il rame. Quindi il rame su un biondo porta al verde. Avete presente il rame come lavora, no? Ecco, il metallo si lega alle proteine del capello, causandone il cambiamento. Questo è quello che dice la scienza, gli scienziati, gli studiosi hanno detto questo. Ci sono alcune soluzioni per evitare questo inconveniente, come per esempio una fra queste è sciacquarsi la testa. Così. Oppure fare uno shampoo subito dopo la piscina per evitare che chiaramente rimanga il rame o comunque i materiali con all'interno parti di rame legato al capello, perché quello è il problema, non è che se ti tuffi automaticamente ti alzi col capello verde, no, è che se lo tieni lì a lungo allora potrebbe essere un problema. Radio Bella e Monella.

0: Quant, la più bella del mondo a chiudere questa nostra mezz'ora. Ci prendiamo una pausa adesso, io lo dico, è molto breve, perché fra poco parliamo di scommesse e meteo taroccato. Ma quindi, così, un piccolo preambolo, fra pochissimo. Bella e monella,
1: tutta da cantare. Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
2: All'S Lunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le macine, i galletti e i tarallucci Mulino Bianco 800 grammi sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
5: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto.

0: E chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
2: Tutta da cantare.
1: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
2: Di Radio Bella e Monella.
1: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
4: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
5: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
3: Se cerchi dolcezza
6: o se preferisci un gusto più deciso,
3: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
6: Sono entrambi buonissimi.
3: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
7: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
8: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
9: Ageo!
8: Arrivano loro a salvarvi! Più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman!
10: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
11: Tu lascia fare, sempre polemico!
12: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
13: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Chateau Dax e Estosa Cucine ti aspettano con occasione irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
14: La casa.
7: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.

0: Giorgia Macarena, Baby K ad aprire questa nostra ultima mezz'ora insieme. Apriamo con la news di cui parlavo prima, no? Quella sottosopra, del meteo e delle scommesse. Meteo un pelino taroccato, perché a quanto pare su Polymarket, che è un sito illegale in Italia, comunque usato per scommesse su qualunque cosa, hanno scommesso su temperature a Parigi, con volumi elevatissimi in alcuni giorni di marzo e aprile. Ecco, si può scommettere su qualsiasi cosa su questo sito, ok? Però ve lo ricordo, in Italia non è legale, ok? Va bene, comunque, Meteo France, si dirà così? Meteo, vabbè, sospetta la manipolazione dei sensori della stazione di Charles de Gaulle, che a quanto pare è quella all'aeroporto, per intenderci, che dovrebbe controllare il meteo proprio a Parigi, ok? Il 15 aprile oltre $500,000 sono stati puntati sulla temperatura con vincite elevatissime su previsioni molto molto precise. La gente comincia a dire, ma forse sai che comunque registrati picchi anomali con 22 gradi la sera contro valori precedenti più bassi nella stessa giornata. Quindi praticamente secondo Meteo France qualcuno potrebbe aver cambiato questi dati per aumentare la possibilità di vincita e poi chiaramente controllarla. Avviata poi un'indagine e a quanto pare è cambiata la stazione meteo usata per il settlement delle scommesse, capito? Questo non so se da Polymarket o da Meteo France, però di base quei soldi là li hanno vinti, non so se sono bloccati in questo momento, altrimenti un bel po' di vincita.
1: Radio Bella e Monella,
2: Bella e Monella,
1: tutta da cantare.

particolare, Gianni Morandi e Alessandra Amoroso qui con Hit Parade, nuova hit su Radio Bella e Monella. È il momento adesso di andare avanti, sempre nell'ambito musicale, spostarsi fra una nota e l'altra, perché arrivano loro, Negramaro insieme a Fabri Fibra, un altro duo interminabile, più che duo, qui siamo cosa, un penta, insomma sono tanti ragazzi, fino al giorno nuovo. Radio Bella.

0: questa nostra ora, quella in solitaria, quasi, perché fra poco c'è Greta, ok, ma adesso c'è lui, Roby Borillo, con i belli di gruppo. Noi ci risentiamo lunedì dalle 16, ciao da Andrea.
1: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
2: Siamo a Cremone in un centro commerciale pazzesco, faremo un concertone, tra l'altro siamo insieme al buon Malgioglio, Cristiano Malgioglio sarà con noi questa sera qui a Cremona, dove abbiamo il nostro spettacolo del tour 2026 dei Los Locos, che si chiama 90 Caliente, per cui Los Locos, Village Girls, Cinzia che fa la DJ, cioè un festone proprio. Ma veniamo ai tormentoni di oggi, ascolteremo Benji e Fede, e quindi dimmi dove e quando, ve l'ho detto, quando stasera, dove già detto, e poi Rovazzi di Andiamo a Comandare. Invece noi andiamo ad alzare il volume perché arrivano i belli di lui.

0: Il grande successo di Rovazzi è partito tutto da lì, per quanto lo riguarda, ovviamente, quando andiamo a comandare, e Benji e Fede con Dimmi dove e quando. Io sono Robby Borrillo dello Sloco, dove e quando ve l'ho detto, stasera Cremona, centro commerciale, per il grande spettacolo 90 Caliente, ma per il grande spettacolo della musica rimanete inchiodati qui su Radio Bella e Monella. Ci sentiamo domani per i belli di gruppo. Ciao ciao!
1: I belli di gruppo.
2: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
4: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modulo Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modulo. Demoliamo per l'ambiente.
5: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
6: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-3001.
7: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
8: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
9: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.

0: più bella è Monella.
1: C'è sempre quel piccolo particolare, avrei voluto tradire.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
2: 19 e un minuto.
3: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
4: Buonasera da Umberto Cascone. Sono allibita, coi nemici dell'Occidente Trump non fa così, anzi si dimostra condiscendente. Io e l'Italia non imploriamo nessuno. Questa la piccata replica di Meloni all'accusa del presidente americano, secondo cui la premier l'avrebbe implorato per una foto al G7. Solidarietà bipartisan alla presidente del Consiglio. Tra Israele e Hezbollah raggiunto un cessate il fuoco dopo i pesanti raid dello Stato ebraico in Libano. Il bilancio è di almeno 47 morti, ma Beirut accusa nuovi bombardamenti dopo la tregua e l'intelligence americana avverte Trump: gli israeliani proveranno a ostacolare l'accordo con l'Iran. A Nardò in Puglia un turista tedesco trentenne ferito gravemente dopo un tuffo in mare. Si sarebbe lanciato in acqua in un punto poco profondo. L'impatto violento con il fondale avrebbe causato danni al midollo spinale. Ora è in codice rosso in ospedale a Lecce. A Brescia un 29enne nigeriano aggredisce due bambini quasi strangolandone uno. È accaduto nei giorni scorsi in un parco. L'uomo, sotto effetto di alcol e droghe con precedenti per spaccio, bloccato da un passante e poi arrestato. Avviate le procedure di espulsione. Maturità oggi la seconda prova, al classico quintiliano per latino. Allo scientifico il livello del lago di Bracciano si trasforma in un problema matematico. L'intelligenza artificiale entra nella traccia per scienze umane, mentre al linguistico si parla delle Olimpiadi di Milano Cortina. Mondiali di calcio stasera alle 21 in campo a Seattle, Stati Uniti e Australia. Seguiranno Scozia, Marocco, Brasile, Haiti e Turchia, Paraguay. In Italia, lutto per la morte di Igor Protti, l'ex bomber di Lazio, Bari e Livorno, si è spento a 58 anni per un tumore. Queste le breaking news di TGcom 24.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
8: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
9: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
10: L'inflazione

0: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Aio, signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
2: Da Aio riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3, a un prezzo super, 1,99 euro, solo fino al 21 giugno.
3: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a 259 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Buonasera, lo dico con la gioia nel cuore. Finalmente è venerdì. Non solo è venerdì, è anche quasi finito. Possiamo dire che è weekend. Oh, beh, che bella notizia.

0: Ed eccoci qui pronti ad iniziare la nostra serata insieme, il nostro venerdì sera su Radio Belle Monella. Sono Greta, siamo in compagnia fino alle 21, poi dalla settimana prossima torna anche Rocky. Ok, io per un paio di giorni non ci sarò probabilmente, però così io avviso per tempo, Rocky l'altra volta ha sganciato la bomba last minute. Ma prima di andare a proiettarci subito sulla prossima settimana, atterriamo dolcemente in questo fine settimana che io da questo momento dichiaro iniziato. Dai, sono le 19, ormai avete finito di lavorare, siete con la famiglia, state facendo gli aperitivi, state uscendo con gli amici, c'è chi è già in ferie, devo dire questo è il periodo dell'anno in cui a me piace maggiormente andare al mare, e allora io sono curiosa e voglio sapere quali sono i vostri progetti per il fine settimana. Io sicuramente andrò a prendere il sole, perché stamattina almeno tre colleghi diversi mi hanno fermato dicendomi che sono pallida. Siccome sono stufa di questa situazione, porrò rimedio e andrò a prendermi un pochino di sole. Voi che cosa mi combinerete? Che cosa avete fatto anche oggi? Insomma, da quale punto cominciamo a lavorare questa serata insieme? 393-7366-170.
1: Radio Bella Monella, tutta da cantare.
2: Ciorma! Questo silenzio cos'è? Sveglia! Tutti a rapporto da me! Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova! Ma sono noi il comandante! Di questa lurida nave! Di questa lurida nave!

0: Vacanza Paradiso, forse avevo indovinato, ce ne sono già in ferie e mi mandano anche le foto dal mare. Aperitivo fronte mare, che meraviglia! Ma ci sono anche altri aperitivi, tipo quello che sta facendo Monica Morgan. Le diamo subito la linea.
1: Ciao e grazie per la linea. Siamo in diretta dallo Storco Inn di Padova, in via Altinate al numero 16, per la prima tappa di Ciao Estate. Questo tour che toccherà le principali città del nostro territorio, con degli appuntamenti a orario aperitivo come questo, che vi accompagneranno verso il weekend, festeggiando insieme a noi, cantando la migliore musica italiana e facendo dell'ottimo shopping, perché no? Questa è una cosa che ci piace veramente molto. Oggi siamo qui, io, Monica Morgan, con Matteo Monti. Siamo allo Storco Inn a Padova, in via Altinate al numero 16, per la prima tappa di questo magnifico tour. Con noi i gadget di Radio Belle Monella, tanta musica, giochi, tanti amici che stanno venendo a trovarci, l'aperitivo che abbiamo bevuto insieme, insomma un pomeriggio fantastico questo. Noi vi aspettiamo ancora per un po' qui allo Storco Inn a Padova, in via Altinate al numero 16, con il primo appuntamento di Ciao Estate, che poi si duplicherà anche settimana prossima, ma di questo poi parleremo nei prossimi giorni. Grazie e a voi la linea.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

amore è, per me amore è la notizia panzana. Oggi vi porto negli Stati Uniti. Sai che negli Stati Uniti succedono sempre cose strane. Nello specifico siamo in Virginia, ad Ashland, dove un procione ne ha combinate di ogni. Ora, ci sono diversi video anche online dove vedi che sono animali particolari i procioni, ok? Seconda se gli gira o non gli gira può succedere tutto e più. Fatto sta che si è intrufolato in un negozio di liquori. Hai già capito che va a finire male. È entrato alle prime ore del mattino passando letteralmente attraverso una mattonella nel soffitto. È arrivato agli scaffali più bassi dove c'erano scotch e whisky, e la scena che si è trovato davanti il personale del negozio aveva veramente, era ai confini della realtà, perché hanno trovato bottiglie rotte, alcol dappertutto e il procione svenuto accanto al water del bagno. E d'altronde, quando ti ubriachi tu cosa fai? Provi a stare meglio, provi a migliorare la tua situazione. E il nostro procione ha fatto lo stesso. È stato recuperato da un rifugio per la sicurezza degli animali. Tutto bene, solo un pochino di hangover. Cioè, io queste notizie le trovo col lanternino. Una cosa incredibile.

0: E allora, visto che tanti di voi sono già in ferie, fra pochissimo facciamo una riflessione di gruppo per quanto riguarda le spiagge. Attrezzata o libera? Lo so, è difficile. Bella e monella, tutta da
1: cantare. Quando è notte sento un rumore. A casa?

0: Tutto bene.
1: Quando siamo in vacanza?
2: A casa, tutto bene.
3: Quando hai Win3 Protetti? A casa, tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
4: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: E te lo dice Antonino.
6: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
8: Devi aprire la pagina deghi.it.
9: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
6: Poi devi solo cliccare.
9: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
6: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
10: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronta ad ascoltarti.
7: Devi provare.
6: Devi fidarti.
7: Perché se non devi, non ci credi.
11: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
12: Radio Bella e Monella, ovvio!

0: Hit, Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
1: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
0: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
2: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora, e su scarrabiliaurora.com.
3: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
4: Ciao, sono Scialpi e anch'io voglio ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve la tua firma. Alla Città della Speranza, con 1500 firme, possiamo finanziare un ricercatore per un anno intero. Quest'anno scegli di devolvere i 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie da me, Scialpi. Ciao.
5: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
6: È quando suona la sveglia che esordisci con
7: Buongiorno Unca!
6: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
7: Non potete perdervelo!
8: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
10: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
11: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
12: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni su Bella e Monente. Bella e
1: Monente. Gli anni show version, che non si dica della professionalità di Matteo Monti, che nonostante sia a Padova, comunque lui l'appuntamento con gli anni non lo salta. Bravo, puntuale, preciso. Che bella persona.
0: Bella e Monente.
1: Dunque, come vi dicevo poco fa, andiamo a parlare di spiagge. Perché molti di voi hanno detto di essere già in vacanza, perché c'è anche chi ha la casa e quindi ciclicamente torna al mare. E allora vorrei fare proprio un ragionamento insieme a voi, vorrei capire che cosa preferite voi, perché come sempre i prezzi di tutto aumentano. In particolare ci dicono degli studi che i prezzi delle spiagge sono in aumento del 6%, sono sempre più care. Questo ovviamente riguarda gli stabilimenti balneari. E allora io vi chiedo, qua dipende da voi, dipende dalle vostre preferenze. Preferite lo stabilimento balneare, quindi la spiaggia attrezzata dove vi prendete il lettino, l'ombrellone, siete serviti e riveriti, oppure siete più tipi da spiaggia libera, dove dite vabbè, io non spendo niente, vado quando voglio, mi organizzo io, mi porto dietro io quello che serve, ormai sono attrezzato con frighetti e cose di ogni genere. Vorrei capire qual è per questa estate o in generale anche negli anni precedenti, qual è stata la vostra preferenza. 393 7366 170.
0: Radio Bella e Monella.

sanno, ma anche gli uomini se lo sanno mi rispondono. Ho chiesto a voi, secondo il vostro gusto personale, stabilimento balneare o spiaggia libera? Perché secondo le indagini di Altro Consumo i prezzi sono in aumento in questa stagione, per, ovviamente per gli stabilimenti balneare, in aumento del 6%, ma se andiamo a vedere gli ultimi 5 anni si parla addirittura del 24. La più cara sarebbe Alassio, per esempio. Ad Alassio, se ti vuoi prendere parliamo di una settimana, ok? Parliamo di un ombrellone, due lettini e o una sedia o una cabina. Se parliamo di un ombrellone in prima fila, arrivi a spendere in una settimana anche 368 euro. Se ti fai due settimane, mi sono pagata un mese d'affitto della casa. Cioè, capito? Sono dei prezzi effettivamente importanti. Se vai da vedere ad Anzio, per le stesse condizioni 188, che è molto meno. Se vai a vedere a Lignano, ovviamente si parla di medie, Lignano 164 euro. Capito? Cambia moltissimo. Ora, devo dire che in base ai vostri messaggi mi sembra di capire ci siano due tipi di abitudini, ovvero quelli che abitano lontani dal mare e che dicono: quella volta che vado in ferie, chi se ne frega, vado allo stabilimento balneare, mi vado in albergo anche di un certo livello, cioè non voglio muovere un mignolo manco per errore. Ci sono invece quelli che abitano relativamente vicino e che magari riescono a fare la scappata, non dico tutti i weekend, ma molto più spesso, che invece sono attrezzati, ombrelloni, sdraio, frigo, hanno tutto quanto. Quindi ecco, forse anche questo incide. Radio Bella e Monella.

0: siamo quasi, sta per iniziare la nostra seconda ora dedicata interamente al gossip. Oggi non so se è più particolare del solito, ma è bella. Bella e monella,
1: tutta da cantare. Motore, azione, Chuck si gira.
2: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Incubo.
3: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
4: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
0: Ma va! Sono andato da Ivan Team.
3: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventure e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
7: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
8: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.

0: Radio Bella e Monella.
1: Se luce la mattina, me gustas tú. La mia serotonina, me gustas tú. Mi fa alzare l'autostima,
2: me gustas tú, me gustas tú.
0: Radio Bella e Monella.
3: Grazie per ora, non credo sia un mondo perfetto.
4: Domani smetto, è meglio se mi chiami domani.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora, le 22 minuti.
5: Radio Bella e Monella Meteo.
6: Un saluto agli amici di Radio Bella e Monella da Fabio, da Lio di Trebi Meteo.
7: Tempo stabile e assolato nelle prossime ore, ma anche in vista del fine settimana sulle regioni del nord, per effetto di un vasto campo anticiclonico che domina la scena sull'Europa centro-occidentale e che è causa di un'ondata di calore che ci accompagnerà per diversi giorni. Le temperature infatti raggiungeranno anche i 36-37 gradi in piena Valpadana, con picchi localmente superiori e condizioni afose che si faranno sentire specie dopo il tramonto, nei grandi centri urbani e lungo le coste. Lungo i litorali diciamo che le massime non saranno così alte, ma comunque raggiungeremo i 30-33 gradi. Il tempo continuerà a mantenersi soleggiato, seppur con qualche isolato disturbo tra il pomeriggio e la serata sui rilievi alpini e la dorsale appenninica emiliana, con qualche temporale di calore. Ma per maggiori dettagli continuate a seguirci sull'app di Trebi Meteo.

0: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Bella e Monella, tu.

0: cabana, anche se nessuno mi toglie dalla testa che nei primi 3 secondi a me ricorda Jackie e i vampiri di Gerardina Trovato. Che ti devo dire, l'ho sentita, ero girata di schiena, ho detto ma Jackie e i vampiri, e allora era cabana. Va bene, comincia la nostra seconda ora insieme. Anche in quest'ora non troverete un senso logico, ma troverete del gossip. Partiamo con il ritorno delle lollipop. Ve le ricordate? Loro, insomma, era un talent, pop star, era il 2001, in Italia ancora non erano così diffusi, ma io me le raccattate tutte le puntate, certo che sì. Da lì hanno insomma calcato anche il palco del Festival di Sanremo, non era andata benissimo, però quelle esibizioni sono rimaste nel cuore di molte persone. Io per esempio ho partecipato a un concorso cantando Batte Forte con coreografia originale, quindi ecco, sapere che tornano mi rincuora. Purtroppo il brano non lo ascolteremo perché hanno scelto di fare un brano in inglese. Ragazzi, così si chiama Say Now e mi sembra di tornare al 2001. Le sonorità sono assolutamente quelle, le guardi e dici beh, forse qualche anno è passato, ma 25 anni non lo diresti proprio se sono mantenute in forma smagliante.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: siamo.
1: Ercomi, dirti no, c'è sicuramente una cosa che dobbiamo riconoscere. Questo è l'anno di Anne Hathaway. Non solo per il secondo capitolo del Diavolo Veste Prada, che è stato un successo in tutto il mondo, ma lei ha preso parte a tantissimi progetti in quest'anno. Io continuo a vedere trailer con la faccia di Anne Hathaway. Quanto ha lavorato sta donna? Ha fatto Mother Mary, L'Odissea, The End of Oak Street, Verity, che per carità li avrà girati prima, però stanno uscendo adesso. Bene, adesso c'è la notizia più bella di tutte: è incinta! Oh, sì, che bello! Terzo figlio con il marito, loro si sono sposati nel 2012, nel 2016 è nato il primo figlio, nel 2019 il secondo. Lei aveva già parlato apertamente del desiderio di allargare la famiglia, ma di aver anche avuto delle difficoltà nel percorso verso la maternità, e il suo desiderio sarebbe quello di avere una femminuccia. Non sappiamo ancora il sesso del nascituro, questo non lo sappiamo. Erano uscite delle foto dove si vedeva il pancione, adesso è stata lei a ufficializzare su Instagram con una pancia che mi verrebbe da dire almeno un sesto mese, mi sembra, se non di più, mi sembra bella avanti. Quindi ecco, è felice. Lei già nel 2022 ha detto: non mi sono sentita davvero completa e pienamente presente finché non sono diventata mamma. Mi ha insegnato a essere più autentica e fedele a me stessa in ogni aspetto della vita. Quindi, considerando tutti finché sono usciti, dal punto di vista economico non c'è manco l'ombra di un mezzo problema all'orizzonte, ma soprattutto si può rilassare, si può dedicare alla famiglia. La tempistica perfetta, brava Anne, e congratulazioni. Noi festeggiamo con una cantata.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170, cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

se non è questo io non so cosa sia. Dunque c'è una coppia inedita che forse non t'aspetti, che in realtà sui social ha parlato apertamente della propria relazione, ma adesso mi sfocia anche in un progetto artistico comune. Sto parlando di Pier Davide Carone, ve lo ricordate Pier Davide, ha voglia, e Martina Attili di X Factor. Hanno 13 anni di differenza, ma l'amore non ha età, non ce l'ha. Si sono conosciuti attraverso amicizie comuni, manager, insomma, e all'inizio cioè, ciao ciao, piacere, neanche calcolati. Poi sono diventati anche amici nel tempo e poi a un certo punto lui è tornato single dopo una lunga relazione, si erano trovati perché lei gli aveva chiesto aiuto per completare un progetto artistico e dal nulla è sbocciata. È quando due menti artistiche trovano il progetto comune, ragazzi, è una roba incredibile. Quindi adesso sono fidanzati ed è uscito anche un loro brano insieme, quando appunto dall'arte è poi nato l'amore che è risfociato in arte. È un circolo virtuoso, se continua così questi possono stare insieme anche per sempre, glielo auguriamo, perché invece Elodie e Marrakesh no, sappiamo che però si vogliono molto bene, vedi la canzone insieme la fanno ancora sul palco, quindi l'arte comunque resta per sempre.

0: Bella e Monella. Ora la canzone che fa:
1: per una casetta piccola così, con gli occhi verdi e colorati, attenti al lupo, la la la la.

0: Lupo, ma attenti anche che il gossip non è finito, no? Signori, fino alle 21 noi qua si resiste. Un attimino di pubblicità, proprio un attimino. Bella e monella,
1: tutta da cantare. Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento posti disponibili.
2: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
3: deghi andare su deghi.it.
4: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
5: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
2: E poi deghi cucinare per 16.
4: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
6: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Deghi provare. Deghi fidarti.
2: Perché se non deghi, non ci credi.
7: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
8: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
10: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
11: Ci sono giorni che ricorderai.
10: Sta con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
12: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
13: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
14: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
15: HIT, Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
16: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
17: E per finire la nostra pizza capricciosa, aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi

0: 10 minuti. Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
1: Perché Nova, del gusto è la prova.
2: Quando il rientro a casa sembra un miraggio. Quando anche dal guidatore più tranquillo esce un...
3: Ma che oh!
2: Arrivano loro a salvarvi. Più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
4: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
5: Tu lascia fare, sempre polemico.
6: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Non perdete tempo, per favore.
9: Solo un poco di zucchero alla pillola.
10: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: italiano made by Antonello Chiari, detto internazionale, anche se si occupa di musica italiana, perché poi quando si mette a fare i remix tra una cosa e l'altra dici mazza, oh, che bravo questo, perché in quali locali internazionali suonerà? Beh, suona con noi
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Andiamo ad analizzare altre dichiarazioni interessanti di Tommaso Zorzi, che quando parla scoperchia rivela segreti. A proposito di differenza di guadagni tra TV e social, lui lavora con entrambi e ha detto i TikToker sono più ricchi perché ad oggi con la televisione non si guadagna più come una volta, lo dico con sicurezza, a meno che tu non sia tra i 15 super big che hanno i contratti enormi. Per il resto ti va meglio sul web, un TikToker guadagna di più di un conduttore o un medio. Dice: non voglio uccidere il sogno di chi vuole fare TV, ma spero che lo abbiano in pochi perché è molto difficile. Quindi, e giustamente lui va a integrare i guadagni in entrambi i modi. C'è una cosa però che gli fa ancora avere un certo affetto per la televisione, ovvero in TV si rimorchia di più. Perché dice, sì, è vero, la fama è più facile sul web, scegli tu che cosa mettere in onda, però la TV ha ancora quell'allure di celebrità, una persona che vedi in TV c'ha qualcosa in più e quindi ti porta a rimorchiare di più, magari con qualche soldo in meno, ma con molta più compagnia. Radio Bella e Monelli.

sta per iniziare la nuova stagione di Temptation Island, ma cosa è successo ai protagonisti della scorsa? Passato un anno? Beh, Sonia e Simone sono diventati genitori, ma non stanno insieme. Lui ha aperto anche una palestra e ogni tanto mi spunta fuori sui social. Mi sento aggredita in prima persona. Sonia e Alessio non sono più avvocati e stanno ancora insieme. Incredibile. Valentina e Antonio si erano lasciati a gennaio per poi tornare insieme e annunciare una gravidanza. Anche qui i social mi hanno proposto il loro gender reveal. È nu masculo e il papà è tanto contento. Denise e Marco non sono più tornati insieme, però hanno un buon rapporto civile perché si vogliono bene. Lucia e Rosario, beh, che dire, lui sta per iniziare un podcast dove parlerà del nuovo Temptation Island. Avanguardia, devo dire. Lei ha fatto il Grande Fratello, sta con Renato. E non commenterò. Sara e Valerio, lei è ancora single, lui sta ancora con la tentatrice con cui era uscito dal programma. E poi Maria Concetta e Angelo, me l'ho dimenticata esistessero, lui sta con un'altra e lei lo odia ancora. Radio Bella e Monelli.

0: ci si ritorna in coppia come i carabinieri da lunedì dalle 19 alle 21 e nel frattempo vi auguro un buon fine settimana.
1: Tesoro, beh, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Bella e Monella vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
3: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
4: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
5: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
6: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
7: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.
8: Dai, che fai? Ti attacchi al campanello, dimmi dai, cos'hai? Le urla sotto casa.
1: Radio Bella e Monella.
9: E vola, con quanto fiato in gola, il buio ti innamora, qualcuno ti consola la notte.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora,
0: le 21.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio!
10: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
11: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
12: Devi trovare il prezzo migliore?
10: Devi semplicemente andare su deghi.it.
13: Devi scegliere, cliccare
12: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
13: Devi provare.
12: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
14: L'inflazione sale.

0: l'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Su Bella e Monella,

0: Gli anni di Bella e Monella, selezionati da Davide Peverini.
1: Cos'è che ti ho promesso? Non so, non mi ricordo adesso. Me lo dici cos'hai? Siamo dentro i ghiacciai. 10 giorni in una notte, 10 bocche sul mio cocktail. Se è più facile scrivimi che hai bisogno di quello che...

0: borsa da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
1: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
0: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Voglio, ascolta Antonino.
2: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti. Anche a rate.
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio lo shampoo ultra dolce Garnier 400 ml e il balsamo 360 ml sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Bella e Monella, ovvio!
7: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
8: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
9: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
10: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
11: Delex.it.
10: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
11: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
10: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
11: Prenota subito una prova.
10: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
11: Delex.it.
10: Delex, il tuo partner al lavoro.
12: Niente è più autentico di un sapore che nasce in montagna.
11: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
12: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, osso collo,

0: Tagliocco di Lonza e lo speck che profuma di bosco.
1: E come dimenticare il prosciutto di Sauris, dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
2: Mmm, che bontà!
1: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
3: Eli, ma che facciamo stamattina?
4: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
3: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella. La radio tutta da cantare.
5: Monica ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
6: Bella e Monella. Tutta da cantare.
7: Su Bella e Monella.

0: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
1: Rifiuti Zen. La tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.

0: Europa, Veranda e Chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: È quando suona la sveglia che esordisci con
2: Buongiorno Unca!
3: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
4: Non potete perdervelo!
5: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Bella e Monella vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.

0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!

0: l'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a 879 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
4: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
3: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Bella e Monella. Suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso.
0: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Deghi arredare casa?
4: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
5: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
6: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
5: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
6: E te lo porto io!
5: Deghi provare!
3: Deghi fidarti!
6: Perché se non deghi, non ci credi!
5: L'inflazione sale?

0: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
1: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
2: Perché Nova, del gusto è la prova.
3: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
4: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
5: Ciao, sono Gennaro Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
4: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
6: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
7: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Tè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Motore, azione, Chuck si gira.
2: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
3: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
4: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
2: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
6: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.

0: Lai Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
3: Deghi aprire la pagina deghi.it.
4: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
1: Poi deghi solo cliccare.
4: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
1: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
5: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
2: Deghi provare.
1: Deghi fidarti.
2: Perché se non deghi, non ci credi.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Non perdete tempo, per favore.
0: Antonello Cerri suona.

Allora Ivana, fai ballare l'occhio sul tic. Guarda che è l'ora di Bella Monella. Ma non di un'ora qualsiasi. L'ora di Italiamo con l'Antonello Cerri. Mi esaltas.

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Parola di Antonino.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid e crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
7: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
1: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
2: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Chateau Dax e Estosa Cucine ti aspettano con occasioni irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
3: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
4: Ageo!
3: Arrivano loro a salvarvi, più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
5: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
6: Tu lascia fare, sempre polemico.
7: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
8: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Antonello Cerri suona Italiamo.
3: Italiamo.
4: Italiamo.
2: La grande festa italiana.
1: Vogliamo cominciare?

0: Regaliamo la grande festa italiana. Radio Bella e Monella.
1: L'amore non si fa nei sexy show.
0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio.

0: Europa, Veranda e Chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

alle prossime elezioni votate Antonello La Trippa. Ah no, scusate, Antonello Cerri e Italiamo, un programma di musica completamente italiano. E chi

0: Italiamo, la grande festa italiana. Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
1: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
2: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
3: Eventi, giochi, concerti, lo shop online e Bella e Monella TV e tutto quello che puoi trovare nella nostra applicazione. Corri sul tuo App Store e scaricala subito. Scaricala subito. Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Non perdete tempo, per favore.
0: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella. Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
2: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
3: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
4: Perché Nova del gusto è la prova.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Non perdete tempo, per favore.
0: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: wifi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
1: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
2: Grazie alla nostra app ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia, ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella. Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Non perdete tempo, per favore.
4: Antonello Cerri suona Italiamo.
5: Italiamo. Italiamo.
4: Italiamo. La grande festa italiana.
3: Vogliamo cominciare?